su mezzo corso Francia, un mezzo bacio che non era proprio guancia, addosso mezzo whisky sour, me l'hai rovesciato tu e ti sei venduta like Sam, con gli adesivi ma è una gioia, silenzio un altro gruppo di WhatsApp, c'è mio cugino che sa.

laggiù. Da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. Amore che non so chi sei, che 7, 8, 9, 10 sarai. Mi manca, sai, il ciò che

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

L'Andalusia è una regione autonoma della Spagna meridionale, accogliente e romantica, meta perfetta di una piacevole vacanza fra mare, arte e scenari fiabeschi. Le influenze arabe hanno lasciato un segno profondo che è possibile scorgere nelle architetture moresche protagoniste delle tre città d'arte più suggestive dell'intero paese, Siviglia, Cordoba e Granada. L'Andalusia è una terra magica. Il suo popolo ama divertirsi e mangiar bene, coinvolgere i turisti in canti e balli. Non a caso è proprio qui che nasce il flamenco e Siviglia ne è la culla. La più romantica fra le città andaluse è senz'altro Granada. In questa cittadina, arroccato in cima a una collina, sorge un meraviglioso palazzo fortezza, l'Alhambra, in cui si susseguono cortili e stanze decorati in stile mudéjar. Cordoba è nel cuore dell'Andalusia rurale e il suo simbolo è la mesquita, imponente moschea nota per le sue 856 colonne e la sua atmosfera da mille e una notte. Imperdibili anche i pueblos blancos, caratteristici paesini immersi nella natura e composti da casette bianche.

0: ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio di giovedì 3 settembre. Alle ore 9.30 e 17.05 Gianni Branca intervista il presidente del Consiglio d'Istituto dell'ITC Zappa, Maurizio Caccin, che parlerà della questione dei doppi turni. Alle ore 10.30 Fare Radio per Fare Rete, Gabriella Girola intervista Anteas. Alle ore 11.05 e 19.40 Pianeta Lavoro intervista a Tommy Sport. Alle ore 11.30 e 18.25 Chuck e Sipario con Chiara e Aldo. Ricordiamo che la nostra emittente trasmette sugli FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio e video. App Radio Orizzonti per smartphone o smart TV, scaricabile da Google Play e Apple Store. Ed è possibile seguire la Santa Messa feriale festiva in diretta anche sul canale YouTube. Resta in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonti News. Le notizie da Saronno e dintorni. In studio Federica Batignani, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. Saronno. Piazza Unità d'Italia, c'è da vergognarsi. Saronno, mercato e parcheggi al palo. Saronno, seconda casa della psicologia. Gerenzano, sosta sulla ciclabile, arriva la stretta. Buche, pavimentazione sconnessa e rischio inciampo, imbrattamenti e sporcizia. Ecco com'è oggi una delle porte d'ingresso al centro storico cittadino, Piazza Unità d'Italia. La segnalazione, o meglio la denuncia, viene da alcuni abitanti che ricordano che tante volte si è parlato di quella che, come va di moda oggi, viene definita la rigenerazione urbana di questa parte di Saronno. Peccato che poi non sia mai accaduto niente di nuovo, non è mai stato fatto nulla di concreto ed oggi la piazza proprio brutta. Ci si trova a pochi passi da Piazza Aviatori d'Italia, proprio dove inizia la zona pedonale, dunque una location di eccellenza nel quartiere. Certo, non è una vera piazza, allungata com'è e priva di qualsivoglia attrattiva, non assomiglia neppure a una piazza, assomiglia di più ad uno slargo, forse ad un anonimo parcheggio. Una delle questioni sottolineate da chi la frequenta è la pavimentazione dissestata. In alcuni punti è davvero mal ridotta, soprattutto dove si trovano alcuni stalli, e si paga pure per parcheggiare. La situazione non va molto meglio spostandosi di qualche metro. Piazza Aviatori d'Italia. Sul muretto di contenimento sono comparsi gli immancabili graffiti che deturpano pure alcune delle panchine di pietra, dando all'intero contesto una sensazione di degrado. Il verde è per quanto possibile ben messo, ma i camminamenti sono una sfida per chi vi ci cimenta. Talmente malmessi che riuscire a percorrerli senza inciampare non è affatto semplice. Risistemare i giardini una volta per tutte, oppure spianare la zona poco usata per farne qualcosa di diverso, è anche questo un interrogativo sul quale chi abita da queste parti chiede una riflessione. Piazza Unità d'Italia è anche il punto di accesso al vicino Parco dei Rocchi, una delle poche aree verdi aperte ai cittadini in zona centrale, ma sicuramente non rappresenta un invito ad andarci. Insomma, è uno spicchio di città un po' sprecato, grigio e triste. Tre piani interrati, posteggio con più 200 posti praticamente nel cuore del centro cittadino, sopra tanto verde e un mercato coperto come quelli che ad esempio si vedono a Londra, nel Regno Unito. Ha appena compiuto 10 anni, l'unico vero progetto per rifare la saronnese Piazza Unità d'Italia risale al 2016. Si era rimasti ad una fase embrionale, le varie amministrazioni comunali nel corso del tempo, per un motivo o per l'altro, non avevano infatti mai ritenuto di procedere. Nell'ipotesi era contemplata un'area utilizzabile per il mercato fisso e si era ipotizzato anche un posto coperto che fosse attrattivo col maltempo. Un piano di intervento si era detto che aveva una motivazione strategica, secondo i forzisti, quella posizione sarebbe o avrebbe consentito di creare anche un grande parcheggio immediatamente a ridosso del centro storico. Il progetto era stato predisposto con la collaborazione di alcuni professionisti del settore urbanistico. Non si è mai fatto nulla, anche se di questo tema si è poi tornati a parlare di tanto in tanto. Si spera ovviamente di giungere ad un'approvazione e che non si sia mai fatto per alcun vivo, alcun operatore disposto a investire in questa iniziativa. Ovviamente questo non giova. Una sede che diventerebbe un punto di riferimento per 4 province, offrendo formazione, professionisti e iniziative aperte ai cittadini. È il progetto annunciato dall'assessore ai servizi sociali durante l'ultima seduta del Consiglio Comunale, la nascita a Saronno della seconda casa della psicologia, grazie ad un accordo in fase di definizione con l'Ordine degli Psicologi della Lombardia. L'accordo è in fase di conclusione per istituire qui a Saronno la seconda casa della psicologia. Attualmente l'unica struttura di questo tipo si trova a Milano, in Piazza Castello. L'obiettivo è creare un nuovo polo che possa servire un territorio molto più ampio, facendo di Saronno un riferimento per professionisti e cittadini delle province di Varese, Como, Monza e Brianza e Milano. Secondo quanto illustrato, la nuova casa della psicologia avrà una duplice funzione. Da un lato sarà uno spazio dedicato agli psicologi, pensato come un luogo di incontro, aggiornamento e formazione continua. Dall'altro lato aprirà le proprie attività alla cittadinanza, promuovendo momenti di informazione e sensibilizzazione sui temi di benessere psicologico. L'iniziativa rientra nel pacchetto di progetti che l'Assessorato ai Servizi Sociali sta sviluppando per rafforzare il sostegno educativo e relazionale sul territorio. Gerenzano. Addio soste selvagge sulle ciclabili di via Inglesina e di via Primo Maggio, grazie agli archetti pedonali. Obiettivo: rendere più sicure queste arterie dove parcheggiavano tutti in divieto, con buona pace di ciclisti e pedoni. Le proteste erano tante e tali che l'amministrazione è dapprima intervenuta in via Inglesina e adesso in via Primo Maggio. In particolare, per quel che riguarda la via Inglesina, durante manifestazioni e attività nelle strutture sportive, rendendo la circolazione più fluida e ordinata anche grazie alla nuova disposizione dei parcheggi, permetterà un utilizzo più efficiente degli spazi disponibili. Sono stati inoltre realizzati 3 nuovi dossi rallentatori, 2 in viale Padania e 1 in via Dognocchi, per ridurre la velocità dei veicoli, in particolare di quelli provenienti da via Risorgimento, aumentando così la sicurezza della circolazione. La sicurezza sulle nostre strade dipende soprattutto dal comportamento di ciascuno di noi. Queste, pertanto, le raccomandazioni rivolte ai cittadini: utilizzare le piste ciclabili nel rispetto reciproco tra pedoni e ciclisti, non occupare con i veicoli gli spazi destinati alla mobilità dolce, moderare sempre la velocità, soprattutto all'interno del centro abitato in prossimità delle scuole. Uboldo. Rinnovate le borse di studio. L'amministrazione comunale rinnova il sostegno agli studenti meritevoli con le borse di studio per l'anno scolastico 2025-2026 destinate a chi ha concluso la terza media con un giudizio pari o superiore a 10 decimi. Il bando tiene conto anche della situazione economica della famiglia. La soglia ISEE per accedere al beneficio aggiuntivo del 30% è fissata a 6.598 euro. Le domande complete della documentazione richiesta devono essere inviate entro il 12 e 31 ottobre via email o PEC consegnate al protocollo. I contributi erogati tramite buoni elettrici potranno essere utilizzati per l'acquisto di libri, cancelleria e materiale tecnologico. A Cislago, mostra incontro con l'autore. Sabato 5 settembre alle 10.30 la Biblioteca Civica aprirà le sue porte ad un incontro che unisce letteratura e pittura, ospitando l'autore Elio Rimoldi per una mattinata dedicata alla creatività. La presentazione dei suoi libri sarà accompagnata dall'inaugurazione della mostra di acquerelli e l'appuntamento, promosso dall'Assessorato alla Cultura, invita la cittadinanza a scoprire un autore del territorio e a immergersi in un'esperienza che intreccia lettura, colore, sensibilità artistica. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina. In studio Federica Battignani con alla regia Matteo Serenelli vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi, nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 239 0123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Buongiorno a tutti voi. Oggi, giovedì 3 settembre, celebriamo la memoria di San Gregorio Magno. Magno vuol dire grande, Papa e dottore della Chiesa, vissuto nel VI secolo. E anche il primo giovedì del mese, quindi al termine della Messa, faremo l'esposizione eucaristica per l'adorazione, appunto. Le lodi del giovedì della seconda settimana, pagina 320. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre,
0: nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Liberaci, Dio di Israele, dalle mani di quanti ci odiano. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo,
1: salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
1: del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
0: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
0: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
1: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre,
0: nei secoli dei secoli. Amen. Liberaci, Dio di Israele, dalle mani di quanti ci odiano. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio che governi il tuo popolo con la suavità e la forza del tuo amore, per l'intercessione del Papa San Gregorio Magno, e fondi il tuo spirito di sapienza su coloro che hai posto maestri e guide nella Chiesa, e fa che la santità dei fedeli sia gioia eterna dei pastori. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Amen.
0: Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza.
1: Ti ringrazio, Signore, tu eri con me adirato, ma la tua collera si è calmata e tu mi hai consolato. Ecco, Dio è la mia salvezza, io confiderò, non avrò mai timore, perché mia forza e mio canto è il Signore, egli è stato la mia salvezza. Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. In quel giorno direte: lodate il Signore, invocate il suo nome, manifestate tra i popoli le sue meraviglie, proclamate che il suo nome è sublime, cantate inni al Signore perché ha fatto opere grandi, ciò sia noto in tutta la terra. Gridate giulivi ed esultate, abitanti di Sion, perché grande in mezzo a voi è il Santo di Israele. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. Esultate in Dio, nostra forza, acclamate al Dio di Giacobbe, intonate il canto e suonate il timpano, la cetra melodiosa con l'arpa.
1: Suonate la tromba nel plenilunio, nostro giorno di festa. Questa è una legge per Israele, un decreto del Dio di Giacobbe.
0: Lo ha dato come testimonianza Giuseppe quando usciva dal paese d'Egitto.
1: Un linguaggio mai inteso io sento, ho liberato dal peso la sua spalla, le sue mani hanno deposto la cesta.
0: Hai gridato a me nell'angoscia e io ti ho liberato, avvolto nella nube ti ho dato risposta, ti ho messo alla prova alle acque di Meriba.
1: Ascolta, popolo mio, ti voglio ammonire. Israele, se tu mi ascoltassi, non ci sia in mezzo a te un altro Dio e non prostrarti a un Dio straniero.
0: Sono io, il Signore tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto. Apri la tua bocca, la voglio riempire.
1: Ma il mio popolo non ha ascoltato la mia voce, Israele non mi ha obbedito, l'ho abbandonato alla durezza del suo cuore, che seguisse il proprio consiglio.
0: Se il mio popolo mi ascoltasse, se Israele camminasse per le mie vie, subito piegherei i suoi nemici e contro i suoi avversari porterei la mia mano.
1: I nemici del Signore gli sarebbero sottomessi e la loro sorte sarebbe segnata per sempre. Li nutrirei con fiore di frumento, li sazierei con miele di roccia.
0: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
1: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre,
0: nei secoli dei secoli. Amen. Esultate in Dio, nostra forza, acclamate al Dio di Giacobbe. Tu, pastore di Israele, ascolta. Tu che guidi Giuseppe come un gregge, assiso sui cherubini rifulgi, davanti a Efraim, Beniamino e Manasse, risveglia la tua potenza e vieni in nostro soccorso. Rialzaci, Signore, nostro Dio, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Signore, Dio degli eserciti, fino a quando fremerai il disdegno contro le preghiere del tuo popolo? Ci nutri con pane di lacrime, ci fai bere lacrime in abbondanza, ci hai fatto motivo di contesa per i vicini e i nostri nemici ridono di noi. Rialzaci, Dio degli eserciti, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

Prudente e casta sia la nostra lingua, ogni litigio aborra, lucidi e penetranti gli occhi vedano oltre le cose.

0: E quando spenti i fuochi del tramonto, la notte tornerà con le sue stelle, serbati illesi dai terrestri inganni, ancora canteremo la tua gloria. Lode all'Eterno Padre, all'Unigenito Figlio, allo Spirito Santo, unico Dio nei secoli. Amen. Al nostro Salvatore si elevi da tutta la Chiesa l'adorazione e la lode.
1: Figlio di Dio, che ci hai amato e hai dato te stesso per noi, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Signore, che ci hai fatto ricchi per mezzo della tua povertà, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Cristo risorto, primizia di coloro che sono morti, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Gesù, che fai di noi una nuova creatura, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Nuovo Adamo, che provieni dal cielo e sei divenuto datore di vita, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Uomo celeste di cui portiamo l'immagine, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Benedicimi Padre.
0: Leggi nel nome del Signore.
2: Lettura della prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, avvicinandovi a Lui, pietra viva, rifiutata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio mediante Gesù Cristo. Si legge infatti nella Scrittura: ecco, io pongo in Sion una pietra d'angolo, scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà deluso. Onore dunque a voi che credete, ma per quelli che non credono, la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata pietra d'angolo e sasso d'inciampo, pietra di scandalo. Essi vi inciampano perché non obbediscono alla parola. A questo erano destinati. Voi invece siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di Lui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Un tempo voi eravate non popolo, ora invece siete popolo di Dio. Un tempo eravate esclusi dalla misericordia, ora invece avete ottenuto misericordia. Carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dai cattivi desideri della carne che fanno guerra all'anima. Tenete una condotta esemplare fra i pagani, perché mentre vi calunniano come malfattori, al vedere le vostre buone opere, diano gloria a Dio nel giorno della sua visita. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre.
3: Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre.
1: Dica Israele, il suo amore è per sempre. Dica la casa di Aronne, il suo amore è per sempre. Dicano quelli che temono il Signore, il suo amore è per sempre.
3: Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre.
1: Apritemi le porte della giustizia, vi entrerò per ringraziare il Signore. Ti rendo grazie perché mi hai risposto, perché sei stato la mia salvezza.
3: Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre.
1: La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi.
2: Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre.
1: Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Il Signore è Dio, Egli ci illumina. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie. Sei il mio Dio e ti esalto.
2: Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
2: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo il Signore Gesù disse: la legge e i profeti fino a Giovanni. Da allora in poi viene annunciato il regno di Dio e ognuno si sforza di entrarvi. È più facile che passino il cielo e la terra anziché cada un solo trattino della legge. Chiunque ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio. Chi sposa una donna ripudiata dal marito commette adulterio. Parola del Signore.
2: Lode a te, o Cristo.

0: Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Ecco, stiamo leggendo in questi giorni questa prima lettera di San Pietro Apostolo, che è una delle sette lettere chiamate cattoliche. Ci sono le lettere di Paolo, sono 13, indirizzate alle comunità cristiane di allora. E quindi le lettere di Paolo trattano delle situazioni particolari delle diverse comunità, ai Romani, ai Galati, agli Efesini. Ecco, le lettere cattoliche sono 7, le 2 lettere di Pietro, le 3 lettere di Giovanni, la lettera di San Giacomo, la lettera di San Giuda Apostolo. Si chiamano cattoliche perché non sono indirizzate ad una comunità particolare, ma a tutti. La Chiesa, per tutti, trattando appunto insegnamenti e argomenti che riguardano tutti. Ed è bella questa pagina, questo brano che abbiamo letto, in cui Pietro rappresenta la Chiesa come un edificio spirituale, un edificio che ha come fondamento Gesù stesso, la pietra d'angolo. La pietra di fondamento è Gesù. Noi siamo le pietre vive di questo edificio spirituale. E ogni pietra è importante, ogni pietra ha il suo posto da occupare, da vivere. Ecco. E quindi si compie, possiamo dire così, il tempo della legge e inizia il tempo della nuova legge, la legge di Gesù, che è la legge dell'amore, della carità. Ecco, un tempo eravate anche voi non popolo, ora invece siete il popolo di Dio, il popolo è la Chiesa, il nuovo popolo di Dio che vive nel mondo, in tutte le parti del mondo e che vive l'insegnamento, la parola di Gesù, che vive appunto l'insegnamento, la parola dell'amore reciproco, della carità, dell'amore fedele. E questo ci è ricordato anche nel breve brano di Vangelo che abbiamo ascoltato. Ecco, Giovanni Battista fa un po' da spartiacque, possiamo dire, da quello che era prima e da quello che è dopo. Prima appunto è il tempo della legge e Gesù porta la nuova legge, porta a compimento la legge, introducendo, portando la legge dell'amore, della fedeltà. Ecco, la parola del Signore ci nutra, ci illumini, ci sostenga in questa giornata. È la parola che guida i nostri passi e la nostra vita di ogni giorno. Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: Buon pastore, dice il Signore, il buon pastore dà la vita per le sue pecore.
1: Eleviamo al Padre con fiducia le nostre invocazioni.
0: Padre, ascoltaci.
1: Padre, ascoltaci.
0: Per la Chiesa, perché sia in grado di far risplendere la liturgia, così che ogni discepolo di Gesù ricordi che col battesimo è rinato a nuova vita, ti preghiamo.
1: Padre, ascoltaci.
0: Per gli sposi cristiani, sappiano trovare nell'Eucaristia la forza di rinnovare ogni giorno il patto nuziale, che li rende immagine dell'unione amorosa che lega Gesù alla sua Chiesa, ti preghiamo.
1: Padre, ascoltaci.
0: Per ciascuno di noi, affinché consegniamo alla parola le fatiche quotidiane, in modo che in essa troviamo luce e forza per essere fedeli al Vangelo, ti preghiamo.
1: Padre, ascoltaci.
0: Per tutti i defunti e in particolare per Anna, Carlo e familiari che ricordiamo in questa Eucaristia, preghiamo.
1: Padre, ascoltaci. Dio grande e misericordioso, che hai scelto il Papa San Gregorio Magno a presiedere il tuo popolo e a edificarlo con il magistero e con la santità della vita, proteggi i pastori della tua Chiesa e guidali con il loro gregge sulla via della salvezza eterna. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Nel Signore ci scambiamo un segno di pace. O Padre clementissimo, accogli questo pane, perché diventi il corpo di Cristo, tuo Figlio.
0: Amen.
1: O Padre clementissimo, accogli questo vino, perché diventi il sangue di Cristo, tuo Figlio.
0: Amen.
1: Nel ricordo del Papa San Gregorio Magno ti offriamo, Padre, questo sacrificio dal quale la Chiesa ha tratto il suo inizio, perché tu la confermi nella fede e nel vincolo dell'unità con Cristo, sommo sacerdote, per Lui che vive e regna nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: In alto i nostri cuori
0: sono rivolti al Signore.
1: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
0: È cosa buona e giusta.
1: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre qui e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Gesù Cristo, tuo Figlio, tre volte chiese a Simone una professione di amore, prima di eleggerlo pastore di tutto il tuo gregge. Tra i successori di Pietro, tuo Dio, scegliesti anche San Gregorio Magno, perché governando la Chiesa di Roma presiedesse all'universale carità e confermasse nella fede tutti i fratelli. Unite a questo tuo servo, di cui oggi facciamo gioiosa memoria, insieme con gli angeli e con i santi, eleviamo l'inno della tua lode.
2: San

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio, i Santi Pietro e Paolo, San Gregorio Magno e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Non voi avete scelto me, dice il Signore, ma io.

0: anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

dice il Signore, avrò cura delle pecore del mio gregge, mi sceglierò un pastore che le conduca al pascolo e io sarò il Dio, il loro Dio.

0: Preghiamo. O Dio che ci hai nutrito del pane vivo disceso dal cielo, donaci, sull'esempio di Papa San Gregorio, di conoscere la tua verità e di testimoniarla nell'amore operoso alla scuola di Cristo, Maestro e Signore, per Lui che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Kyrie
1: eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Ecco, ora facciamo l'esposizione eucaristica per possibilità dell'adorazione fino alle ore 10.

0: sia lodato e ringraziato ogni momento.
1: Il Santissimo e Divinissimo Sacramento.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Sia lodato e ringraziato ogni momento.
1: Il Santissimo e Divinissimo Sacramento.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Sia lodato e ringraziato ogni momento.
1: Il Santissimo e Divinissimo Sacramento.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Signore Gesù, che hai detto: la mia carne è vero cibo, il mio sangue è vera bevanda, credo a questo mistero d'amore e ti ringrazio. Fa che l'Eucaristia sia il centro, il cuore della mia vita cristiana, e questo sacramento possa trasformare la mia vita di cristiano. Che io sia portatore di luce, strumento di pace, seminatore di gioia e di carità. Grazie, Signore Gesù, perché Tu credi ancora in noi e rimani con noi. Cambia i nostri pensieri, riscalda il nostro cuore, rinnova le nostre azioni. A Te affidiamo le nostre famiglie, le nostre comunità, i nostri giovani, i nostri ammalati e tutte le persone che hanno particolari bisogni. Dona a tutti la serenità, la salute, la pace e il Tuo amore. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Continuiamo nostra preghiera di adorazione.

0: Dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa. Un buon proseguimento di giornata sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: Buona giornata, il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
3: Buongiorno a tutti cari radioascoltatori e buon giovedì 3 settembre. Oggi qui ai microfoni Delia e con me alla regia Matteo Serenelli. Vi ricordo sin da subito le nostre frequenze dove potete ascoltarci. FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio e video. E inoltre potete seguire anche la nostra app Radio Orizzonti. Vi ricordiamo che potete poi trovare in podcast molti dei nostri programmi e le nostre interviste sia sul nostro sito che sulla nostra app. E per chiedere dediche o porre domande ai nostri ospiti potete scriverci un messaggio al nostro numero WhatsApp 333 80 16 200.

0: Il santo del giorno, 3 settembre, Gregorio Magno. Un pastore che seppe rinnovare la Chiesa, mantenendo salda la fedeltà alla tradizione e alla dottrina. È un modello più che attuale quello offerto da San Gregorio I, detto Magno, che fu pontefice dal 3 settembre del 590 al 12 marzo del 604. Nato attorno al 540 da una famiglia senatoriale, alla morte del padre fu scelto come prefetto di Roma, ma lui preferì la vita monastica, divenendo poi abate del monastero di Sant'Andrea sul Celio. Salito sulla cattedra di Pietro, nonostante la fragile salute, esercitò un saldo ministero nell'amministrazione della Chiesa, oltre che nell'azione caritativa e missionaria. Preziosa la sua opera normativa nel campo liturgico e del canto sacro, da cui il canto gregoriano, a lui si deve il nucleo di quello che diventerà il Messale romano. Tra i suoi scritti ci sono anche opere di pastorale, morale, omiletica e spiritualità. Altri santi di oggi: San Crodegango di Sèez, vescovo, e la beata Brigida di Gesù Morello, religiosa.
1: Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio di giovedì 3 settembre. Subito dopo di noi, alle ore 9.30, replica alle 17.05, Gianni Branca intervista il presidente del Consiglio d'Istituto dell'ITC Zappa, Maurizio Caccin, che parlerà della questione dei doppi turni. Alle ore 10.30, fare radio per fare rete. Gabriella Girola intervista Anteas. Alle ore 11.05, replica alle 19.40, Pianeta Lavoro, intervista a Tommy Sport. Alle ore 11.30 e replica alle 18.25, Chuck e Sipario con Chiara e Aldo. E vediamo il meteo per oggi: cieli sereni o soltanto velati da nubi alte. Temperature minime prossime a 20 gradi, massime poco oltre i 30 gradi. Sulle Alpi debolmente ventilato da nord-ovest. Domani su tutta la regione ben soleggiato, con temperatura in lieve aumento oltre le medie del periodo. La farmacia di turno oggi è a Saronno, farmacia Lunghi, in piazza Unità d'Italia 24. Risponde al numero 02 960 2419. E al cinema Silvio Pellico oggi potrete vedere Odissea, un genere avventura, stasera alle ore 20:45. E invece al cinema Prealpi ci sarà Oceania, un genere avventura, stasera alle ore 18, e Fammi il piacere, un genere commedia, stasera alle ore 21.

0: immagini.
1: E riprendiamo il cammino ancora una volta con questa rubrica. È passato ancora un anno e si ricomincia, un anno di programmi, di attività che riparte e che si prospetta ancora davanti a noi. E le nostre parole mattutine quotidiane riprendono, nell'intento di permettervi di ascoltare riflessioni semplici, a volte un po' di più, a volte un po' di meno, all'inizio di una giornata. Sono tante le parole che grandi autori, intellettuali, pensatori di ogni epoca e di ogni dove, anche la nostra a volte così povera, ci offrono con l'aiuto di grandi intellettuali che le rielaborano. Abbiamo attinto da Ravasi, Alberoni, Enzo Bianchi e quanti altri. A noi anche quest'anno il compito di ascoltare, sapendo che qualcuno ha pensato per noi, ci aiuta a riflettere, a compiere qualche passo avanti nella vita per comprenderla meglio, per viverla meglio e al meglio. Qualcuno potrebbe obiettare, ma in un mondo come questo a cosa servono tante belle parole? Meglio la banalità quotidiana, la tecnica, il progresso, è tutto vero, ma perché privarci dell'altezza dei grandi come Leopardi, Rimbaud, Celan, Michelangelo, La Rochefoucauld? Perché relegarci sempre solo alla bassezza quotidiana? Come dice Paola Mastrocola, non sappiamo più valutare cosa sia alto e cosa basso, cosa piccolo e cosa grande. E non sappiamo così più vedere che quel che è piccolo per ragioni ovvie è naturalmente contenuto in ciò che è grande. Mettiamola così, desideriamo invitarvi ogni giorno poche parole che diano luce nuova al nostro grigiore, per farne in noi un deposito, opere, versi, parole, a cui un giorno magari attingeremo perché ci facciano compagnia o ci diano un po' di felicità mentale o rendano il nostro deserto meno deserto per un altro anno. Buon viaggio!

Ed eccoci ben ritrovati per qualche appuntamento di Saron del circondario. Saron venerdì 4 settembre dalle ore 18 con partenza da Piazza Libertà, camminata che alternerà momenti di silenzio ad altri dedicati alle testimonianze, dove si porterà un enorme telo bianco con scritti i nomi dei bambini palestinesi morti nella striscia di Gaza. Caronno Pertusella, martedì 8 settembre dalle ore 9.30 alle ore 12.30 presso la sede di Via Adua, giornata per la salute, dove i cittadini potranno accedere liberamente per la rilevazione dei parametri vitali e la consulenza dell'infermiere di famiglia. Lomazzo, sabato 12 settembre alle ore 20 presso l'area festa in via Cavour 2, cena medievale. Iscrizioni entro il 5 settembre al numero 335-6279-162 o mandando un'email a lomazzomedievale@gmail.com. Ed eccoci arrivati al momento degli auguri. Oggi facciamo gli auguri a una persona speciale, a un partigiano della resistenza saronnese che è stato anche accompagnatore del dottor Vanelli. A Aurelio Legnani, che ha attraversato un secolo di storia, che ha vissuto una storia di resistenza, di sacrificio e di amore profondo per il nostro paese. Buon centesimo compleanno a un testimone instancabile di pace, di libertà e di umanità. Facciamo tanti auguri tutti noi della radio, insieme a tutti i suoi parenti e ai suoi familiari, a Aurelio Legnani, che oggi compie 100 anni. Auguroni!

Ed eccoci arrivati al termine di questa prima parte di mattinata. Io vi auguro una buona giornata e ci sentiamo domani. Ciao a tutti!

0: Buongiorno da Piera Chile Dolfini. È sempre alta la tensione in Medio Oriente nella notte raid iraniani sulle basi americane in Kuwait. Intanto il capo del Pentagono Esten proroga fino al 2027 il dispiegamento di truppe americane nella zona. E tensione anche tra l'Europa e la Russia. Il ministro degli esteri Tajani lancia l'allarme su possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto anche in Italia. Una questione che riguarda tutto il vecchio continente, avverte il responsabile della Farnesina, ma il leader della Lega Salvini prende le distanze. Intanto identificati due sospetti per il drone bomba all'aeroporto di Lipsia, tra cui un bielorusso che sarebbe entrato nell'area Schengen con un visto italiano. E la guerra non si ferma, nuovi raid russi sull'Ucraina con 17 feriti ad Odessa. Nuovo appello ieri di Papa Leone all'udienza in piazza San Pietro contro la guerra, una catechesi, quella del pontefice, sulla Lumen Gentium. La Chiesa sente come proprie le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini di oggi, dei poveri soprattutto, di coloro che soffrono, ha spiegato il Papa nella sua riflessione sul Concilio Vaticano II. Ascoltiamolo.
1: È una condivisione che ci chiama a uscire da ogni passività e indifferenza dinanzi agli avvenimenti che accadono, alla storia e alla vita delle persone. Non è possibile restare spettatori disinteressati. Occorre invece ascoltare con il cuore, lasciarsi interpellare, farsi coinvolgere. Con Cristo e sorretti dalla forza del suo Spirito, i credenti sono chiamati a farsi carico delle difficoltà dei fratelli, soprattutto di coloro che sono schiacciati dall'ingiustizia, dalla discriminazione, dalla violenza. Solo nella condivisione e nell'impegno è possibile arrivare a risposte adeguate, sempre sorretti dalla certezza che le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi.
0: Il caso Report, Giulia Presutti rinuncia alla conduzione della trasmissione, la redazione resta comunque pronta a lasciare la RAI. Intanto si diffonde la notizia che ci sarebbe stato un ex 007 dietro lo scoop di Report su Renzi in autogrill. Fa discutere la decisione del Consiglio regionale del Veneto che ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia Romagna, la quarta regione italiana, la prima amministrata dal centrodestra, ha dato il via libera ad un testo del genere. La destra si spacca. Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, no compatto invece di Fratelli d'Italia, esulta l'ex governatore Zaia. Chiusura di giornata lievemente negativa per la borsa di Tokyo, con i Nikkei che termina le contrattazioni perdendo lo 0,17%. Il tennis con gli US Open, Berrettini KO al secondo turno, oggi tocca Cobolli e Musetti, poi in campo anche Darderi e Bellucci. Per la pallavolo le azzurre battono la Svezia e sono in semifinale agli europei. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao a tutti!
2: Gente
3: di ieri,
2: d'incœur
3: e de demain.
2: Ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
3: e in replica alle 19:10
2: va in onda il
3: Cicciaremo un cicinin con Anna e Anna.
4: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.

0: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni, Matteo alla regia, e oggi abbiamo con noi, per parlare dell'Istituto ITC Zappa di Saronno, abbiamo Maurizio Caccin, che è il presidente uscente del Consiglio d'Istituto, e Pierluigi Giambra, consigliere e membro della Giunta del Consiglio d'Istituto. Buongiorno e benvenuti ad entrambi.
1: Buongiorno, grazie a lei per l'invito.
2: Buongiorno, grazie per l'invito, l'opportunità.
0: Buongiorno. Allora, la vicenda dello Zappa ha tenuto un po' banco, insomma, per una buona parte dell'estate, no? Per una buona parte di agosto, anche perché si parlava delle conseguenze dei lavori che sono stati individuati da fare e che si devono fare, perché ovviamente si parla anche di lavori molto importanti, si parla di efficientamento energetico, me li sono segnati, fonti rinnovabili, impianti elettrici, prevenzione degli incendi, sicurezza e adeguamento sismico, quindi lavori corposi, 6 milioni il costo di questi lavori, e da qui insomma si è partiti per valutare le soluzioni possibili per intervenire il meno possibile in maniera, come dire, ingombrante sulle lezioni e sugli studenti che devono ovviamente seguirle per il nuovo anno scolastico. Ecco, quindi partiamo da qua, insomma si è parlato tanto ma siamo arrivati ad un punto un po' morto, diciamo così, no? Siamo fermi, stiamo aspettando che le varie istituzioni si muovano e diano qualche indicazione più precisa. Prego, le do la parola a Maurizio.
1: Grazie.
0: Caccin. Prego.
1: Esattamente come ha indicato lei, i lavori sono strettamente necessari, sono voluti dalla comunità scolastica, dai genitori in primis, e vorrei quindi chiarire in maniera limpida, cristallina, che i lavori sono necessari e nessuno è contro questi lavori. Facciamo un pochino di storia,
0: certo.
1: Quindi partiamo dal 10 agosto, periodo di ferie, di vacanze per tutti, dove riceviamo una comunicazione sia tramite registro elettronico che sito istituzionale della scuola, dove il dirigente scolastico informa la comunità di aver ricevuto in data 7 agosto la comunicazione della provincia che le diceva il 24 agosto come inizio dei lavori. Nella comunicazione veniva indicato che, non essendo pervenute alternative a quella che sarebbe stata l'unica modalità proposta, la didattica del 26-27 sarebbe stata prevista con doppia turnazione. Questo è il contenuto della comunicazione del 10 di agosto. Come presidente del Consiglio d'Istituto e in qualche modo a presenziare quelle che sono le varie componenti del Consiglio d'Istituto, quindi genitori, docenti, personale ATA e studenti, mi sono sentito l'obbligo morale di coinvolgere e chiamare il dirigente scolastico per chiedere la convocazione, la necessità di una convocazione straordinaria per il Consiglio d'Istituto, motivato anche dal fatto che il Consiglio d'Istituto non fosse stato preventivamente informato, e quindi ho ritenuto necessario condividere la questione all'interno dell'organo collegiale che presiedo. Quindi ho seguito questa strada, ho fatto la convocazione ufficiale il 26 di agosto, dove è stato invitato anche al tavolo del Consiglio le varie autorità. Quindi infatti sono intervenuti sia il sindaco di Saronno, Ilaria Pagani, che ringrazio, quindi l'amministrazione comunale e gli assessori, anche il sindaco di Uboldo, perché come ben capiamo la problematica non risiede solo su Saronno, ma coinvolge una comunità larga.
0: Certo, tutto il circondario, tutto il saronnese, perché a Saronno arrivano studenti un po' da tutti i paesi dei dintorni, insomma. Quindi, va bene, e quindi siamo arrivati al 26 di agosto con questa vostra richiesta.
1: Mi sono permesso in maniera di autotutela dell'istituto Zappa di scrivere una diffida alla provincia notificando anche scuola, l'ufficio scolastico regionale e l'ufficio scolastico provinciale. La diffida non voleva essere intimidatoria né di blocco dei lavori, la diffida era per iniziare quello che era un tavolo di confronto, chiedendo la sospensione dei lavori e non il blocco, e ci tengo a ripetere la sospensione, non il blocco, per poter dare possibilità agli organi collegiali di prendere atto della situazione ed eventualmente anche proporre delle soluzioni alternative.
0: Quindi avete già parlato con la preside Angelica De Angelis?
1: Sì, professoressa Angelica De Angelis.
0: Tra l'altro, lo dico tra parentesi, noi l'abbiamo invitata qui alla radio a parlare dal suo punto di vista di quelle che potrebbero essere le soluzioni, ma ad oggi non abbiamo avuto risposta, però insomma abbiamo scritto da poco tempo. Ecco, per quanto riguarda le proposte che loro, la controparte, insomma gli enti, dalla dirigente alla provincia, adesso non so, oggi c'è una riunione in provincia,
1: oggi pomeriggio dicevamo, c'è una riunione in provincia, sì.
0: Ecco, per trovare un'altra soluzione, per trovare la soluzione a questo problema, e finora però non ci sono molte alternative, oltre al doppio turno che è stato proposto.
1: È corretto.
0: Di cui si sa.
1: È corretto quello che sta dicendo. Infatti una forte preoccupazione da parte delle famiglie era proprio l'evidenza di un'unica soluzione percorribile, perché come confermato anche nella comunicazione del 10, al tavolo non erano state messe, non erano state proposte nessuna delle alternative, e quindi la doppia tornazione sembrava l'unica soluzione necessaria e percorribile.
0: Ecco, dal vostro punto di vista non è una soluzione valida.
1: La soluzione proposta non è
0: una soluzione. Dopo parliamo delle alternative, parliamo di questa.
1: È corretto, e prendo anche proprio l'occasione per spiegare perché la doppia turnazione non sia una soluzione percorribile. In primis il rendimento scolastico degli studenti dello Zappa. Noi pensiamo ad una doppia turnazione e mettiamo proprio i numeri, mettiamo quelle che sono le ore.
0: Certo.
1: Significa avere una didattica svolta dalle 13 alle 19. Di conseguenza nel pomeriggio questi studenti quindi hanno un tempo limitatissimo per poter studiare, perché una volta tornati a casa, e consideriamo anche i pendolari, dove mediamente si impiega un'ora a ritornare a casa, quindi un grosso impatto a livello di rendimento scolastico. Anche il discorso della didattica, perché necessariamente, considerato che nella scuola l'arco, diciamo, didattico è di 32 e 33 ore, la turnazione pomeridiana impone una riduzione dell'ora da 60 a 50 minuti, quindi anche una perdita di spazi dedicati alla didattica. Dopodiché veniamo invece a quella che è l'attività extrascolastica. Noi fortunatamente abbiamo il caso di studenti atleti, dove loro necessariamente devono esercitarsi il pomeriggio, quindi l'attività sportiva. Ci sono le attività extrascolastiche, potrebbe essere quella delle lingue, anche
0: che
1: uno
0: non
1: sport
0: possono
1: materiale.
0: Essere spostate al mattino, per non esempio, per quelli che fanno al pomeriggio.
1: Esatto, non possono essere spostate. Ci sono tanti problemi, il problema della sicurezza, infatti è stato notificato anche il prefetto, perché comunque spostare, diciamo, l'uscita di questi ragazzi e ragazze tardi crea e ti mette di fronte a fatti di sicurezza, di problemi, preoccupazione dei genitori. C'è poi il discorso dei trasporti, sempre per i pendolari, che sono maggiormente concentrati durante l'attività didattica, ma diurna, quindi non pomeridiana. Diciamo che ci sono quindi tanti aspetti da considerare, e quindi il no dei genitori è stato un no oculato, non un no perché si voleva andare contro una proposta. È stato sono stati considerati vari aspetti, e questi aspetti è nostro interesse che vengano portati di fronte appunto alle istituzioni per dare voce a quelle che sono le nostre preoccupazioni, che mi permetta di dire preoccupazioni fondate.
0: L'orario scolastico è distribuito sui 5 giorni.
1: Esatto.
0: Non è stato pensato di fare magari un giorno in più anche il sabato, riducendo gli orari dal lunedì al venerdì?
1: Allora, la doppia turnazione implica necessariamente il anche sabato. Il rientro il sabato mattina. Anche questa, diciamo, non è stata...
0: Riducendo gli orari, esatto, anche per, come diceva, per, esatto, il pomeriggio, eccetera.
1: Esatto. E quindi verrebbe reintrodotto il sabato. E di conseguenza, diciamo, un cambiamento a livello familiare molto importante. Quindi è per quello che viene in qualche modo segnalato che la doppia turnazione non è una possibilità in qualche modo percorribile, perché va a fronte di tantissime problematiche che abbiamo risollevato. Aggiungo un'altra informazione. Non abbiamo pensato ai nuovi entranti, perché le famiglie, cioè noi, siamo stati in qualche modo informati da una comunicazione e da una comunicazione sul registro elettronico, ma non è mai stata prospettata questa possibilità ai nuovi iscritti che quindi si trovano in qualche modo questa nuova modalità e in tempi molto stretti, nel senso che nessuno può chiedere in qualche modo la possibilità di cambiare istituto. È come se i genitori non fossero stati messi nelle condizioni di scegliere il meglio per i propri figli.
0: Ho capito. Facciamo un breve stacco musicale e poi riprendiamo.

0: Sì, riprendiamo la nostra intervista a Maurizio Caccine per Luigi Giambra del Consiglio d'Istituto dell'Istituto Zappa e stiamo parlando di una delle proposte che erano state avanzate per parliamo del doppio turno, degli orari stabiliti su doppio turno per dare la possibilità di iniziare i lavori e di portarli avanti perché dureranno un anno. Ecco, quindi su questa proposta iniziale c'è molto da riflettere, da lavorare, eccetera, da vedere. Soluzioni alternative ne sono state ricercate quantomeno, non so, ma se no non ci sono tante scuole, non ci sono delle aule libere da poter utilizzare per una parte degli studenti che ovviamente non possono o non potrebbero fare gli orari normali allo Zappa? Domanda.
1: La sua è un'ottima domanda, penso di non riuscire a dare la risposta con quelle che sono le informazioni che al momento abbiamo in mano. L'occasione per poter parlare di questo è stata quella del Consiglio d'Istituto straordinario il 26 di agosto, che ha visto una larghissima partecipazione di famiglie proprio a sostegno di questa problematica, testimonianza di quella che era il disagio che si verrebbe a creare. Non abbiamo potuto affrontare questo argomento perché purtroppo il dirigente scolastico ci ha comunicato l'impossibilità alla partecipazione sia fisica che remota a causa di malattia. Quindi noi prendiamo atto e diciamo quindi in quell'occasione non è stato possibile affrontare istituzionalmente le possibili alternative. Come cittadino, come genitore e come tanti altri genitori, sì certo, noi le alternative le pensiamo percorribili. Giustamente, come ha detto lei, chiedere altre la disponibilità, magari non ovviamente di un numero elevato di aule, ma chiedere aule negli istituti che sono nel comprensorio di Saronno. C'è anche l'alternativa di chiedere o di adattare altre strutture, magari presenti sempre sul territorio di Saronno. L'altra possibilità percorribile è quella di dotarsi di moduli adibiti a classi, nel senso che sono giunte, ma anche da esperti nel settore, la possibilità nel mercato di adottare dei moduli dove la maggior parte degli istituti segue questo percorso nel momento in cui l'istituto è coinvolto in una grande ristrutturazione importante come quella dello Zappa. Abbiamo la possibilità anche di reintrodurre quella che sarebbe la didattica a distanza, questa parola che fa paura perché ricorda la DAD del lockdown. Non sarebbe la DAD del lockdown, verrebbe proposta in una modalità diversa, a turnazione, a rotazione, in maniera tale da garantire comunque la presenza degli studenti all'interno dello Zappa. E dopodiché, come ultima soluzione, quella della doppia turnazione, ma con tutti i problemi che abbiamo appunto elencato, per i quali ci sentiamo di dire che è veramente l'ultima spiaggia.
0: Certo, ma al momento quindi non sappiamo se ci sono disponibilità di altre aule a Saronno presso altre scuole. Non si sa.
1: Allora, c'è stato un intervento. Prego, Giambra.
2: Sì, no, c'è quel che si dice. Durante il consiglio è emerso che ci sarebbero 5 aule al GB Grassi, che oltretutto è abbastanza vicino allo Zappa dal punto di vista logistico. Queste 5 classi sono emerse, altre non ne sono emerse, però secondo me la provincia, che poi è l'ente proprietario di tutti questi edifici scolastici di Saronno, dovrebbe mappare con più attenzione, diciamo, cioè, perché secondo me qualche spazio, qualche altre 5 aule magari si trovavano, e quindi in questo momento sembrerebbe, sempre dai si dice, dalle notizie che gironzolano così non ufficiali, che la prima parte dei lavori, non sappiamo il tempo di questa prima parte, di questo lotto 1, dovrebbero essere 12 le classi che vengono meno allo Zappa su una cinquantina. Quindi se già ne troviamo 5, ne troviamo un'altra parte, magari altri 5, il problema, almeno nella prima parte dell'anno, non so se fino a Natale, 2-3 mesi, questo ipotizziamo noi così, certo, perché certo. Se pensiamo a 365 giorni di lavori, magari, non so, a farla semplice, diviso tre lotti che devono fare, quindi magari fino a Natale si allunghiamo il tempo e magari poi altre soluzioni vengono fuori, perché giustamente, come diceva il sindaco di Saronno durante il consiglio di istituto, i tempi sono veramente strettissimi, cioè averlo saputo il 10, ci muoviamo a fine agosto, sappiamo che è un periodo di ferie, certo. E quindi i giorni veramente, l'anno scolastico comincia il 14 di settembre e capiamo che effettivamente, ecco, l'unica cosa che recriminiamo noi genitori è questo, che da un anno si parla di questi lavori nei giornali, c'era tutto il tempo per pianificare, programmare e lavorarci.
0: È che l'altro ente, o comunque l'altra figura che interviene in questo, è l'impresa che dovrà fare i lavori.
2: Certo.
0: E quindi sono anche loro che devono darci le indicazioni, dice, allora faremo 3 mesi su questo blocco, 3 mesi su quest'altro, 3 mesi su quest'altro, e quindi avere degli elementi in più per poter distribuire meglio.
1: Non abbiamo allo stato attuale un cronoprogramma dei lavori.
0: Certo.
1: Quindi noi abbiamo chiesto, ci sono stati genitori che hanno chiesto la messa a disposizione degli atti, ed erano appunto quelli del cronoprogramma, di quali aule coinvolte, come in agibilità, certo. Gli spazi, e di conseguenza quella che era un'informativa necessaria per poter in qualche modo esprimere una proposta.
0: Certo, l'altra soluzione possibile, insomma, anche se mi sembra che sia l'ultima spiaggia davvero, quella della DAD o dello smart working, quindi learning, quindi lo studio da casa, ecco, che ha provocato anche tanti danni, no?
2: Certo.
0: Durante il periodo del Covid, soprattutto ai ragazzi che, insomma, si sono portati dietro questa chiusura, questa solitudine, questa emarginazione, si potrebbe anche dire, per parecchio tempo, insomma, no? Mi sembra che...
1: Ma in questo caso sarebbe una DAD diversa. È una DAD diversa nel senso che sarebbe a rotazione e il pomeriggio rimarrebbe libero. Quindi si potrebbe fare anche il ritorno, in qualche modo, a scuola per tutte quelle attività che sono non didattiche, ma che formano le persone di competenza. Sto pensando ai percorsi di certificazione linguistica, sto pensando ai vari PON che vengono proposti, perché ci sono delle attività. Conseguentemente non deve essere vissuta come la DAD del lockdown. È una DAD diversa, è a rotazione per tempi limitati, che dovrebbe poi essere temporanea, nel senso che la soluzione ottimale sarebbe una DAD o didattica integrata, perché adesso c'è questa nuova terminologia, quindi non la DAD dove sei confinato a casa e non hai in qualche modo contatti con la comunità scolastica, quindi una didattica integrata che alterna presenza con lavoro in qualche modo a casa. Perché temporaneo? Perché l'altra soluzione sarebbe quella dei container aula. In questo modo, con questa modalità, quindi di didattica integrata o di DAD, a livello temporaneo, con la disponibilità di uno spazio alternativo, quella dei container. In questo modo poi si ritornerebbe tutti in presenza.
0: Eh sì, ho capito. Certo, non è facile neanche organizzarla in questo modo.
1: È molto difficile, però noi abbiamo anche fiducia nelle istituzioni e quindi penso che...

0: e le competenze del Consiglio d'Istituto. Non ho ancora in qualche modo informazioni ufficiali, ieri si è tenuto il Collegio dei Docenti, non ci sono informazioni certe, ma quanto è trapelato è stato che anche la componente docenti in larga maggioranza si è espressa, diciamo, non a favore della doppia turnazione, proprio per quelli che sono gli aspetti didattici, pedagogici, quelli che sono di competenza del Collegio dei Docenti.
1: Va bene, insomma, ci sono tante, tante cose da approfondire, da capire, da comprendere, da poi cercare di arrivare a una, come dire, a trovare una soluzione condivisa, no?
0: Certo.
1: D'accordo con.
0: E rispettosa con delle studentesse e degli studenti della ZAPA.
1: Soprattutto perché i ragazzi sono da considerare al primo posto. Va bene, noi siamo arrivati alla fine del nostro tempo. Allora ringrazio Maurizio Caccin e Pierluigi Giambra del Consiglio d'Istituto dello ZAPA. Tanti auguri, buon lavoro, cercate di, come dire, di trovare una soluzione la migliore possibile. Insomma,
0: grazie mille, grazie ancora.
1: Grazie, una buona giornata a tutti.
0: Grazie anche a lei, a voi.

0: in blu 2000 news.
1: Buongiorno da Pirachile Dolfini. È sempre alta la tensione in Medio Oriente nella notte. Raid iraniani sulle basi americane in Kuwait. Intanto in capo del Pentagono Engels proroga fino al 2027 il dispiegamento delle truppe americane nella zona. E tensione anche tra Europa e Russia. Il ministro degli esteri Tajani lancia l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto anche in Italia, una questione che riguarda tutto il vecchio continente, avverte il responsabile della Farnesina, ma il leader della Lega Salvini prende le distanze. Intanto identificati due sospetti per il drone bomba all'aeroporto di Lipsia, tra cui un bielorusso che sarebbe entrato nell'area Schengen con un visto italiano. E la guerra non si ferma, nuovi raid russi sull'Ucraina con 17 feriti ad Odessa. Fa discutere la decisione del Consiglio regionale del Veneto, che ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, dunque la quarta regione italiana, la prima amministrata dal centrodestra, a dare via libera ad un testo del genere. Da 15 anni in Italia la spesa pubblica per la sanità continua a diminuire. Secondo un'analisi dell'associazione GIMBE, il nostro paese investe in salute pubblica 6,2% del prodotto interno lordo.
2: La spesa sanitaria pubblica pro capite nel 2025 ha visto l'Italia collocarsi al 15° posto tra i paesi dell'area OCSE, in ultima posizione tra quelle del G7. E quanto afferma la fondazione GIMBE, la spesa sanitaria pubblica si attesta al 6,2% del prodotto interno lordo, in calo rispetto al 6,3% del 2024 ed inferiore a quella OCSE, pari al 7,1%. Dal punto di vista storico, il distacco dell'Italia dagli altri paesi europei sul fronte sanitario ha avuto inizio, secondo l'indagine, nel 2011 e da allora non si è più ricordato. Composto una voragine scavata da 15 anni di erosione delle risorse pubbliche protratta sotto i governi di ogni colore, e poi le regioni sempre più strette tra l'obbligo di garantire i livelli essenziali di assistenza e mantenere i conti in ordine, ed alla fine sui territori, dice lo studio, sono sostanzialmente i cittadini a combattere, tra ospedali spesso al collasso, carenza di medici di famiglia, liste di attesa, disuguaglianze territoriali e un crescente ricorso alla spesa privata. Giuseppe Caporaso linea lo studio.
1: Ancora polemiche sul rilascio del 42enne accusato di abusi sessuali su una 13enne a Torino. L'Associazione Nazionale Magistrati critica il ministro della Giustizia Nordio e parla di attacchi scomposti da parte di autorevoli esponenti del governo, definendo non ortodosso l'invio di ispettori. La procura però ricorre al riesame contro la scarcerazione decisa dal GIP. Avvio di giornata positivo per la Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB guadagna lo 0,05% a quota 84 punti. Lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport, il calcio, Sassuolo e Udinese accedono agli ottavi di Coppa Italia battendo rispettivamente Frosinone e Venezia. Oggi in campo Palermo-Mantova e Cagliari-Verona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

cosa. Il principe, sempre più sereno insieme alla sua compagna, l'imprenditrice ed ex modella messicana Adriana Abascal, sono molto felice, confessa. Io dedico alle due figlie, Vittoria e Luisa, le sue figlie, rispettivamente di 22 e 19 anni, avute dalla ex moglie, l'attrice francese Clotilde Courau. La separazione è stata ufficializzata proprio in questo anno.

Maria José di Savoia è stata per me la mia mentore. Mi ha insegnato tutto, come guardare l'arte, la cultura, la storia, il rapporto con la famiglia. Mi ha fatto scoprire anche le figure femminili di casa Savoia, che per me sono quasi più importanti di quelle maschili. Ai giovani dico sempre: passate quanto più tempo possibile con i vostri nonni, c'è molto da imparare. E ho creato la Fondazione Principe di Venezia proprio in suo onore. I miei genitori mi portavano da lei ogni domenica. Aveva una capannina in giardino dove amava tagliare la legna, era il suo sport. Prima con il braccio destro e poi con il braccio sinistro. Poi ci sedavamo, chiacchieravamo, io bevevo una Coca-Cola, lei un bicchierino di champagne. Parlavamo di tutto: la giovinezza, l'esilio, le leggi razziali. Mia nonna è stata davvero l'ultima testimone della mia famiglia di quel periodo storico e ho condiviso quei ricordi perché penso siano molto importanti. Penso che per dare forza alla nuova Repubblica sia stato necessario trovare un capro espiatorio. Vittorio Emanuele III, il mio bisnonno, Mussolini, oggi è molto più sdoganato del re. Non dimentichiamo che il referendum fu molto combattuto. Non fu un plebiscito, il 54% contro il 46%. Un paese praticamente spaccato a metà. L'Italia era una dittatura. Vittorio Emanuele III non governava, regnava. È una differenza sostanziale.

Credo che abbia tentato in ogni modo di salvare il salvabile, anche se non c'è riuscito. Maria José è una grandissima regina, rivolta al popolo, alle persone bisognose e ai margini. Aveva una grande voglia di aiutare gli italiani e l'Italia. Lo ha fatto attraverso la Croce Rossa, visitando ospedali e mutilati di guerra, le regioni più povere del paese. Ha aiutato moltissimo anche persone del mondo dell'arte e della cultura. Ha sostenuto Montessori e tante altre figure importanti. Era una donna colta, emancipata, intelligente, non soltanto bellissima. Frequentava personaggi come Marie Curie, Charlie Chaplin, Einstein. Credo che avrebbe portato una grande stabilità all'Italia nel dopoguerra. Il rapporto che si era instaurato con Marina Doria, si volevano molto bene, mia nonna apprezzava mia madre, amava stare con lei, parlare con lei, confrontarsi con lei, era una sua alleata. Mio nonno Umberto II, ci furono delle difficoltà, mio nonno guardava la situazione con prudenza, ma quando la conobbe e quando nacqui io però, molte cose cambiarono. Nell'ultimo incontro ufficiale con gli italiani a Boisy nel 1979, mio nonno volle accanto a sé mio padre e mia madre. Fu il segno di una piena accettazione. Ma quanto ha pesato la storia sulle sue spalle, sulle spalle di Emanuele Filiberto? Tanto. All'inizio molte cose non le capivo, le rifiutavo, soffrivo troppo. Quando sei giovane e sei a scuola e si studia la Seconda Guerra Mondiale e giustamente il tuo bisnonno è citato in un modo purtroppo non degno e non bello, ti fa male. Poi ho studiato meglio la storia. Quando sono tornato in Italia ho iniziato a fare televisione, non volevo neanche farmi chiamare Savoia, solo Emanuele Filiberto. Non sapevo come affrontare questo tema. Farmi conoscere, presentarmi agli italiani e dire: forse avete giudicato troppo in fretta un ragazzo, una storia, una famiglia. La TV mi ha aiutato a farmi voler bene. Non la guardo da 2 anni, c'è ben poco dalla televisione italiana contemporanea che mi possa interessare. Seguo però le notizie e basta. L'Italia è un paese eccezionale, purtroppo però è al traino dell'Europa e non riesce a emergere come dovrebbe. Mi rattrista molto vedere tanti giovani brillanti che continuano ad andare all'estero. Manca qualcosa. In 80 anni di Repubblica ci sono stati 65 governi. Come si può avere credibilità in Europa e nel mondo con una tale instabilità?

Nel 2020, mio padre Vittorio Emanuele eliminò la legge Salica che esclude le donne dal trono. Ora ci sono le mie figlie per passare il testimone, ma per il momento ci sono ancora io. Sono ancora giovane e ho molte cose da fare. Spesso entrambe mi accompagnano, vedo un bel tandem tra di loro. Prima però devo occuparmi delle loro vite. Vittoria lavora nell'arte e nel cinema e farà un film che esce poi su Amazon, dove è la sua protagonista, e fa anche parte di una società che si occupa della promozione di giovani artisti e cura mostre d'arte. La piccola invece studia giurisprudenza a Parigi. Per nulla è stato complicato, il mio miglior padre che avrei potuto avere. Lo amavo moltissimo e mi manca infinitamente Vittorio Emanuele. Uno che si metteva accanto a me a giocare, a parlare, che mi ha insegnato tutti gli sport possibili. Ogni passione che ho, dal nuoto subacqueo all'aviazione, me l'ha trasmessa proprio lui. C'è stato molto preconcetto, come per tutte le figure dei membri di Casa Savoia. Mio padre e mia madre si sposarono in Iran, un paese con cui avete anche voi forti legami. L'Iran è governato da un regime di terroristi. La gioventù vuole cambiare, vuole liberarsi dai tiranni. Io vedo una possibile figura di transizione in Reza Pahlavi. Non riesco a capire perché questa opzione non venga considerata più seriamente dalla comunità internazionale. Nazionale.

Ed anche per oggi la nostra trasmissione è terminata. Noi abbiamo presentato un altro, io ho presentato un altro Evergreen, il nostro Emanuele Filiberto. Sarà così per la prossima. Ciao ciao.

0: Fare radio per fare rete con Gabriella Girola.
1: Buongiorno, ben ritrovati sugli 88 MHz di Radio Orizzonti in Blu, dagli studi di Sharon. Oggi Gigi Volpi al microfono, ho Gabriella con me e Paolo alla regia. E Gabriella, oggi abbiamo
2: un ospite molto gradito, che è il signor Giovanni Pedrinelli, che è responsabile di Anteas Saronno. Ecco, buongiorno e grazie signor buongiorno. Pedrinelli, di aver accettato il nostro invito.
1: Ecco, oltretutto Anteas vuol dire Associazione Nazionale di Tutte le Età Attive per la Solidarietà.
3: Esatto, vuole dire questo.
1: Ho studiato bene.
2: L'hai copiato bene.
1: Ecco, vorrei ricordare che comunque a Saronno, visto che comunque è un'associazione nazionale, dipendente poi dalla Varese, per ciò che riguarda la provincia di Varese, invece Saronno ha la sede in via Manzoni 35. No. Poi daremo anche il numero di telefono e tutto.
2: Sì. Facciamoci raccontare
1: un po' di storico sull'associazione.
3: L'associazione a livello nazionale nasce molti anni fa, nel 97, e si titola in questo modo perché vuole coinvolgere tutte le generazioni, non solo i pensionati. I pensionati sono quelli che l'hanno fondata.
2: Sì.
3: Però non è solo fatta di pensionati, è fatta anche di gente giovane che vuole impegnarsi sul volontariato a favore delle persone più in difficoltà. Noi siamo qui a Saronno e siamo qui da pochi anni. Siamo come per esempio l'Auser, per come attività che facciamo, sì, la stessa roba. La differenza è che siamo nati solo 3-4 anni fa e abbiamo 3-4 macchine e facciamo alcuni servizi poggiando soprattutto su anziani in pensione che mettono il loro tempo a disposizione dell'associazione.
1: Ecco, voi fate logicamente come servizio trasporto presso gli ospedali, i centri per i vari esami dove il paziente, diciamo, chiamiamolo tale, no, deve affrontare quelle cure famose che deve fare e curare soprattutto le patologie. Ecco, come funziona il sistema? Cioè, voi avete un numero di telefono che dopo daremo, vi chiamano?
3: Ci chiamano e noi, sulla base della disponibilità dei mezzi e sulla base della disponibilità dei volontari, ci impegniamo a fornire il servizio. E lo facciamo, questo servizio dell'accompagnamento e del trasporto, praticamente in qualsiasi posto degli ospedali della zona, in particolare, ma su Milano parecchio, su Busto, su Gallarate, su Varese, su tutti questi centri noi riusciamo a essere presenti, anche più lontano se però ci chiedono di fare servizi di questo tipo.
2: Io volevo dire, non è necessario essere tesserati presso la vostra associazione, cioè chiunque.
3: Anteas non ha l'iscrizione, non è necessario che si tesseri, quindi può partecipare, può chiedere, chiunque abbia un bisogno lo può mettere nel conto che Anteas lo glielo fa.
2: Ecco, andiamo anche sul pratico, almeno il trasporto, cioè la benzina e quelle cose saranno devoluti, qualche donazione piccola eccetera, giusto?
3: Noi siamo sostenuti dalle donazioni volontarie, quindi quando uno viene con noi sa che l'autista è un accompagnatore dell'autista, perché di solito quando ci sono casi un po' delicati siamo in due. Non prendono niente, sono volontari e totalmente gratuiti.
2: Ecco, questo è buono da sottolineare.
3: E questo io credo che vada, io per esempio ringrazierò sempre, oltre a me stesso, che faccio la stessa roba di tutti gli altri volontari, l'Antonio, l'Adriano, Roberto.
2: Sì, nominiamoli perché è importante.
3: L'Antonio, Adriano, Roberto e Pietro.
2: Ci sono anche delle donne.
3: Ci sono anche delle donne, una si chiama Giusi, l'altra Fiorenza, che qualche volta ci danno una mano a fare questo servizio. Ecco, i volontari volontari sono totalmente gratuiti. Sì. Ai volontari che guidano o che accompagnano non vanno date lire, soldi, va solo dato un contributo per il deperimento macchina, per la benzina, per i costi che ci sono.
1: I costi di gestione normale.
3: Costi di gestione normale.
1: Ecco, una cosa che ci tenevo a precisare, perché magari proprio prima della trasmissione, parlando appunto con Giovanni Pedrinelli, si era arrivato un po' a conoscere e capire questa associazione. Cioè tutto dipende, prima di tutto a livello nazionale, che poi viene demandato alla provincia, la quale poi vi pilota un attimino, no? Per ciò che riguarda la gestione, no, l'acquisto dei mezzi o la gestione dei mezzi o la donazione del mezzo, perché arrivano anche donazioni di mezzi, no? E voi logicamente siete responsabili, ma soprattutto siete volontari formati, no? Per il trasporto, perché non vuol dire guidare la macchina, avere la patente e portare, bisogna anche sapere intervenire, no? In qualsiasi evenienza durante il trasporto, perché si parla sempre di trasporto di persone che hanno patologie.
3: Sì, questo è un punto importante. Alcune iniziative come la formazione del primo intervento nel caso di difficoltà o di altre cose non possono essere fatte nella zona a Saronno, le fa la provincia, quindi le facciamo in provincia. Questo aspetto della formazione è indispensabile. Molte volte la formazione è anche semplicemente l'incontrarsi tra di noi, valutare i casi per casi, situazione per situazione, soprattutto quando ci capita di avere casi di difficoltà particolari, oppure il trasporto di minori, che è una questione delicatissima. E in questo caso la formazione è indispensabile. Adesso parteciperemo anche il 31 a un'iniziativa che organizza il Comune di Saronno col CSV di Varese, che è legata proprio alla formazione di tutti i volontari, però non specificamente per volontari che fanno il trasporto. Ecco, questo è un servizio che insomma richiede anche da parte di coloro che fanno i volontari un minimo di psicologia,
2: certo,
3: di attenzione, di sapere ascoltare, di sapere valutare le situazioni che alcune volte sono anche impreviste, e quindi sono cose delicate, non sono
1: ma infatti
3: banali.
1: Io ci tenevo ad ascoltare quello che Gian Pedrinelli ci stava raccontando, proprio perché vorrei che i nostri radioascoltatori capissero che non è solamente un puro trasporto, cioè un amico che ti accompagna no, assolutamente. Lì c'è una responsabilità oggettiva di chi guida il mezzo, di chi assiste l'autista, no? O l'accompagnatore, meglio ancora chiamato, e soprattutto di esserci una preparazione, perché in caso di emergenza deve sapere intervenire, soprattutto nel primo soccorso, che è la cosa più indispensabile, no? Poi si corre logicamente ai ripari verso gli enti ospedalieri o le cliniche o quant'altro c'è a disposizione nella zona.
2: Ecco, io leggendo il volantino che lei ci ha portato, è molto, molto interessante, con tutti i servizi, leggo: diventa volontario, migliora la tua vita, aiuta chi ha bisogno. Vorrei che lei, signor Pedrinelli, che è volontario e fa questa, dicesse a qualcuno che ci sta ascoltando in che modo possiamo migliorare aiutando gli altri. Cioè, nella sua vita cosa cambia quando lei fa un servizio, fa un trasporto? Si sente un po' meglio, io penso, perché sa di aver aiutato qualcuno.
3: Lei coglie nel segno un grande concetto che bisognerebbe sviluppare, nel senso che noi siamo tutti anziani, abbiamo tutti fatto la nostra carriera, la nostra attività nel passato, e alcune volte anche con responsabilità di un certo livello, e però l'abbiamo fatta quell'attività spesso per raggiungere un obiettivo, per la carriera, per
2: la famiglia, per
3: la famiglia, per magari anche qualche soldo, portare a casa,
2: esatto,
3: qualche soldo in più, eccetera eccetera. Fare il volontario cambia completamente questa roba qui, l'ansia dell'arrivo, l'ansia del successo non la devi più portare dietro, e nemmeno a casa alla sera. alla sera porti a casa il grazie che ti ha detto una persona che ha avuto un problema e che tu hai aiutato ad affrontarlo. È una cosa...
1: questa grazie vale molto di più di qualsiasi dollaro o qualsiasi euro.
3: Io sono, avendo avuto una vita come immagino molti di noi, che nel passato ha avuto anche degli impegni, sono molto grato a questa attività, perché alla sera io vado a casa che sono sereno
2: e soddisfatto di averlo fatto.
3: E c'è bisogno di diffonderla questa questione, se mi permetto, a Radio Orizzonte, di diffonderla anche a nome di qualche personaggio importante che abbiamo conosciuto e vissuto. Quest'anno per esempio è l'anno di San Francesco.
2: Esatto. Cioè,
3: vorrei che magari si valorizzasse anche questo, che il donare qualcosa all'altro è una cosa importante, è una roba che ti rende felice, è un tuo obiettivo, non solo religioso se sei religioso, ma come persona, come uomo.
1: Io toglierei la religione, perché è proprio un aspetto talmente fondamentale quello di ricevere di più di quello che si dà, perché noi stiamo dando il nostro tempo, chi alla radio, chi in attività come la vostra, o addirittura ancora peggiore in certi casi, no? Dove il grazie è lo stipendio mensile, la tredicesima, la quattordicesima, la sedicesima. Non esiste compenso migliore di un grazie di una persona alla quale hai dato il tuo aiuto, la tua disponibilità, il tuo tempo.
3: Come condivido queste parole.
1: E soprattutto una cosa che mi diceva Pedrinelli prima della trasmissione: bisognerebbe divulgarla ai giovani.
3: Ecco.
1: Ai giovani che hanno tempo e voglia di dedicare, non dico tutta la settimana,
2: magari
1: come noi, magari pensionati abbiamo la possibilità di fare, ma di divulgare, cioè di dare
2: una
1: quello
2: mattina,
1: spazio,
2: un pomeriggio,
1: quelle poche ore in una settimana che sono fondamentali e soprattutto gli arricchiscono in una maniera incredibile. Cioè, il giovane volontario che si presenta in una situazione di volontariato difficilmente ne esce.
2: Ma comunque Gigi, quello che diciamo sempre, e non mi stancherò mai, anzi si stancheranno i nostri radioascoltatori, chi fa del bene riceve una serenità, è qualcosa che diventa egoisticamente una cosa che fa più bene a chi
3: lo fa,
1: tutti noi lo facciamo per un nostro egoismo personale, ma positivo però.
2: Ecco, esatto, è un egoismo che però fa del bene,
1: si chiama sano egoismo.
2: Esatto.
1: Io direi, proprio in attesa poi di risentire Pedrinelli per ciò che riguarda l'operato di Anteas Saronno,
2: ma
1: anche a livello provinciale e nazionale, di mandare uno stacco musicale, poi ritorneremo a parlare di Anteas. A dopo.

0: Tiziano Paradiso, tanto per
1: Tommaso.
0: Ricordare. No, Tommaso, non è Tiziano. No.
1: Gli piace talmente tanto.
0: Mi piace talmente tanto che lo confondo. Comunque, vabbè, è una patologia di Gabriella questa, per cui rispettiamo le patologie, cosa volete che vi dica? Comunque bella la canzone, non posso dire diversamente. Mentre
1: male,
0: è interessante ascoltare dalla voce di Giovanni Pedrinelli quello che Anteas propone, no, sul territorio, a livello nazionale, a livello provinciale. Io qua ho un elenco dei recapiti, per cui ci sono le associazioni di Varese, Tradate, Saronno, Luino, Gallarate, Busto, Besozzo, no, dove sono operativi per ciò che riguarda il Varesotto. Ok, no, abbiamo parlato delle attività, per cui l'accompagnamento di persone che hanno difficoltà, logicamente, perché non hanno mezzi o non hanno a disposizione magari anche soldi, perché le pensioni sappiamo che sono tutte basse, no? Per raggiungere quello che è nel loro diritto, per cui preservare la salute, che è la cosa più importante, perché si vive una volta sola, no? E soprattutto, no?
1: Sì, verso
0: gli ospedali, le strutture di riabilitazione, le scuole, i centri di aggregazione, ma sono tante altre le operazioni che sono in corso, se non magari a Saronno, vista società giovane, ma anche di varie associazioni proprio nel Varesotto a livello nazionale.
1: Abbiamo parlato anche di formazione, questa l'abbiamo già accennata,
0: no?
1: Sì. Ecco, poi turismo e uscite culturali.
2: Sì, facciamo anche queste iniziative, soprattutto le facciamo con Busto e Gallarate o su un Varese, e soprattutto di tipo culturale. Ecco, io per esempio evidenzierei una che è più vicina a noi, la visita approfondita che abbiamo fatto al santuario di Saronno con un bel gruppo di anziani della provincia di Varese. È stata una cosa secondo me molto significativa, perché ci ha fatto scoprire i tesori che stanno dentro la nostra città. E si fanno queste cose e si fanno anche altre. Vorremmo essere nella condizione di poter fare molto di più dal punto di vista delle iniziative che statutariamente Anteas potrebbe fare, e sono tutte queste attività, tipo per esempio lo stare insieme,
1: sì,
2: l'offrire più tempo per superare le difficoltà della solitudine, che sono curare alcune forme di patologie che sono ormai troppo diffuse anche nei nostri paesi, nei nostri centri, per esempio curare gli Alzheimer e curare particolarmente il percorso di, cioè, sgravando un po'
0: la
2: le famiglie,
0: famiglie, certo,
2: di pesantezze, tenendo conto, ecco, quando ragioniamo su queste robe qua e ci ragioniamo come volontari, quello che a me balza subito all'occhio è una cosa, che prima di tutto sono cambiate le famiglie, è cambiata la famiglia come era una volta, non è più adesso, eccetera eccetera. Molti genitori stanno qua, però i figli magari ci sono, ma sono sposati, c'è chi ce l'ha a Roma, c'è chi ce l'ha a Bruxelles, eccetera eccetera. Non è più come una volta,
0: certo.
2: Oggi è difficile trovare una famiglia, un uomo, una donna, anziani che abbiano i figli tutti arroccati intorno alla casa, quindi diventa un problema. È cambiato anche il lavoro,
1: sì,
2: perché le difficoltà di chiedere la 104, per esempio,
1: esatto,
2: in alcune situazioni non è data, non è
1: possibile,
2: non è possibile.
1: Averlo, sì.
2: C'è chi ha un'attività di un certo tipo che se sta a casa tra un mese perde l'occasione di esercitare quella professione,
1: sì.
2: Quindi è cambiato profondamente anche il mondo del lavoro, e quindi cambiando tutte queste due cose la società è in difficoltà. In un paese in cui le risorse sono quelle che sono, i comuni manifestano sempre di più difficoltà ad assumersi i problemi sociali che emergono.
1: Perché sono anche aumentati, quindi diventa sempre più difficile.
2: E dunque mi sembra indispensabile questo ruolo del volontariato. Noi potremmo, oltre all'accompagnamento e il trasporto, sviluppare molto di più anche altre cose, dal turismo alla formazione, alle attività culturali che sarebbero importanti, alle attività di prevenzione della propria salute, soprattutto degli anziani, a un rapporto molto più stretto con le generazioni giovani, perché questo rapporto intergenerazionale tra anziani e giovani bisogna che ci mettiamo in testa che diventa essenziale e importante nella nostra società di oggi. Occorrono però molti mezzi,
1: sì,
2: e soprattutto molti più volontari.
1: Quelli sì, sono importante. Io direi che anche questo questa trasmissione può servire anche per trovare qualcuno che riesce a prendere a cuore questa, in particolare oggi l'Anteas, ma proprio di dare un po' di tempo per gli altri. Non si chiede poi tantissimo, giusto signor Pedrini? Basterebbe anche una mezza giornata, qualche ora, se il trasporto in zona e tutto.
2: Sì, sì.
1: Quindi è possibile farlo anche per stare meglio noi stessi. Come il numero
0: oltre al discorso del volontariato, anche c'è una formula anche come sostenere, sì, Anteas, no? Che sono un bonifico bancario intestato appunto all'associazione a Svarese ODV, no? Ma soprattutto le donazioni, no? E quando invece non parliamo di soldi, che sono comunque cose concrete, perché i mezzi costano, la manutenzione dei mezzi costano, le assicurazioni, specialmente quando poi le macchine sono fatte per trasportare malati, disabili anche, per cui carrozzine, non carrozzine, per cui l'assicurazione ha un costo superiore rispetto a un'assicurazione normale, no? Per cui sappiamo che i saronesi, e non solo i saronesi, sono veramente grandi sostenitori delle associazioni di volontariato che si occupano del sociale, no? Il 5 per 1000 è una cosa importantissima, perché loro non vivono d'aria, loro vivono con il sostentamento che i saronesi, i non saronesi, i varesotti, ma tutto il territorio nazionale offre ad Anteas, per cui è importante sostenerli in questa maniera. Il numero telefonico, ecco, di Saronno, tanto per intenderci, per i vostri bisogni, è il 380 20 30 238 e vi ricordo che loro sono a disposizione. La

0: io vorrei leggere,
1: allo stesso,
0: a quello che sì, vabbè, è ormai defunto Papa Francesco, ma ha lasciato qualcosa, ha scritto, appunto, loro lo tengono un po' come un portabandiera dell'associazione, no? Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio. Bisogna costruire la gente, avere cura di ogni persona con amore, specialmente dei bambini e degli anziani, di coloro che non sono, che sono più fragili, scusate, e che spesso sono nella periferia del nostro cuore.
2: Com'è importante questa, sì, dichiarazione. Questo è lo slogan che noi soprattutto mettiamo in evidenza, perché ci vogliamo credere e attenere a questa roba qua. Per questo chiediamo che ci sia magari anche più disponibilità dal punto di vista delle persone a fare volontariato. La signora prima, Gabriella, diceva che basta una mezza giornata, ma basta poco, basta davvero una mezza giornata di disponibilità alla settimana, si fa un bel gruppo, si fanno turni che sono meno pesanti per tutti e si può fare un sacco di servizi e di bene alla gente. Per questo io intanto ringrazio coloro che finora mi hanno dato una mano a fare il servizio qui a Saronno. Li cito: Adriano, Antonio, Roberto, Alberto, Pietro, e Vincenzo, e poi qualcuno me lo dimentico, ma anche le due donne, no?
1: Ecco,
2: la Giussi,
1: sì, sì,
2: la Giussi e la Fiorenza, che comunque un po' di mano ce la danno. Se arrivano volontari si può fare molto di più.
1: Ecco.
2: Anche con i mezzi c'è un problema. Ha ragione, non si. Guardate che l'assicurazione dei volontari, l'assicurazione del mezzo che è predisposto per questi servizi, costano.
1: Sì.
2: Bisogna andare sempre in sicurezza su queste robe qua, e noi ci teniamo ad andare in sicurezza.
1: Ed è giusto, bravissimo. Sì, sì.
0: Perfetto, io signor Pedinelli, purtroppo lei aveva paura del 30 minuti di intervista, ma guardi, lasciamo alla fine. No, siamo, vola il tempo, questo è il nostro nemico, noi lo conosciamo bene in radio, no? Ma che dire, è stato veramente interessante conoscere Anteas e l'operato di Anteas. Ricordo ancora il numero telefonico, ecco, che è il 380 20 32 38, la sede saronese è in via Manzoni 35, per cui nel caso aveste bisogno contattate Antea, se una risposta ve la faranno avere. Se non altro, fare radio per fare rete vuol dire che se Antea non potrà intervenire, magari vi segnala qualcuno che potrà intervenire al loro posto in quello che
2: senz'altro.
0: Signor Pedinelli, grazie mille di essere stato con noi, grazie Gabriella, grazie a Paolo in regia, e mi raccomando, rimanete su Radio Orizzonte.
2: Grazie
0: Blu. Ciao
2: a voi, a
0: tutti.
2: A Radio Orizzonte.
1: Grazie cari radioascoltatori, a dopo.
3: Così stanco da non dormire, le due di notte non c'è niente da fare. Mi piacerebbe poterti toccare, ma state fermo, sentiti respiro. Dormi già, pelle bianca, come Sara, la mia faccia stanca. Provo a girare il mio cuscino, ma una scusa per venirti più vicino. Provo con un po' di tosse, ma tu ti giri come se niente fosse.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. È sempre alta la tensione in Medio Oriente nella notte raid iraniani sulle basi americane in Kuwait. Intanto il Pentagono proroga fino al 2027 il dispiegamento delle truppe americane nella zona. E c'è tensione ancora anche tra Europa e Russia. Il ministro degli esteri italiani lancia l'allarme su possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto anche in Italia. Sul fronte europeo identificati due sospetti per il drone bomba all'aeroporto di Lipsia, tra cui un bielorusso che sarebbe entrato nell'area Schengen con un visto italiano. Intanto la guerra non si ferma, nuovi raid russi sull'Ucraina, nel mirino le città di Kiev e Odessa. I credenti sono chiamati a farsi carico delle difficoltà dei fratelli, soprattutto di coloro che sono schiacciati da ingiustizia, discriminazione e violenza. Parole forti di Papa Leone ieri all'udienza generale in piazza San Pietro. Il pontefice ha proseguito la sua catechesi sul Concilio Vaticano II, in particolare sulla Gaudium Espes. Ascoltiamolo.
2: La condivisione cristiana impegna a farsi carico della realtà e anche a smascherare le contraddizioni che caratterizzano la vita personale e sociale del mondo contemporaneo. Ad esempio, un progresso scientifico e tecnologico che offre sempre nuove possibilità, ma solo ad alcuni, o ancora una maggiore disponibilità di ricchezze, possibilità e potenza economica, che purtroppo però, oggi come al tempo del Concilio, lascia una grande parte degli abitanti del globo ancora tormentata dalla fame e dalla miseria. Oppure una consapevolezza condivisa che è in gioco il futuro del pianeta e nel contempo l'incapacità a rinunciare al consumo egoistico e all'illusione che la guerra sia una via efficace per costruire la pace.
1: Fa discutere lo strappo del Veneto con la decisione del Consiglio regionale che ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia Romagna, il Veneto è la quarta regione italiana a dare il via libera a un testo del genere. La destra però si spacca, Lega e Forza Italia lasciano libertà di coscienza, no compatto di Fratelli d'Italia. E ancora polemiche sul rilascio del 42enne accusato a Torino di abusi sessuali su una 13enne. La NM critica il ministro della giustizia Nordio definendolo un ortodosso. L'invio di ispettori, la procura però ricorre a riesame contro la scarcerazione decisa dal GIP. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,43% a quota 83 punti. Lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport, il calcio, Sassuolo e Udinese accedono agli ottavi di Coppa Italia battendo rispettivamente Frosinone e Venezia. Oggi in campo Palermo-Mantova e Cagliari-Verona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Pianeta Lavoro a cura di Gabriella Girola.
1: Buongiorno cari amici radioascoltatori e bentrovati nello spazio Pianeta Lavoro. Con me Gigi e alla regia abbiamo Paolo. Oggi abbiamo il piacere, Gigi, di ospitare il signor Antonio Solomita.
2: Buongiorno a tutti.
1: Che è il gestore, prima era proprio il cioè
3: è
1: sempre
3: ancora
1: stato
3: titolare,
1: negozio,
3: ancora però titolare, è il gestore adesso.
1: Però c'è la moglie adesso come
2: sì,
1: titolare,
2: esatto.
1: E aiuta la moglie, o fa solo lui, non lo so.
3: Alla faccia del patriarcato,
1: di un negozio di, in particolare di scarpe da corsa,
2: esatto.
1: Molto, molto rifornito, diciamo,
2: sì,
1: perché
2: abbastanza.
1: Ha proprio tutti i vari marchi.
3: La sua specialità è la scarpa da corsa, ma in effetti nel suo DNA ci sono due ruote.
2: Diciamo che lo sono diventato, perché ho avuto problemi alle vertebre, quindi ho dovuto per forza di cosa smettere di correre, e siccome sono una persona molto attiva, molto sportiva, ho trovato questa alternativa. Sì, che non è proprio un'alternativa, però sì. Io, avendo fatto anche triathlon, lo facevo, pedalavo comunque, e mi sono buttato in queste avventure di viaggio in bicicletta, ecco.
3: Qui si tratta di pedalare, perché il viaggio in bicicletta non è che prendo la bicicletta, vado a comprare le sigarette, poi torno, vado a prendere il giornale, bevo il caffè, poi torno.
1: Non è in città poi così, cioè solo il
3: no,
1: circuito.
3: Qui quando si pedala si suda, no?
2: Abbastanza, perché se si fanno dai 70 ai 120 km al giorno non è una passeggiata, ecco.
3: Assolutamente, ma dopo ci parlerà appunto di questi viaggi e di questa passione, perché comunque ormai è diventata una passione anche, non
2: assolutamente
3: solamente,
2: sì.
3: No.
1: Ecco una cosa, Gigi, non volevo entrare. Ci diceva nel fuori onda che questi viaggi li fa o da solo o al massimo con due persone.
2: Esatto.
1: Ecco, ci spieghi perché? Perché è importante quello che ci stava raccontando.
2: Il top sarebbe farlo da soli, però bisogna sempre far conto anche alla famiglia, alla moglie, dove la moglie giustamente dice: io ho paura, sei da solo, se ti succede qualcosa, allora trovi compagnia, cerchi di trovare una compagnia giusta, perché ovviamente bisogna essere molto in sintonia, perché si pedala e si fa fatica tutti i giorni, e quindi si è sempre abbastanza, non dico nervosi, però sempre sul chi va là. Consigliato non farlo più di due persone, perché è per una serie di cose. Intanto, quando si va a cercare un posto per dormire la sera, se si prenota la camera di solito è sempre per due. Ovviamente quello che è da solo deve pagare per due, perché
3: certo,
2: deve comprare
3: altrimenti
2: una camera doppia, e lì potrebbero incominciare a esserci degli screzi, e poi il viaggio diventa anche, non dico
1: pesante,
2: pericoloso, però pesante, molto pesante, perché poi si incomincia ad avere un po' di mugugni, e quindi è consigliato non più di due.
3: Però quando uno programma un viaggio del genere, lo deve programmare in maniera analitica, perché non è che parte la mattina e dico: beh,
2: no,
3: vado a Bari, no, ok, no. Per andare a Bari devo fare questa strada, per cui il percorso, mi devo fermare, per cui la meta numero uno sarà questa, la numero due sarà quell'altra, e così via, perché 150 km al giorno non sono a sciocchezze, no? Perché sono 150 di pedalata, no? E dopodiché ci sono logicamente le soste, i ristoranti e il mangiare, perché uno deve anche mangiare, perché deve cibarsi, no? Ma la cosa che cercherei di capire, ma proprio da neofita, mai fatto un viaggio lungo, no? I miei viaggi in bicicletta sono sono metrici.
1: Non volevo offenderti.
3: 10 metri, 50 metri, 100 metri, poi si suda e ritorna indietro. Per dire, ma è anche pericoloso viaggiare in bicicletta?
2: Sì e no, nel senso che può sempre accadere di tutto, ma è come nella vita poi. Nel viaggio dove ho ho scritto questo piccolo racconto dove ho voluto inciderlo per tutta la vita.
1: Dopo parliamo anche di questo libro.
2: C'è un piccolo aneddoto dove all'altezza del di Peschiera, no, non mi ricordo bene dove, adesso ho un piccolo lapsus, stavo facendo una lunga discesa e c'era l'asfalto un po' umido. Sono arrivato abbastanza forte su una curva a gomito, ho schiacciato i freni dietro, non frenava la bicicletta, continuava ad andare. Come ho toccato il freno davanti, si è piegato il volante e ho fatto un volo non da poco. Tant'è che addirittura il giorno dopo ho dovuto prendere il treno e tornare a casa
3: e interrompere il viaggio.
2: Dove poi l'ho ripreso perché lo dovevo finire lì, ecco, dove avevo deciso.
3: Ma lo studio proprio del tragitto.
2: Studio del tragitto è una cosa che nasce molti mesi prima, nel senso che intanto guardi la cartina dove vuoi andare, sì. Poi vedi i chilometri, li dividi nelle tappe che vuoi fare e vedi più o meno dove ci sono posti, anche magari dove arrivi il pomeriggio e c'è da visitare la basilica piuttosto che una piazza piuttosto che cosa, in maniera che quando si arriva si fa una bella doccia, si fa una passeggiata e si gode anche di quello che
1: anche la visita alla città, esatto, o al posto dove si arriva.
2: Io ho un programma dove io mi appoggio, si chiama Comot, ma è una cosa conosciutissima, nel senso non si fa pubblicità niente a nessuno, dove programmo tutte queste tappe, chilometri per chilometri. Poi ovviamente viaggiando può capitare che magari fai la tappa di 80 chilometri con salite impegnative da 1000-1500 metri di dislivello e arrivi magari abbastanza presto, ci si mette d'accordo col compagno, magari si dice facciamo che ne so altri 40 chilometri in più, in maniera che la tappa dopo diventa un po' più tranquilla, cioè è un po' tutto
3: dipende
2: così.
3: Dipende poi anche dalla fisicità e dallo stato di salute.
2: Lo stato di salute sì, diciamo che quando parti devi essere in uno stato di salute buono, devi combattere con il fondo schiena.
3: Ah, quello c'è altro.
2: Devi solo combattere con quello, perché poi calcola che per pedalare in viaggio non devi pedalare come se dovessi uscire la domenica mattina con gli amici, pancia a terra, 40 all'ora, 30 all'ora. Lì si pedala in maniera molto soft e si gode il paesaggio. Ti faccio proprio un esempio banale. Se io esco la domenica mattina e faccio 100 km con i miei amici, 100 km in 3 ore e mezza, massimo 4 ore sono a casa. Fai 100 km in viaggio, ci metti 9-10 ore.
1: Sì, si fa con tranquillità.
2: È tutto,
1: diciamo,
2: è completamente diverso. Io poi la passione del drone, della fotografia, mi fermo, faccio solo fare andare il drone un'ora va via subito. Quindi è tutto molto godereccio, ecco, diciamo così.
1: Io sto guardando la copertina del libro, poi ne parleremo di questo libro perché è interessante, leggeremo anche qualche cosa. E c'è la figura di un ciclista. Con tutta anche l'attrezzatura, cioè quando lei parte ha bisogno anche di portarsi i cambi e tutto.
2: Quindi, sì, io mi porto proprio tutto, ma tutto nel vero senso della parola, perché io non mi fermo ai ristoranti a mangiare.
1: Ah, anche
2: io mi cucino. Porto padelle e pentole.
1: No, dai, questa è una novità.
2: Assolutamente sì. Io poi ho anche la passione della cucina, quindi.
1: Ah, caspita.
2: Il mio socio gli faccio la carbonara, gli faccio.
1: Cioè, in queste.
3: Ma la carbonara è indicata per pedalare dopo, perché mi sembra un po' indigesto.
2: Quando no? Fai 100 km al giorno.
3: Bruci in due secondi.
2: Sì, assolutamente
1: cioè, quindi,
2: sì.
1: Questa attrezzatura è anche sulle ruote, ci sono pentole, c'è il.
2: Assolutamente
1: fornello.
2: Sì. Sono pentole particolari da viaggio dove si chiudono al libro,
1: sì.
2: Silicone, la padella è già piatta di sé, nella padella si mettono altre cose per riempire il tutto, mi porto tutto. Io quando mi fermo
1: mi cucino,
2: io
1: ha la possibilità di cucinare,
2: cucino
1: quindi
2: tutto.
1: Si porta anche gli spaghetti, si porta
2: la pasta, la compriamo, cioè allora quello che dobbiamo mangiare di solito la giornata consiste in questo, ci svegliamo la mattina prestissimo alle 5,
3: ecco, però vorrei interrompere un attimo perché siamo allo spazio musicale, per cui dopo parliamo proprio come prepararsi a partire. No, ma è una cosa che mi interessa.
1: È
3: va
1: una
3: bene
1: novità.
3: La cucina soprattutto
2: va bene.
3: E ritorniamo appunto col gradito ospite
1: Antonio Solomita,
3: ma meglio Tommy, per gli amici e per i nostri radioascoltatori, perché è interessante quello che ci sta spiegando. Cioè, lui praticamente parte, programma il viaggio, ma con la sua bicicletta super attrezzata di borse, borsette, borsone, magari c'è anche la tenda per un'eventualità.
2: Esattamente. Quando ho fatto il viaggio in Francia mi sono portato anche la tenda, riuscito a aprirla perché o c'era un vento pazzesco, o faceva un freddo che ti tagliava le vene, o una pioggia battente pazzesca, e quindi non sono mai riuscito a
3: aprirla. Per cui vabbè, anche la tenda era contenta perché ha fatto un viaggio storico, poi è ritornata a casa. No,
1: ma tu eri curioso, ecco, di sapere del
3: no,
1: vento,
3: ecco, io la cucina, l'alimentazione di uno che si fa tutti questi chilometri, che lui giustamente diceva, ma quando pedali bruci, per cui mangiati pure a carbonara. Ecco.
2: Il bello di questa cosa è che quando pedali e fai queste distanze, questi chilometri tutti i giorni, fortunatamente ti puoi permettere di sgarrare tranquillamente sempre. Ti puoi fermare sempre, mangiarti il panino sempre, perché comunque lo bruci, cioè hai bisogno di energie.
3: Di energie, certo.
2: E in più ho tutto. Non mi manca niente, ho le pentole, ho le posate, ho, mi porto anche l'olio, il sale. Io cucino e insieme con il mio socio gli dico: stasera cosa vuoi mangiare? Io gli faccio quello che vuole, anche la carbonara, sì. Anche cacio e pepe.
1: Ci diceva che prima di partire per la giornata di bicicletta fate un po' di spesa.
2: Esatto, noi la sera. Noi quando arriviamo sul posto, sì, troviamo che sono un B&B, ci facciamo, sì, una bella doccia, poi usciamo, facciamo una bella passeggiata, andiamo a trovare un supermercato magari ben fornito e decidiamo cosa mangiare. In funzione a quello che decidiamo cosa mangiare, compriamo.
3: Certo.
2: Poi portiamo tutto nel B&B, tiriamo fuori fornelli, fornellini, pentole, pentolini.
1: Già la sera.
2: E cucino la sera.
3: Mamma mia. Sì. Durante il viaggio. Giornate di diluvio, di che brutto.
2: Si pedala.
3: Sì,
2: perché la tappa la devi fare per forza. Se tu programmi 15 tappe, sì, 15 giorni, le tappe le devi fare. Tu puoi fare anche due tappe in un giorno, hai un giorno di anticipo, magari becchi un giorno che fa diluvio e allora puoi, ma se tu non sei in tabella, devi pedalare, perché la tappa la devi fare, perché sennò rischi di, se hai due tappe da 200 km, se tu non fai una tappa, ti tocca fare una tappa da 200 km e ti posso garantire che è durissimo.
1: No, però abbiamo pensato che carbonara,
3: io sto pensando a 200 metri, mi pare 200 km. Beh, vabbè, ma anche in macchina è dura, cioè pensate uno che pedala. Il prossimo viaggio.
2: Allora, prossimi viaggi, perché ho tante cose in mente. Uno di questi che mi continua a frullare per la testa è da Oslo a Parigi.
3: Da Oslo a Parigi. Che è dietro l'angolo anche questo, assolutamente. Poi non traghettando, tutte le cose.
2: Sì, ma guarda, l'ultimo viaggio che ho fatto, che sono arrivato fino a Siracusa, l'avventura non è stata tanto la pedalata fino a Siracusa, ma il ritorno in treno da Siracusa a Milano. È stata più l'avventura quella che la pedalata in se stesso.
3: Ecco, una cosa ricordare, c'è questo bellissimo libro che voi potete trovare proprio
1: presso
3: in negozio, che è a Caslino Alpiano,
1: Tommy Sport,
3: dove trovate le scarpe da running, da corsa praticamente,
2: esatto,
3: e delle migliori qualità e tutto. Però una cosa che mi è piaciuto di questo libro, così aprendolo, è quanto lui poi dice alla fine del libro. E se mi permetti te lo leggo.
2: Ma certamente, l'ho scritto per quello.
3: Tra molti anni sarai più deluso delle cose che non hai fatto che da quelle che hai fatto. Perciò molla tutto, sali sulla tua bicicletta, esci di casa sicuro e lascia che le tue gambe spingano sui pedali, esplora, sogna e scopri. Questo è Antonio Solomita, ospite di Radio Orizzonti questa mattina nel programma con me, Gabriella, di Pianeta Lavoro. Perché noi non abbiamo parlato, noi non abbiamo parlato del Pianeta Lavoro inteso come vendita del negozio che vi invito a visitare poi a Casilino Piano, ma proprio per conoscere il personaggio, perché noi non abbiamo tempo, perché il tempo nostro è limitato, ma andate in negozio da lui e vi insegnerà a pedalare, a sognare e a scoprire
1: e a vivere.
3: Grazie ancora, grazie a Antonio Solomita di essere stato con noi.
2: Grazie a voi dell'ospitalità.
1: E io voglio ricordare che il caschetto può salvare anche la vita, visto che ci aveva raccontato
2: assolutamente
1: l'episodio.
2: Sì, sempre in sicurezza. Se volete lo riassumerò un'altra volta, se volete.
3: Assolutamente bene, sì, saremo ansiosi magari di risentirci dopo il prossimo viaggio,
1: magari anche il prossimo libro.
2: Grazie mille.
1: Grazie,
3: arrivederci.
1: Grazie,
3: rimanete su Radio Orizzonti Blu. Ciao a tutti.

L'Andalusia è una regione autonoma della Spagna meridionale, accogliente e romantica, meta perfetta di una piacevole vacanza fra mare, arte e scenari fiabeschi. Le influenze arabe hanno lasciato un segno profondo che è possibile scorgere nelle architetture moresche protagoniste delle tre città d'arte più suggestive dell'intero paese, Siviglia, Cordoba e Granada. L'Andalusia è una terra magica. Il suo popolo ama divertirsi e mangiar bene, coinvolgere i turisti in canti e balli. Non a caso è proprio qui che nasce il flamenco e Siviglia ne è la culla. La più romantica fra le città andaluse è senz'altro Granada. In questa cittadina, arroccato in cima a una collina, sorge un meraviglioso palazzo fortezza, l'Alhambra, in cui si susseguono cortili e stanze decorati in stile Mudéjar. Cordoba è nel cuore dell'Andalusia rurale e il suo simbolo è la mesquita, imponente moschea nota per le sue 856 colonne e la sua atmosfera da mille e una notte. Imperdibili anche i pueblos blancos, caratteristici paesini immersi nella natura e composti da casette bianche.

0: tornati dopo una separazione che è durata quasi 2 mesi. Siamo Aldo e Chiara, la regia Matteo Serenelli, e abbiamo tante cose da raccontarvi, ovviamente, cari ascoltatori e ascoltatrici. Io comincerei, Chiara, se sei d'accordo, con due eventi che sono adesso molto molto caldi. Allora, uno è più vicino a noi e uno ovviamente è un pochino più lontano. Allora, il primo riguarda il festival, o meglio il mini festival, come piace chiamarlo agli organizzatori, dei corti di animazione che si è tenuto venerdì e sabato scorso presso la Casa Morandi a Saronno. Si intitola Animatica, la manifestazione, che ormai è giunta alla sua 4ª edizione, ed è un evento a cura dell'associazione culturale Il Tassello di Saronno. Allora, il festival ha visto, l'edizione di quest'anno ha visto la partecipazione di ben 199 cortometraggi d'animazione proveniente da diversi paesi del mondo, e il film vincitore è stato per esempio un film kazako, titolo Son, della regista Zana Bekmambetova. Il film ha vinto il voto del pubblico dopo essere stato selezionato con altri 19 dalla giuria tecnica del premio. Allora, io non sono un esperto del settore, sono un semplice spettatore, però quello che mi ha colpito in questo spaccato di mondo dei cortometraggi di animazione sono due cose, Chiara. Allora, da una parte ho visto una ricerca tecnica molto spinta nella realizzazione dei vari corti e anche molto libera creativamente, rompendo lo schema che il film d'animazione si faccia solo in un certo modo, cioè quello disneyano d'antica memoria, fino a quello della DreamWorks, fino ai capolavori a me tanto cari di Miyazaki e il suo studio Ghibli. Chissà, forse le tecniche ardite che abbiamo potuto spesso vedere in questo festival forse mal si adattano al lungometraggio. L'altra cosa che mi ha colpito è la scelta dei temi trasferiti sullo schermo, che sono stati spesso difficili, a volte anche disturbanti. E non era un caso che erano preceduti sempre da cartelli di disclaimer dell'organizzazione per eventuali scene non adatte, eccetera, e segnalava anche il tipo di non adatto. Molti temi sociali toccati, più spesso di introspezione psicologica, più di denuncia che veri e propri storytelling. Penso che sia proprio una caratteristica del formato breve, che deve un po' sgomitare per farsi largo nel mare magnum della cinematografia. Quindi ben vengano, a mio parere, questi momenti come quello di Animatica, oltre a quelli di Annecy o quelli di Zagabria o anche l'Oscar di questa categoria. Quindi grazie al Tassello per questa opportunità a casa nostra. Però adesso dobbiamo passare Chiara, lo sai che dobbiamo passare da un festival a un altro, al festival che è il festival cinematografico più antico del mondo, che è quello che si è aperto ieri, ovvero l'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, che si concluderà sabato 12 settembre. Allora, ieri il festival si è aperto con la proiezione di Ink del regista beneamato Danny Boyle, che ben conosciamo per film cult come Trainspotting o Il Millionaire, e è stato definito un film biografico questo Ink, tra l'altro firmato anche Netflix, ma sono sicuro che sarà senz'altro qualcosa di più. Racconta la storia del magnate Rupert Murdoch e l'acquisto del tabloid inglese The Sun e la sua trasformazione in questo nuovo tipo di giornalismo capace di dare alla gente sì ciò che vuole, ma lavorando, per così dire, sui suoi animal spirits, cioè molto
1: che
0: bassi.
1: Che modo elegante di
0: esatto,
1: dirlo.
0: E che avrebbe cambiato per sempre, purtroppo, il nostro modo di vedere il mondo in cui viviamo, eccetera, eccetera. Ma ieri è stato anche il giorno del Leone d'Oro alla carriera per George Clooney, che tra l'altro ha fatto un bellissimo discorso. ed è stato anche presentato, debitamente restaurato, un film di Tinto Brass, che non era presente all'evento perché ormai ha i suoi begli anni, i suoi problemi, un film del 1967, e cioè Col cuore in gola, che vedeva la partecipazione di Jean-Louis Trintignant e Eva Auren. Eva Auren era presente al festival, tra l'altro vestita, e Eva Auren ha partecipato a diversi film un po', possiamo definire, osé. Tra l'altro è anche la consuocera di Giuseppe Conte.
1: Il racconto, ecco, questo però ci racconta, scusami, non voglio fare la quota antipatia, però ci racconta molto delle donne, no? Che in effetti molti, io per prima la conoscessimo molto più come la consuocera di che non per la sua carriera, che comunque al di là di tutto le sarà ben valsa una partecipazione, cioè le è valso il fatto di essere a Venezia, quindi certo, in un posto che comunque legittimante per gli artisti,
0: no? Lei ha iniziato a 16 anni e ha terminato la sua carriera a 21, perché poi si è sposato, ha fatto le figlie, eccetera eccetera. Vabbè, comunque, però a proposito di quota femminile, quota rosa, sempre ieri ha aperto la sezione Orizzonti, quindi sono film fuori concorso, il film La ragazza con la Leica.
1: Un'altra che conosciamo come compagnia
0: Alina Marazzi.
1: Che è tra l'altro la fondatrice del documentario in Italia, in qualche modo, almeno le mie reminiscenze dei miei anni universitari mi raccontano di una figura estremamente importante, che parla di un'altra figura estremamente importante che è...
0: No, tra l'altro io volevo dire che questo fatto della che sono tutti fuori concorso ha suscitato qualche mugugno,
1: perché
0: tutti i film con perché poi c'è anche nella categoria appunto Orizzonti, c'è anche l'esordio di Anna Foglietta come regista con una storia, mentre nella sezione Notti veneziane delle giornate degli autori c'è Roberta Torre che presenta Scarpe rotte. Cioè sembra quasi che le registe femminili, le registe italiane siano state messe tutte in sezioni un po' a lato di quello che è la...
1: L'hai detto tu, io non ho detto niente.
0: No, lo leggevo sul Domani e in effetti è così.
1: No, specifico vedo... solo visto che mi sono data l'assist e poi non l'ho completato, che La ragazza con la Leica è Gerda Taro, nota
0: certo,
1: la compagna di Robert Capa, ma in realtà la prima fotoreporter della storia, morta tra l'altro facendo il suo lavoro, quindi insomma anche questo va nel solco di quello di cui stavi parlando.
0: Bravissima
1: un attimo
0: che l'hai ricordato, perché io ormai mi perdo nei meandri, ecco. E sì, tra l'altro pare che però ho visto anche ho già visto le prime recensioni del film, che non sia poi, vabbè.
1: Ne parleremo
0: la prossima settimana. Allora, quali altri film saranno mostrati al festival? Allora, una cosa che va subito detto, che avevo già sottolineato per quello al festival di Hollywood, ma l'ha detto anche Barbera, che è il direttore del festival, cioè la non presenza dei film americani. Non è che l'America di Trump stia snobbando i festival europei, no. Anzi, va detto che Hollywood, al di là delle manovre finanziarie adesso sulla Paramount, eccetera, non è mai stata molto tenera con il presidente Trump e la sua Make America Great Again. È che finora, America Great Again, di grande, noi finora cosa abbiamo visto? L'aumento del prezzo della benzina, l'aumento delle spese mediche per i ceti più poveri, è una guerra che si protrae ben oltre le previsioni dei maghi del Pentagono in Medio Oriente. Chiusa la parentesi.
1: Bravo.
0: Allora, il cinema americano sembra in difficoltà. In effetti i film americani delle major costano tanto e quindi mettono in moto tutto un meccanismo di promozione, eccetera, eccetera. Io penso soltanto a quanto hanno speso per Odissea di Christopher Nolan.
1: Quindi tu dici, rischiare di essere accolti peggio di quanto gli servirebbe al festival è un rischio.
0: È un rischio, anche perché è successo questa brutta cosa al festival nel 2024 con The Joker, che fu presentato e fu stroncato da quattro, sai che poi lì si creano anche i i leoni da tastiera, e questi qua hanno detto: ma scusa un attimo, ma noi perché ci dobbiamo fare sputanare, scusate il termine tecnico, da questa gente che manca? Quindi gli americani sono un po' restii sui festival europei, anche perché leggevo che il festival più caro per quanto riguarda le case di produzione è proprio Venezia. Sì, una troupe a Venezia con tra ospiti, eventi, cose varie, vanno via $300,000, come ridere, va bene. Esatto.
1: No, specifico, ti do solo una nota di colore, tornando un attimo sulla ragazza con la Laika velocissimamente, perché è tratto dal libro di Elena Janecek, che è una nostra quasi concittadina, perché è garbagnatese. E quindi, o di Garbagnato o di Gerenzano, no, non ricordo, comunque è qui da queste parti, che abbiamo una premio strega da queste parti e non sempre ce ne ricordiamo.
0: Possiamo andarla a sfrugogliare. Allora,
1: ci proveremo.
0: Allora, questo qua l'ho detto di coso, e allora cosa c'è, cosa vedremo? Allora, innanzitutto il ritorno di Nanni Moretti.
1: Scusate,
0: se è poco.
1: Che lo aspettavamo.
0: Succederà questa notte, il titolo del film, dopo anni d'assenza. Mi piace segnalare anche The Echo Chamber di Andrea Pallaoro
1: con Indigo Film,
0: con Luca Marinelli, e c'è anche Susan Sarandon, che è su una sceneggiatura inedita di Bernardo Bertolucci. Sì. Quindi già la cosa è intrigante. Però tra i favoriti per il Leone d'Oro, le indiscrezioni dicono c'è Bunker di Florian Zeller con Javier Bardem e Penelope Cruz, e Prime Time firmato Lance Oppenheim con Robert Pattinson, su un programma televisivo americano che aveva come obiettivo smascherare predatori sessuali e pedofili. Ma i titoli sono tantissimi in concorso e anche no, presentati nelle altre vetrine del festival, tra l'altro sia nella fiction che nei documentari. I titoli italiani pare che siano ben 49, di cui 29 firmati da Rai Cinema, quindi avremo modo di riparlarne giovedì prossimo, quando saranno uscite le recensioni più corpose. Lasciami dire solo una cosa, poi ti lascio il campo, per quanto riguarda invece quello che sarà proiettato qui a Saronno questo weekend, e magari ne avremo tempo di parlarne anche sabato prossimo nella nostra puntata delle 10:05. Allora, il film più discusso e visto di questa estate, cioè Odissea di Christopher Nolan al cinema Silvio Pellico, per tutto il weekend a partire da oggi, mentre al cinema Prealpi vi segnalo un film francese genere commedia, Fammi il piacere, su una coppia che vuole riscoprire, una coppia di mezz'età che vuole riscoprire e rinvigorire la propria vita sessuale, e con questo mi taccio.
1: Dovremo poi decidere quando dedicare il nostro appuntamento sul Festival di Venezia, ma ne daremo comunicazione la settimana prossima. Centreremo nei dettagli.
0: Benissimo.
1: Adesso vediamo se abbiamo

0: She let you take her home. It was a hard up the time.
1: Eccoci, allora Aldo ci ha fatto sentire Ice, così ci siamo rinfrescati un pochettino grazie al nostro Matteo in regia. Allora, mi hai ceduto il campo e quindi cominciamo anche la nostra stagione per quanto riguarda gli appuntamenti teatrali. Andiamo avanti un pochettino, nel senso che arriviamo ai giorni dall'11 al 13 di settembre, perché c'è una rassegna al Teatro Fontana che si chiama Chiostri Suite, che si apre con Passio di Raul Iaisa, che è al telefono con noi. Buongiorno Raul.
2: Buongiorno.
1: Ecco.
2: Buongiorno.
1: Grazie,
2: buongiorno.
1: Grazie per la pazienza. Spero di non avere fatto troppi pasticci con il cognome, oltre che con il tempo. Allora, sono molto contenta di averlo ospite, intanto perché iniziamo l'anno con una novità, nel senso con un artista che da qui non era ancora passato, quindi gli diamo il benvenuto, ma soprattutto perché in realtà andiamo a parlare di riti, nel senso che il titolo in questo senso lo racconta da solo. È stato fatto un lavoro che incontra il rito per eccellenza e lo spettacolo teatrale, che a sua volta un rito. È questa un po' la linea che hai scelto e che avete scelto di seguire, o è una suggestione?
2: No. Penso che hai introdotto molto bene. Sì, è uno spettacolo sui rapporti tra ritualità e rappresentazione, perché sono rapporti al plurale, diciamo, tra quel che si condivide e come lo si condivide. Cioè è uno spettacolo che ci ha fatto capire anche a noi, come teatranti, che partecipare a un certo tipo di rituale, anche se appare paradossale, apre canali di comunicazione e di inclusività, di contatto, che non sono meno forti di quelli, diciamo, della comunicazione teatrale indirizzata, no? della rappresentazione. Certo. Ecco. Per cui ci ha fatto scoprire questa dimensione anche a noi, perché non la conoscevamo, cioè la intuivamo, diciamo, ma non era una cosa concreta, ecco.
1: È una cosa molto affascinante. Io, prima di entrare dentro allo spettacolo, siccome abbiamo un ospite che ha una storia professionale estremamente affascinante, che arriva, scusate se è poco, da Grotowski, io devi sapere, Raul, che abbiamo, io qua ho una domanda feticcio che faccio sempre, che in questo caso è particolarmente interessante, che è: a che punto del tuo percorso personale e professionale è arrivato questo lavoro, cosa che ci permette anche di conoscerti meglio e appunto unire anche un po' i fili con la tua storia artistica?
2: Oh, oddio, è una domanda molto bella, è una domanda importante alla quale risponderei subito: non lo so. La verità è che non lo so, perché lo sto capendo. Cioè, io sono rientrato in Italia da non molto, dal 2017, sono stato via per molto tempo, anche curando teatralità molto diverse di questa. Questo spettacolo ha una storia un po' vecchia, perché durante il mio lavoro in Polonia, precisamente, ebbi l'opportunità di sviluppare un piccolo progetto di ricerca, ma proprio ricerca in senso scientifico, diciamo, non in senso solo espressivo creativo, no? Cioè, avere un soggetto di studio teatrale sul quale scovare delle tecniche, imparare delle cose che non sapevamo fare. E io proposi l'Auderio di Cortona, perché non è che sapevo molto, avevo delle intuizioni. L'Auderio di Cortona, adesso, senza essere noioso e diventare un po' un finto professore che non sono, è la prima fonte italiana di paraliturgia, cioè di temi delle scritture in volgare. naturalmente è di matrice francescana.
1: Certo.
2: Ed era cantato, ed era quindi anche rappresentato. E quindi la domanda era come, cosa. Cioè,
1: certo.
2: Ok, tu canti questo e quindi che cosa succede? Quindi, chi erano questi laudesi? Insomma, che cosa facevano? Era nato così. Questo è durato tanto, abbiamo imparato tanto e basta. Come questo diventa poi drammaturgia, esatto, è un processo che io sto cercando di comprendere.
1: Mm-hmm.
2: Perché mi tiene vive delle domande molto forti come teatranti. Come teatranti, scusa.
1: Cioè, certo.
2: Farei tanti altri, farei tante altre cose di teatro. Mi sono trovato incrociato da questi temi e ho scoperto un mondo che non immaginavo e soprattutto che è condivisibile, quindi lo sto scoprendo, Chiara, non sono in grado di dire dove mi trovo che sono molto interessato, sono molto coinvolto in ciò che vivo, ecco.
1: Mm-hmm.
2: E questo in me è un tema vivo adesso.
1: E mi sembra tra l'altro una cosa potentissima, perché qui abbiamo parlato tante volte dell'incontro, e in questo spettacolo questo succede in modo particolare, cioè dell'incontro tra spettacolo vivo e pubblico vivo, perché questo racconto che ci facevi tiene insieme anche un po' il filo di questo lavoro. Quindi tu parti da quello che è l'immaginario legato artistico, legato all'ultima cena, e poi fai un lavoro appunto sul canto, sulla musica, su tutto quello che è forme di performatività che si incontrano con chi poi vive insieme questa esperienza.
2: Sì, lo spettacolo è arrivato lì con questo invito di cui sono molto onorato, in un posto meraviglioso,
1: sì,
2: che sono questi chiostri bramanteschi, cioè dei chiostri accanto ad un teatro.
1: Sì.
2: E già questo fa sì che ciò che noi facciamo, noi ci occupiamo di questo, in questo spettacolo,
1: di questo
2: raccontiamo come incrociano, esatto, come si incrocia la dimensione del sacro, nel senso del mistero laico,
1: mm-hmm,
2: con il mistero laico che è quello del nostro mestiere.
1: Sì, bellissimo.
2: E la dimensione di quell'incontro, ecco. Per cui è un convito simbolico dell'ultima cena e noi siamo tutti attorno a questa grande tavolata.
1: Con appunto una componente legata al canto e alla musica dal vivo che ritorna alla sua dimensione autentica, quindi
2: sì,
1: niente amplificazione, niente artifici, in qualche modo è un ritorno alla realtà, al concreto anche della parte del suono e del canto.
2: Sì, guarda Chiara, la dimensione del canto è molto più vicina al teatro che alla musica.
1: Mm-hmm.
2: E questo lo dico anche da ex musicista. La dimensione del canto precede la musica. E qui si incrociano tanti fili anche per un attore, anche per un regista, perché a quel punto è il corpo voce.
1: Certo.
2: Anche per questo abbiamo deciso di circondare gli spettatori, cioè noi stiamo attorno alla tavolata ed è tutto basato sul canto e su questa dimensione del canto che è quella che trova un filo tra questo basso medioevo e anche tutte le tradizioni contadine che sono state testimoniate nel secondo dopoguerra.
1: Certo. È un mondo estremamente affascinante. Tutto questo bagaglio storico, e io così ti lascerei a concludere, abbiamo qualche minuto ancora, quindi puoi parlare in modo molto libero e quanto vuoi, perché in realtà tutto questo bagaglio storico straordinario di cui ci hai raccontato ci permette anche di fare una riflessione molto significativa, forse anche

0: è la storia di un crimine inaudito, di una sorta di suicidio della condizione umana che ancora torna e ritorna in mille modi, quindi è profondamente attuale, perché la passione dopo il 33 a Gerusalemme continua a succedere, e come, molto più dei pani e dei pesci. Il crimine è normale,
1: sì.
0: Quindi è molto più presente, molto meno filologico di quel che sembra quello che ho raccontato,
1: certo.
0: Di quello che accade, quello che speriamo che accada, e quello che accade in noi, che siamo anche come teatranti, grazie a questi strumenti attraversati di paradossale realtà, ecco. Ci riporta a dove ti trovi e cosa fai allora.
1: È bellissimo e fortissimo sentirti parlare, tra l'altro è bello quando i registi parlano così, perché nelle parole che scelgono e nel modo in cui lo dicono si sente anche tutto, e con te è così, si sente anche tutto il lavoro profondo che c'è dentro. Non è banale mettere, cioè non è solo la tecnica del mettere in scena il teatro, è anche un po' il senso. Per cui,
0: la tecnica è solo lo strumento, chiaro, è solo lo strumento, che è molto affascinante, ma non è il senso.
1: Sono assolutamente d'accordo. Allora, io ringrazio davvero di cuore, è stato preziosissimo questo incontro, Raul Iaisa.
0: Grazie a te.
1: E gli do e vi do appuntamento dall'11 al 13 ai Chiostri Bramanteschi del Teatro Fontana, per Chiostri Suite
2: a Milano.
1: A questo punto ci vediamo a teatro.
0: Ci vediamo.
1: Anzi,
0: a tavola.
1: Ci vediamo a tavola. Bravo. Ci vediamo a tavola. Bellissimo. Grazie. Grazie davvero.
0: Grazie a te e grazie a voi.
2: Grazie, grazie.
1: Bell'inizio, che bell'inizio, cosa
2: vista molto molto molto
1: molto merito suo. Cosa che tra l'altro a me permette, se me lo consenti, visto che ho un minuto solo. Io vorrei fare un ricordo, poi avrò tempo di parlarvene, ma vorrei dedicare quest'annata di queste chiacchierate che faremo a una persona che parlava così e che mi ha insegnato tanto del teatro. Si chiamava Sonia Antinori ed è una delle drammaturghe più straordinarie che abbiamo avuto. È mancata qualche mese fa, ma rimane tutto il suo lavoro, e quindi spero di, ve ne riparlerò, ma spero di potervi riparlare del suo lavoro anche nei prossimi mesi, insieme alle tante chiacchierate che faremo.
2: Ottimo.
1: Di questi Chiostri Suite faremo i prossimi 3 appuntamenti prima che comincino quelli saronnesi a ottobre. Sono 3 spettacoli dentro Chiostri Suite. Quindi, di cui parleremo, abbiamo parlato del primo questa settimana. E poi ne parleremo i prossimi giovedì, così vi racconto meglio.
2: Ottimo.
1: Anche gli altri 2.
2: Bene, allora ci diamo appuntamento, tra l'altro però ci diamo appuntamento anche sabato prossimo.
1: Ma noi ci diamo appuntamento
2: per
1: anche sabato.
2: Una trasmissione un po' più breve, ma comunque puntuali.
1: Assolutamente, ben ritrovato Aldo.
2: Ben ritrovata Chiara, ben ritrovati ai nostri ascoltatori e anche al nostro regista di oggi, Matteo Serenelli.
1: Grazie.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Sempre alta la tensione in Medio Oriente. Nella notte raid iraniani sulle basi americane in Kuwait e negli Emirati Arabi. Intanto il Pentagono proroga fino al 2027 il dispiegamento di truppe americane nella zona. La guerra in Ucraina, la minaccia di Zelensky di rendere totalmente insicuro lo spazio aereo russo per i voli civili complica la possibilità di condurre negoziati di pace bilaterali. Lo dice il presidente russo Putin mentre il ministro degli esteri Lavrov annuncia che tutte le sedi dell'istituto Goethe saranno chiuse in Russia in risposta alla chiusura del centro.

0: centro culturale russo di Berlino. E fa discutere la decisione del Consiglio regionale del Veneto, che ha strappato approvando la legge di iniziativa popolare sul fine vita, dopo Toscana, Sardegna ed Emilia Romagna, la quarta regione italiana, la prima amministrata dal centrodestra, a dare il via libera. Un testo del genere, alla destra si spacca, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, no compatto di Fratelli d'Italia, la legge passa grazie ai voti determinanti dell'opposizione di centrosinistra. Ancora polemiche sul rilascio del 42enne accusato di abusi sessuali su una 13enne a Torino. L'ANM critica il ministro della giustizia Nordio, definendo non ortodosso l'invio di ispettori, ma la procura ricorre al riesame contro la scarcerazione decisa dal GIP.
1: Si attende l'udienza del riesame, ma non mancano le polemiche politiche e lo scontro tra la procura di Torino e il GIP, che ha deciso la liberazione con obbligo di firma del commesso 42enne bengalese accusato di molestie su una ragazzina di 13 anni all'interno del mini market dove lavorava nel capoluogo piemontese. Nelle scorse ore era intervenuto in modo critico anche la premier Meloni sulla decisione della liberazione del 42enne, ponendosi la domanda: chi la spiega questa ordinanza alla famiglia della 13enne? La procura, nel ricorso al riesame contro il provvedimento preso dal GIP, sottolinea il rischio del pericolo di fuga del bengalese e chiede la custodia in carcere per l'uomo accusato di violenza sessuale. Insomma, scontro a tutto campo a Torino tra procura e giudice per le indagini preliminari. Sulla vicenda di Vampano in queste ore le polemiche politiche, e si accentua lo scontro tra il ministro della giustizia Nordio, che ha inviato degli ispettori a Torino, e l'Associazione Nazionale dei Magistrati, che respinge l'iniziativa perché dice non è compito del ministero valutare il merito dei singoli procedimenti. Giuseppe Caporaso, linea lo studio.
0: Il fenomeno El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche. L'allarme lanciato dal segretario generale dell'ONU Guterres: le acque si stanno riscaldando, le temperature continuano a salire, il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteorologiche estreme. Ha affermato ancora Guterres, l'agenzia dell'ONU per il clima stima che El Niño persisterà almeno fino a febbraio. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,05% a quota 84 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport, il tennis con gli US Open, Berrettini KO al secondo turno, oggi tocca a Cobolli e Musetti, poi a Darderi e Bellucci. Sul fronte pallavolo le azzurre battono la Svezia e sono in semifinale agli europei. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronnese, no alla Varesina bis. A Uboldo, poste chiuse, ancora disagi. A Cerro Maggiore, orti abbandonati potrebbero diventare un parcheggio. E a Origgio, potature lungo l'autostrada A8.
2: Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale. Milena Reina, Mara Biamonte, alla regia Matteo Serenelli. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo.
1: Saronno. La ciclovia può scongiurare la Varesina bis. Non è utopia, ne sono convinti gli ambientalisti del gruppo Amici del Bosco di Origgio, che rimarcano come alcuni comuni del Saronnese, Caronno Pertusella, Saronno e Gerenzano, abbiano cominciato a progettare e a mettere in atto una ciclovia alternativa alla strada statale Varesina, in grado di togliere biciclette e monopattini dall'uso dei percorsi a piedi e nel contempo favorire percorsi alternativi verdi. È un percorso virtuoso e ben avviato, sottolineano gli Amici del Bosco, che consentirebbe di evitare la costruzione della Varesina bis, una nuova strada onerosa, devastante per il territorio e per l'equilibrio idrogeologico. Essa infatti passerebbe in zone agricole boschive molto importanti, che consentono da sempre il deflusso delle acque dei torrenti Bozente, Gradeluso, Fontanili in casi di piene e esondazioni. Insomma, i grandi allagamenti vengono evitati proprio grazie al parco, che consente di assorbire l'acqua del torrente in eccedenza. In Lombardia da decenni si costruiscono nuove strade con l'intenzione di fluidificare il traffico, ma ci sono urbanisti europei che si stanno orientando verso scelte in grado di coniugare sicurezza e prevenzione con una visione rispettosa del territorio e del tessuto urbano. È da qui che, secondo gli ecologisti, bisognerebbe imparare, facendo tesoro dell'esperienza. Perché dunque non trasformare i problemi in un'opportunità? Si chiedono gli Amici del Bosco. Con le piste ciclabili, in effetti, si tolgono dalle strade le auto. Il Saronnese è già sulla buona strada. Tutti i comuni stanno facendo sempre più investimenti nelle ciclabili. Primo esempio è la ciclopedonale che collega Caronno Pertusella con Saronno al Ponte Lura. Qui è stata bonificata e rimboschita una vasta area che era in grande degrado e si è provveduto a riparare un cavo che serve a deviare l'acqua, evitando accumuli in punti critici. Non per nulla adesso questo fazzoletto verde è molto frequentato da podisti e ciclisti.
2: Uboldo. Scatta il conto alla rovescia perché riapra l'ufficio postale. Per il momento resta confermata la chiusura per ristrutturazione fino al 23 settembre, successivamente all'incendio di fine marzo. Manca dunque una ventina di giorni, salvo imprevisti. E agli sgoccioli il progetto di riqualificazione Polis, che ha interessato diversi comuni del Varesotto, sotto i 15.000 abitanti. La finalità degli interventi, tuttora in corso, è rendere semplice e veloce l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15.000 abitanti. Al termine delle opere anche i cittadini uboldesi avranno a disposizione una struttura più al passo coi tempi, veloce nel soddisfare le esigenze dell'utenza in termini di qualità e tempistica. Intanto però proseguono i disagi, soprattutto per gli anziani, impossibilitati a spostarsi nei comuni limitrofi, anche perché in paese c'è ancora una decina di ultri ottantenni che ritira la pensione in contanti allo sportello.
1: Cerro Maggiore. Attualmente appare solo come un'area incolta e dalla folta vegetazione, ma ora si profila una possibile soluzione per una vicenda che si trascina da oltre una decina d'anni. Si parla degli ex orti comunali cerresi di Via Croce, mai utilizzati per il loro scopo originario. Il terreno era stato identificato per creare nuovi orti da cedere ai cittadini del Pollice Verde. Il posto pareva ideale, un sito periferico, tranquillo, facilmente raggiungibile dal centro del paese. Purtroppo non se ne fece niente. Si scoprì infatti che il sito era stato contaminato da un versamento illegale di idrocarburi, quindi fatto chissà da chi, che quindi non si poteva usare. Da allora il terreno è rimasto inutilizzato per anni in attesa di una bonifica. Ora si profila una possibile soluzione. Un'idea, spiega il vice sindaco, che potrebbe essere quella di coinvolgere un'azienda del posto facendo magari un, diciamo, con le metrature necessarie, un parcheggio per i dipendenti. Con una funzione del genere ci sarebbe meno vincoli ambientali rispetto al precedente uso e si potrebbe procedere senza grosse difficoltà. Al momento è solo una proposta, ma se andasse in porto si potrebbe risolvere un problema che da anni è senza soluzione, malgrado il passaggio di varie giunte comunali. Ora sono attivi gli orti comunali in via Vittorio Emanuele III, che erano stati inaugurati nel febbraio 2020 nella frazione di Cantalupo. I lotti sono stati assegnati ad alcuni cittadini che hanno fatto richiesta su un terreno di circa 450 metri quadrati.
2: Origio. Autostrade per l'Italia ha avviato il taglio della vegetazione nella fascia di pertinenza della A8 in direzione Milano. L'intervento viene eseguito per garantire le condizioni di sicurezza della viabilità autostradale e nel rispetto delle norme forestali regionali. La legna tagliata sarà lasciata sul posto a disposizione dei proprietari dei mappali catastali interessati dall'intervento. Si ricorda che i confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica. Qualora cadessero degli alberi, vige l'obbligo di rimuoverli nel più breve tempo possibile.

0: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina. Milena Reina, Mara Biamonte con Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.
2: (333) 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Mara Biemonte, Milena Reina, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. Farmacia di turno a Saronno è la farmacia Lunghi in Piazza Unità d'Italia 24. Il numero di telefono è lo 02 960 2419. I film in programmazione in Saronno sono: presso il cinema Silvio Pellico alle 20:45 Odissea, presso il cinema Prealpi alle ore 18 Oceania e invece Fammi il piacere alle ore 21.
2: Saronno, venerdì 4 settembre dalle ore 18, con partenza da Piazza Libertà, camminata che alternerà momenti di silenzio ad altri dedicati alle testimonianze, dove si porterà un enorme telo bianco con scritti i nomi dei bambini palestinesi morti nella striscia di Gaza.
1: Caronno Pertusella, martedì 8 settembre dalle ore 9:30 alle ore 12:30 presso la sede di Via Adua, giornata per la salute, dove i cittadini potranno accedere liberamente per la rilevazione dei parametri vitali e la consulenza dell'infermiere di famiglia.
2: Lomazzo, sabato 12 settembre alle ore 20 presso l'area feste via Cavour 2, cena medioevale. Iscrizioni entro il 5 settembre al numero 3356279112 oppure mandando una mail a lomazzomedioevale@gmail.com.
1: Comunità Pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, santuario della Beata Vergine dei Miracoli, anche nel periodo estivo verrà ricordato San Carlo Acutis per il primo anniversario della canonizzazione. Ogni prima domenica del mese alle 17:25 esposizione della reliquia Santo Rosario, alle ore 18 Santa Messa e affidamento a San Carlo Acutis.
2: Decanato di Saronno, da mercoledì 30 settembre per 5 mercoledì, dalle ore 21 alle ore 22:30, presso la sala della comunità della parrocchia

di Uboldo, in Piazza Conciliazione, corso biblico. Il biblista Massimo Bonelli accompagnerà nella lettura e nella conoscenza del libro dell'Esodo e delle 10 parole.

0: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto delle utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato Appuntamenti ed eventi.

0: miei ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Sfogliamo insieme i programmi della nostra radio di venerdì 4 settembre. Alle ore 9.30, in replica alle 17.05, Orizzonti Magazine, il viaggio come metafora dell'esistenza. Ospite il professor Simone Cislaghi con il libro Partire. Alle ore 10.05 Evergreen con Gisella Viccardi. Alle ore 10.30 in replica 19.10 saranno servizi in forma. Gianni Branca intervista Fabrizio Francescut, presidente della Saronno Servizi.
2: E alle ore 11.05 e 19.40 Conti Fatti con Rina Sormani. Alle ore 11.30 Vangelo e Vita con Don Andrea Rabassini e a seguire Popoli con Igea Mazzucchelli. Alle ore 21.30 Part Time con Gianluca e Paolo. Inoltre seguite Riflessi, Leggende Metropolitane dal Dire al Fare, Bianalisi in buone mani e parliamo di soldi e soldoni. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: In Blu 2000 News.
1: Medio Oriente in fiamme nella notte, raid iraniani sulle basi americane in Kuwait, negli Emirati Arabi e negli Emirati Arabi. Intanto il Pentagono proroga fino al 2027 il dispiegamento

0: fino al 2027 il dispiegamento di truppe americane nella zona. Ci sono le nuove dichiarazioni di Trump. Marco Burini.
1: Da Hormuz passa un po' di petrolio? L'orgoglio di Trump si dilata ancora di più. Lo controlliamo noi, molte petroliere passano dallo stretto, dice tutto contento il boss della Casa Bianca, che aggiunge: per il regime di Teheran è solo questione di tempo. Però i Pasdaran non mollano, rivendicano altri attacchi alle basi statunitensi in Kuwait e negli Emirati Arabi. Certo, il successo dell'operazione dell'altro giorno, 40 petroliere con 18 milioni di barili di greggio scortate dalla marina attraverso Hormuz, incoraggia l'amministrazione di Washington, che non trascura la diplomazia degli affari. L'inviato tuttofare di Trump, Witkoff, ha incontrato in Sardegna il consigliere per la sicurezza nazionale degli Emirati Arabi Uniti, che due settimane fa, su insistenza di Washington, hanno interrotto i rapporti commerciali con l'Iran. Il paese è sempre più isolato economicamente e le sanzioni schiacciano la popolazione, che già paga sulla sua pelle la violenza della guerra. Sono più di 100 i feriti tra bambini e donne negli ultimi raid americani. Marco Burini, Linea allo studio.
0: La guerra in Ucraina e la minaccia di Zelensky di rendere totalmente insicuro lo spazio aereo russo per i voli civili complica la possibilità di condurre negoziati di pace bilaterali, ma una pace è possibile, avverte Putin. Identificati intanto due sospetti per il drone bomba all'aeroporto di Lipsia, la guerra non si ferma. Clara Iatosti.
2: Ci sono i nomi dei responsabili del tentato attacco all'aeroporto di Lipsia-Halle. La Germania accusa Mosca in modo ufficiale, identificati due uomini con legami diretti con il Cremlino, un cittadino di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo entrato in area Schengen, pare con un visto turistico italiano. Risaliti ai sospetti tramite DNA e analisi delle celle telefoniche, i magistrati tedeschi hanno rinvenuto tre droni, uno carico di esplosivo ed un detonatore, all'interno dello scalo, importante snodo logistico civile e della NATO nella Germania orientale, nonché base per i giganteschi aerei cargo ucraini Antonov. L'Europa si mostra compatta e solidale con Berlino, pronta a nuove sanzioni nei confronti di Mosca, che intanto continua a martellare nella notte Kiev come Odessa sotto attacco. Ma per Putin sono i droni ucraini a complicare i negoziati di pace. Clara Iatosti, Linea allo studio.
0: Il dibattito politico italiano è ancora centrato sull'allarme del ministro degli esteri Tajani su possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto anche nel nostro paese, ma il leader della Lega Salvini prende le distanze. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
3: Buongiorno Piera Chiele, il fattore russo aleggia sulla politica italiana, il ministro degli esteri italiani teme un'influenza di Mosca sul voto politico, troppa ansia antirussa, ribatte l'altro vice premier Salvini, in una contrapposizione nella maggioranza sempre più marcata, mentre montano le polemiche sul visto turistico rilasciato dall'autorità italiana ad un cittadino bielorusso con passaporto anche russo, sospettato di essere l'esecutore dell'attacco con droni all'aeroporto di Lipsia. Questioni di politica estera che si intrecciano con quelle interne. Al Senato procedono i voti sugli emendamenti alla legge elettorale, il 9 settembre approda in aula, attaccano le opposizioni, temi politici che saranno al centro del discorso di domani della Premier Meloni a Bari, dove celebrerà il record di durata di un esecutivo nella storia repubblicana, una festa di partito e di governo per celebrare anche il percorso politico della prima donna Presidente del Consiglio. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, Linea allo studio.
0: Polemiche dopo lo strappo del Veneto con il Consiglio regionale che ha approvato la legge sul fine vite, la quarta regione italiana dal via libera a un testo del genere, centrodestra diviso sul voto, la legge passa grazie ai voti dell'opposizione di centrosinistra. Luigi Ferraiuolo.
4: Non è civiltà la legge sul suicidio assistito in Veneto, lo dice una voce autorevole del mondo culturale del Nord-Est, il filosofo Alberto Peratoner. Il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, attacca: c'è grande preoccupazione per le persone fragili e sole, ossia per le persone che affrontano la vecchiaia e il suo epilogo, non potendo contare su un effettivo accompagnamento e supporto umano e affettivo. E poi chiede che venga rispettato il diritto di obiezione per tutto il personale medico e paramedico coinvolto. La legge sul suicidio assistito, votata per la prima volta da una maggioranza di centrodestra spaccata, sembra far tremare il centrodestra nazionale. Zai ha voluto dare una spallata a Salvini pur di dimostrarne l'inaffidabilità nazionale, ma rischia di danneggiare direttamente il governo favorendo Vannacci. E intanto Provita, con le parole del suo presidente Antonio Brandi, chiede al governo di impugnare la nuova legge regionale veneta. Eppure, nonostante le prime fanfare, anche per i radicali di Cappato la norma veneta non è una vittoria. Luigi Ferraiuolo, Linea allo studio.
0: Ancora polemiche sul rilascio del 42enne accusato di

0: abusi sessuali su una tredicenne a Torino. La NM critica il ministro della giustizia Nordio definendo non ortodosso l'invio di ispettori, ma la procura ricorre al riesame contro la scarcerazione decisa dal GIP. Giuseppe Caporaso.
1: Si attende l'udienza del riesame, ma non mancano le polemiche politiche e lo scontro tra la procura di Torino e il GIP, che ha deciso la liberazione con obbligo di firma del commesso 42enne bengalese accusato di molestie su una ragazzina di 13 anni all'interno del mini market dove lavorava nel capoluogo piemontese. Nelle scorse ore era intervenuto in modo critico anche la premier Meloni sulla decisione della liberazione del 42enne, ponendosi la domanda: chi la spiega questa ordinanza alla famiglia della 13enne? La procura, nel ricorso al riesame contro il provvedimento preso dal GIP, sottolinea il rischio del pericolo di fuga del bengalese e chiede la custodia in carcere per l'uomo accusato di violenza sessuale. Insomma, scontro a tutto campo a Torino tra procura e giudice per le indagini preliminari. Sulla vicenda di Vampano in queste ore le polemiche politiche, e si accentua lo scontro tra il ministro della giustizia Nordio, che ha inviato degli ispettori a Torino, e l'Associazione Nazionale dei Magistrati, che respinge l'iniziativa perché dice non è compito del ministero valutare il merito dei singoli procedimenti. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: Almeno 5 migranti sono morti su un barcone che sarebbe rimasto per 27 giorni alla deriva nell'Atlantico, soccorso all'alba nei mezzi del salvataggio marittimo spagnolo a circa 65 miglia a sud-est dell'isola di Gran Canaria. Sull'imbarcazione salpata dal Gambia viaggiavano 128 migranti, soccorritori a bordo hanno trovato in vita solo una quarantina di persone. Il fenomeno del Niño sta assumendo proporzioni gigantesche. L'allarme lanciato dal segretario generale dell'ONU Guterres, per il quale il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteo estreme, e l'Agenzia dell'ONU per il clima stima che il Niño persisterà fino a febbraio. Continua ad aggiornarsi drammaticamente il bilancio delle alluvioni in Nepal del 26 agosto. Marco Bergamaschi.
2: Proseguono senza sosta le ricerche dei sopravvissuti, tra le speranze dei familiari che si vanno sempre più affievolendo e l'angoscia di chi non trova i suoi cari dopo la disastrosa inondazione che il 26 agosto ha colpito il Nepal al confine con la Cina. Il numero delle persone che hanno perso la vita è salito ad oltre 1250, più di 4200 dispersi, ma si tratta di una triste conta ancora provvisoria alla quale va aggiunto il bilancio ufficiale in Tibet, secondo cui i morti sono al momento 21 e oltre 540 dispersi. Secondo i media sarebbe intenzione del Nepal realizzare un sistema di allerta precoce per le frane lungo parte del confine con la Cina, con sensori sismici, telecamere e un collegamento satellitare. Le apparecchiature sarebbero installate prima a Timur, nel distretto di Rasuwa, lungo il corridoio fluviale attraversato dalla gigantesca massa di fango, acqua e rocce provocata dal collasso di un ghiacciaio. Il sistema potrebbe garantire alle autorità nepalesi pochi minuti per avvertire gli abitanti in caso di un nuovo evento provocato da una frana. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
0: Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,07%. Con la consegna del Leone d'Oro alla carriera George Clooney si è aperta ieri la mostra del cinema di Venezia. Fabio Falzone.
3: Clooney ha avuto il suo momento sfondando la barriera del divo, immergendosi tra i fotografi e anche tra il pubblico. Poi in sala la laudazio da parte dell'attrice e amica Laura Dern, che non ha mancato di ricordare la brillante carriera di Clooney, la sua simpatia sul set e nella vita privata, ma anche il fatto che sia stato eletto per ben 2 volte l'uomo più sexy del mondo, dichiarazione accompagnata da facce stupite da parte dell'attore. Poi la consegna del premio, il messaggio forte e chiaro: al cinema si piange e si ride nello stesso modo, ha detto George Clooney. Chi ha il potere ci insegna che dobbiamo avere paura dell'altro, ma non è così. Il cinema, i libri, la cultura ci insegnano che lo straniero non è qualcuno da temere, ma può essere invece l'eroe nella storia di qualcun altro. Fabio Falzone, linea allo studio.
0: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Sabino D'Alessandro e regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti, l'augurio di una buona giornata.

Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Tragedia del mare. Al largo delle Canarie almeno 5 migranti, tra cui una neonata, sono morti su un barcone che sarebbe rimasto per 27 giorni alla deriva nell'Atlantico, soccorso all'alba dai mezzi del salvataggio marittimo spagnolo a circa 65 miglia a sud-est dell'isola di Gran Canaria, nell'arcipelago delle Canarie. Secondo fonti del salvataggio, sull'imbarcazione sono state ritrovate in vita una quarantina di persone trasferite a Gran Canaria, dove sono sbarcate poco prima dell'alba. Stando al racconto dei sopravvissuti, a bordo del caicco salpato dal Gambia appunto 27 giorni fa e diretto all'arcipelago spagnolo viaggiavano complessivamente 128 migranti. Nuovo allarme ONU sui cambiamenti climatici. Il fenomeno della corrente detta El Niño sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo del clima estremo. È il monito lanciato dal segretario generale delle Nazioni Unite Guterres. El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche, spiega Guterres. La scienza non lascia spazio a dubbi. Il pianeta si trova in acque inesplorate e quelle acque si stanno riscaldando. Le temperature continuano a salire. Il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteorologiche estreme. L'Agenzia dell'ONU per il clima stima che El Niño sia destinato a diventare molto intenso ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. Torniamo in Italia con la cronaca. Proseguono le polemiche sul rilascio del 42enne accusato di abusi sessuali su una 13enne a Torino. L'associazione magistrati critica il ministro della giustizia Nordio, definendo non ortodosso l'invio degli ispettori nel capoluogo piemontese, ma la procura intanto ricorre al riesame contro la scarcerazione dell'uomo decisa dal giudice delle indagini preliminari.
2: Si attende l'udienza del riesame.

0: Ma non mancano le polemiche politiche e lo scontro tra la procura di Torino e il GIP che ha deciso la liberazione con obbligo di firma del commesso 42enne bengalese accusato di molestie su una ragazzina di 13 anni all'interno del mini market dove lavorava nel capoluogo piemontese. Nelle scorse ore era intervenuto in modo critico anche la premier Meloni sulla decisione della liberazione del 42enne, ponendosi la domanda: chi la spiega questa ordinanza alla famiglia della 13enne? La procura, nel ricorso al riesame contro il provvedimento preso dal GIP, sottolinea il rischio del pericolo di fuga del bengalese e chiede la custodia in carcere per l'uomo accusato di violenza sessuale. Insomma, scontro a tutto campo a Torino tra procura e giudice per le indagini preliminari. Sulla vicenda divampano in queste ore le polemiche politiche e si accentua lo scontro tra il ministro della giustizia Nordio, che ha inviato degli ispettori a Torino, e l'Associazione Nazionale dei Magistrati, che respinge l'iniziativa perché dice non è compito del ministero valutare il merito dei singoli procedimenti. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.
1: Sono le parole dell'estate a tenerci compagnia, a tenervi compagnia in questo giovedì 3 settembre, come al solito il giusto mix di canzoni attuali del passato, il nostro Sabino D'Alessandro che in regia oggi ci tiene compagnia fino alle 16 e in queste due ore parleremo di tanti contenuti che leghiamo inevitabilmente con il periodo estivo, perché sembra un'estate infinita grazie al caldo, o grazie o purtroppo diciamo per il caldo che continua a imperversare sul nostro paese con temperature fuori stagione decisamente. Comunque parleremo anche del rientro dalle ferie con alcuni insomma dettagli da analizzare soprattutto con l'aiuto di specialisti, e poi parleremo anche di mini classifiche dell'estate che oggi giovedì fai vedere un po', non ci sono gli gnocchi ma c'è il cinema, quindi di solito giovedì gnocchi, no? Il nostro Sabino non so cosa ha mangiato oggi a pranzo, però insomma ci informeremo in merito. Avrete le mini classifiche dedicate al cinema, la settima arte, poi in un periodo di grande fermento visto che in Italia si ospita uno dei festival più importanti a livello di arte cinematografica, che è quello di Venezia. Iniziamo subito con la musica, ricordandovi la nostra mail, siete dei nostri, a diretta@radioinblu.it. Lui è Vasco Rossi, Vita Spericolata.
2: Voglio una vita, ma

Grandissima Whitney Houston nel nostro pomeriggio, vostro qui su Blu 2000, anche con le segnalazioni che ci mandate per quanto riguarda i live di questa sera. In questo 3 settembre vediamo che a Vicenza in festival ci saranno Elio e le Storie Tese, a Vicenza appunto in Piazza dei Signori a partire dalle ore 21. I Marlene Kunz vi aspettano a Segrate, Milano, al Circolo Magnolia, mentre Coez sarà Macerata all'Arena Sferisterio. L'appuntamento a Baduera in provincia di Treviso in Piazza Indipendenza per il live di RAF. Ad Empoli in provincia di Firenze, Parco di Serravalle, Edoardo Bennato. E poi Liberi Tutti, questo è il nome dell'appuntamento di questo festival, alle 21.15 a Sesto Fiorentino. Ne abbiamo parlato proprio ieri all'interno del magazine, ci saranno anche Zen Circus in piazza Vittorio Veneto. Riccardo Cocciante all'Anfiteatro dell'Anima in provincia di Cuneo, mentre invece a Pordenone Blues & Co. Festival l'appuntamento con la musica, tantissimi artisti a partire dalle 21.35 sul palco al Parco San Valentino. Alvaro Soler, è ritornato anche in Italia Alvaro Soler, che quest'anno non ha sfornato credo nessuna hit estiva, a Monza Brianza in piazza Cambiaghi, ci sarà proprio lui a partire dalle ore 21. Andiamo a curiosare in quella che sarà la giornata di domani venerdì, pre-weekend, quindi anche molto più liberi di andare a vedere i vostri personaggi preferiti live. Teneramente, Gardone Riviera in provincia di Brescia all'Anfiteatro del Vittoriale, ci sarà Biagio Antonacci, e poi gli Inossidabili Pooh a Vigevano in provincia di Pavia al Castello Sforzesco in piazza Ducale. Questi altri live che commenteremo nel pomeriggio di domani, quindi sempre qui su Blu 2000 e sempre qui anche collegati dalla vostra app preferita, che è Play 2000, scaricatela per portarci con voi, ascoltarci in streaming e soprattutto recuperare i vostri contenuti preferiti in podcast. Siamo pronti anche per le novità di questo periodo, questa canzone già la stiamo ascoltando da diverse settimane, si intitola Hanamis di Jordan Rekay qui su Blu 2000.

ogni tanto ci piace fare questi collegamenti anche con il mattino, con il magazine. Se siete stati attenti, i nostri ascoltatori, anche stamattina abbiamo parlato di fatica, no? In questo mese di settembre, ritornando alle nostre abitudini, quelle di tutti i giorni tra lavoro e studio, eccetera, anche impegni familiari. Tanto che questa fatica può richiedere un aiuto psicologico. Ne parleremo tra poco. Uno studio molto interessante e anche molto complesso.

0: Beh, non dico che l'avevo quasi rimossa, però siamo lì in quella zona lì. Molto piacere riascoltare davvero questa bella canzone di Zucchero Sugar Fornaciari che ci ha riportati al 2001 dal titolo Aum. Allora, tornare dalle vacanze, riprendere normali ritmi, lo sappiamo, di vita quotidiana, di lavoro e la routine può essere traumatico e addirittura può esserci bisogno di un consulto psicologico, non solo per il lavoro ma per le relazioni familiari, il cambiamento di vita che inevitabilmente si innesca. Ed è quanto emerge da uno studio. Questo 70% addirittura dei terapeuti che vengono subito contattati al rientro dalle vacanze. È un momento complicato, l'ansia da ufficio si risolve più velocemente, secondo il 65,6% viene raggiunto un nuovo equilibrio in tempi abbastanza rapidi. La società che offre servizi psicologici online, ovviamente non diamo il nome, con una rete di 9.500 professionisti, ha rilevato che a settembre la domanda di consulenza cresce anche se dopo 3 sedute un cliente su 3 abbandona. La maggior parte dei temi che si portano in analisi sarebbero 3 principalmente, quindi per il 31% sono le problematiche familiari emerse forse perché troppo a stretto contatto durante le vacanze. Sì, bello, parti con la famiglia, però poi inevitabilmente si possono creare anche dei conflitti, delle liti e dei fraintendimenti. Il cambio di ritmo anche per il 24,4%, e al terzo posto tra le cause il lavoro abbiamo il 17,3%. Inoltre le ferie non coincidono con l'interruzione della terapia, che può continuare online, e oltre il 35,5% chiede di proseguirle nel mese di agosto. Più di un paziente su 2 chiede anche di mantenere una continuità nelle sue sedute terapeutiche, e sarebbero il 92% poi degli psicologi a segnalare che le interruzioni riguarderebbero solo una minima parte dei pazienti. Insomma, tutti in analisi, non c'è nulla da vergognarsi ovviamente per chiedere un sostegno psicologico, fatelo inevitabilmente quando siete proprio alle strette, affidatevi a uno specialista. West Cross e Fra Quintale, eccoli qua.
1: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi.

Oh, giusto per la cronaca, abbiamo recuperato anche il pranzo del nostro Sabino, quello che non abbiamo citato, diciamo, all'interno del magazine, nel nostro angolo del cosa c'è di buono oggi da mangiare. Che si mangia oggi? Oggi un bel panino con salsiccia e scamorza. Ma ecco, ci accomuna appunto di aver portato entrambi la salsiccia in questa giornata meravigliosa di giovedì, in cui adesso magari qualcuno sta cercando di digerire, magari con un buon caffè, quindi un caffè ci vuole anche per rianimarsi. Parliamo di musica, di lancio della musica. Tra l'altro lo stesso Sabino qualche giorno fa mi ha fatto vedere la copertina dell'album nuovo di Cesare Cremonini, quello che sta per uscire dal titolo Amateur. Lo ha annunciato a sorpresa proprio lui, il suo decimo album di inediti. Il disco uscirà il 23 ottobre, a 3 mesi dalla conclusione di un tour che è tra i più importanti della sua carriera, e lo aveva già anticipato sui social, un progetto che è stato registrato allo studio 13 di Londra e segna anche un nuovo capitolo nel percorso artistico del cantautore bolognese. Certo, è un po' inquietante, devo dire, la copertina del nuovo album con questo teschio. Poi lui è diventato anche molto dark nelle foto istituzionali, diciamo, del lancio di questo album, sempre vestito di nero, no? Con questo teschio vicino. Oltre a svelare la copertina, appare Cremonini, che ha anche specificato una cosa per lui molto importante: Amateur è stato scritto, suonato e registrato senza l'intelligenza artificiale, che ormai credo serpeggi molte produzioni anche del nostro paese. Cremonini è pronto anche a tornare sul palco con le date tanto attese nei Palasport di Amateur, in questo caso prevendite che partiranno a partire dal lunedì prossimo 7 settembre, prime date annunciate 27, 28, 30 novembre a Bologna Unipol Arena, 9, 10 dicembre a Torino in Alpi Arena, e poi abbiamo 15, 16, 18 dicembre sotto le festività natalizie a Milano all'Unipol Forum. Insomma, queste sono le date già confermate, affrettatevi poi da lunedì a prendere i vostri biglietti per il tour preferito di Cesare Cremonini. Ritorniamo al passato, agli anni 70, lo facciamo con Listen to the Music e i Doobie Brothers su In Blue 2000.

che bei ritmi latini estivi ancora regalati da Benny Blanco, Selena Gomez. Allora, c'è una nuova truffa in arrivo, l'ho appena vista sul web, quindi merita tutta la nostra attenzione e andremo nel dettaglio nella prossima ora, ne parleremo. Questo cash trapping, cioè una nuova truffa al bancomat. E una volta dovevamo stare attenti che non ci fosse la telecamerina sopra, che qualcuno ci riprende il PIN mentre lo digitiamo. Adesso dobbiamo stare attenti alla fessurina da dove escono i soldi. Attenzione, quindi ne parliamo tra poco, perché non si può mai stare tranquilli, anzi si deve stare sempre allerto ovviamente per qualsiasi cosa in questo mondo, ma soprattutto stiamo allerta anche per scoprire, e lo faremo tra poco, anche quali sono i 5 film più visti nel nostro paese, in Italia. Sapete che c'è questa rinascita della sala cinematografica anche nel periodo estivo. In quest'estate 2026 c'è stato veramente il botto di spettatori grazie a due film che poi hanno monopolizzato quasi tutto diciamo il possibile e immaginabile rispetto ad altre produzioni, che sono appunto Odissea e l'ultimo capitolo di Spider-Man. Ne parleremo tra poco insieme all'interno delle mini classifiche qui all'interno delle parole di Blu 2000. Pronti anche a riscoprire un grande campione che è Nuvolari, grazie alla voce e allo stile di Lucio Dalla.

Nuvolari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

0: In Blu 2000, news.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Nuova tragedia dell'immigrazione nel mare al largo della Spagna. Almeno 5 migranti, tra i quali una neonata, sono morti su un barcone che sarebbe rimasto per 27 giorni alla deriva nell'Atlantico, soccorso all'alba dai mezzi del salvataggio marittimo spagnolo a circa 65 miglia a sud-est dell'isola di Gran Canaria. Stando al racconto dei 44 sopravvissuti a bordo del Caico, salpato dal Gambia 27 giorni fa e diretto all'arcipelago spagnolo delle Canarie, viaggiavano complessivamente 128 migranti, quindi circa un'ottantina di persone che erano a bordo dell'imbarcazione proveniente dall'Africa sarebbero morte o disperse in mare. Guerra in Ucraina, la minaccia del presidente Zelensky di rendere totalmente insicuro lo spazio aereo russo per i voli civili con gli attacchi di droni complica le possibilità di condurre negoziati di pace bilaterali, afferma il presidente russo Putin, ribadendo che si tratta di un atto di terrorismo di Stato. Il ministro degli esteri russo, Lavrov, intanto annuncia che tutte le sedi dell'Istituto Goethe saranno chiuse in Russia in risposta alla chiusura del centro culturale russo di Berlino. I tedeschi, aggiunge, stanno intraprendendo deliberatamente un passo che devono capire significa la fine della loro presenza culturale nella Federazione Russa. Polemiche politiche, tensioni nel centrodestra dopo che ieri il Consiglio regionale del Veneto ha approvato a maggioranza la legge sul fine vita e suicidio medicalmente assistito. Il Veneto è la quarta regione italiana a dare il via libera a un testo del genere. Centrodestra diviso sul voto, la legge regionale è passata grazie ai voti dell'opposizione di centrosinistra.
2: Il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, attacca. C'è grande preoccupazione per le persone fragili e sole, ossia per le persone che affrontano la vecchiaia e il suo epilogo, non potendo contare su un effettivo accompagnamento e supporto umano e affettivo. E poi chiede che venga rispettato il diritto di obiezione per tutto il personale medico e paramedico coinvolto. La legge sul suicidio assistito, votata per la prima volta da una maggioranza di centrodestra spaccata, sembra far tremare il centrodestra nazionale. Zai ha voluto dare una spallata a Salvini pur di dimostrarne l'inaffidabilità nazionale, ma rischia di danneggiare direttamente il governo favorendo Vannacci. E intanto Provita, con le parole del suo presidente Antonio Brandi, chiede al governo di impugnare

0: la nuova legge regionale veneta. Eppure, nonostante le prime fanfare, anche per i radicali di Cappato la norma veneta non è una vittoria. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Beh, direi che abbiamo iniziato alla grande con un grande classico degli anni 70, questo di James Taylor, Le parole dell'estate, con le mini classifiche ormai una certezza ogni settimana, non soltanto le canzoni che anticipiamo delle classifiche dell'estate che andranno in onda sabato e domenica dalle 14 alle 15, ma anche un bel pezzo di storia tutta italiana tra i libri più venduti e anche i film più visti al cinema, grandi produzioni ovviamente internazionali, partendo dalla posizione numero 5 dove c'è il solito Spider-Man che mantiene più o meno la top 5 da diverse settimane con Brand New Day. Grandi incassi anche inaspettati per il 25esimo anniversario, quindi ritornato in sala Harry Potter e la pietra filosofale, distribuito dalla Warner, ha incassato già 2 milioni di euro, che è un buon risultato per un film già uscito anni e anni fa, e c'è un evento per Harry Potter che tra l'altro sta per tornare con una serie targata HBO che è stata già abbastanza criticata, diciamo, per aver ripreso i personaggi della Rowling, e soprattutto criticata da quelli che durante il periodo in cui uscirono i primi film, quindi diciamo non la generazione Z, quella precedente, possono fare il confronto tra gli attori del passato e quelli adesso della nuova serie. Però concentriamoci su quello che è il mondo di Hogwarts in quel di Venezia, perché il mondo di Harry Potter è approdato per una sera a Venezia. Abbiamo già parlato in anteprima di questo evento tra le tante iniziative della giornata e per i 25 anni appunto dal primo film. Ospiti a bordo di piccole imbarcazioni per raggiungere l'Isola delle Rose hanno ripercorso questo percorso ispirato all'arrivo degli apprendisti maghi a Hogwarts, una spirale costruita con gli inviti a Harry Potter, stanze con veri temi ispirati ai capisaldi del racconto. Tutto questo è stato una performance live fino alla visione del primo film della saga a Venezia, dedicata al maghetto Harry Potter e la pietra filosofale di Chris Columbus del 2001, ed è andata in scena questa esperienza ispirata al viaggio verso la scuola di magia legata alle celebrazioni dell'anniversario Back to Hogwarts di quest'anno, giornata che è diventata un appuntamento fisso di iniziative nel mondo, fra uscite cinematografiche, eventi, attività e iniziative nella giornata del primo settembre scorso, evento che quest'anno unisce anche l'anniversario di uscita del primo film, tornato per l'occasione in sala, come abbiamo detto, questa settimana si trova al numero 4 tra i film più visti in assoluto. Nella top 3 incontriamo stabile al numero 3 un grande film evento di Christopher Nolan che tutti conosciamo, che ho visto anch'io, ha visto anche il nostro Sabino, Odissea, giusto Sabino, confermi? E, beh, un bel bottino di oltre 6 milioni di euro soltanto nelle ultime due settimane, che si vanno ad aggiungere a tutti gli incassi già ottenuti in Italia e nel resto del mondo. Tra poco le prime due posizioni, subito in Negramaro.

arrivate le prime due posizioni della mini classifica di oggi dedicata ai film più visti in sala. Alla numero 2 ritroviamo Oceania, che la settimana scorsa era al numero 1, quindi perde una posizione, la nuova produzione live action della Walt Disney con all'attivo 9 milioni di euro di incasso. Saliamo in vetta, appena uscito mercoledì scorso, e già si ritrova al numero 1 Coyote vs Acme. Parliamo di questo spassosissimo film che riprende la saga dei Looney Tunes, soprattutto Will Coyote e Bip Bip, che ci hanno accompagnato e ci fanno compagnia dal 1949, quando comparvero per la prima volta in un corto, e la loro creazione firmata da Chuck Jones e Michael Maltese si è rivelata davvero una delle più indovinate, azzeccate della storia dell'animazione. Risulta a 80 anni o quasi dalla loro nascita la dimostrazione che in fondo amiamo la ripetizione anche dei cartoni animati, amiamo le stesse cose semplicemente declinate in modo diverso, come in questo film in cui Coyote fa causa a questa fittizia azienda di nome Acme, che gli fornisce poi tutti gli aggeggi per catturare il mitico Bip Bip, ma non ci riesce mai ovviamente, e quindi in questa tecnica mista tra attori in carne e ossa, animazione che già insomma conoscevamo ad esempio dai tempi di Roger Rabbit, ritorna questo stile inconfondibile dei cartoni, e in questo caso film distribuito dalla Lucky Red, per un film che già vi avevo anticipato la settimana scorsa rischiava di non uscire nelle sale, tant'è che la Warner alla base voleva stoppare il progetto a cose fatte, non insomma distribuirlo in sala. Si sono rivelate scelte sbagliate, anche perché in questo caso facendolo uscire in sala si è dimostrato tutto l'interesse da parte del pubblico per questi due personaggi veramente divertentissimi, e il pubblico non è mancato in sala, ma non soltanto nel nostro paese dove Coyote vs Acme è al numero uno, ma anche nel resto del mondo, e questo è il film più visto in assoluto negli ultimi 7 giorni. Abbiamo anche la musica dance in questo pomeriggio, non manca, grazie a Harry Styles, questa è Dance No More.

Phoebe Bridge con Lost Boys. Se volete insomma andare per cantine, castelli, dimore storiche, vi segnalo dal 18 al 20 settembre questo festival Franciacorta, l'occasione unica per scoprire davvero il territorio, le tradizioni enogastronomiche, uno degli spumanti, il nostro spumante tra i più amati in assoluto all'interno di questo festival che si chiama Festival Franciacorta in cantina, 3 giorni per conoscere una delle migliori bollicine italiane. Eventi sparsi in giro per il bel paese grazie anche alle vostre segnalazioni a diretta a radioinblu.it, e prima ancora del disco in blu 2000 della settimana con Gianna Nannini, ritorna Craig David.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Eh sì, lassù tutto è possibile, anche nel nuovo di Gianna Nannini, Meraviglioso errore, il nostro disco in blu 2000 della settimana. Allora, vi ho anticipato questa notiziola che è emersa, diciamo, per metterci in guardia sulle truffe, soprattutto al bancomat. È una tecnica per cui è stato anche arrestato nei pressi di Roma un 49enne che stava cercando di rubare 50 euro. È una truffa che colpisce quelli che tentano di prelevare, come tutti noi, diciamo, le banconote dallo sportello del bancomat. Si tratta del cash trapping, letteralmente intrappolamento del denaro, tecnica utilizzata per sottrarre i contanti dell'utente grazie alla manomissione dello sportello ATM. Allora, come funziona? L'utente, cioè noi, ci richiamo allo sportello bancario o postale, introduciamo la carta, digitiamo il nostro PIN e indichiamo la somma che vogliamo prelevare. L'operazione va a buon fine, ma dall'apposita fessura da cui dovrebbero uscire i soldi non esce alcuna banconota. Questo perché nella fessura dell'erogatore è stata inserita dai malviventi una sorta di linguetta o barra adesiva o una metallica che blocca effettivamente il denaro in uscita dal bancomat. Quindi il denaro rimane bloccato. L'utente cosa fa? Arriva a pensare che si tratti di un guasto tecnico. Tutti noi potremmo pensare questo, e che la transazione non sia andata a buon fine. Ma l'operazione invece è stata eseguita con successo. Quindi una volta che ci allontaniamo dal bancomat, il malvivente torna sul posto poco dopo per recuperare le banconote rimaste incastrate nella fessura. Quindi come ci possiamo difendere? Ci sono degli accorgimenti da attuare per non cadere in questa trappola. Prima di effettuare un prelievo è opportuno che insomma noi tutti controlliamo che nella fessura dell'erogatore non ci siano strani dispositivi o aggeggi o barre adesive o metalliche. Se invece si dovesse essere vittima di questo cash trapping, è necessario rimanere accanto allo sportello, contattare immediatamente l'assistenza della banca. Dalle parti di Roma, dicevamo, a Cesano le forze dell'ordine hanno arrestato quest'uomo mentre provava a rubare 50 euro proprio con questa tecnica, e poi risultato come il presunto responsabile di altri due casi simili messi a segno nella stessa zona. Quindi prestate attenzione, quindi adesso dobbiamo controllare, oltre che il fatto che non ci siano telecamerine sopra di noi, messe così anche le microcamere, abbassarci, controllare il bancomat in ogni angolo, in ogni dove, soprattutto che sia pulito, cosa non facile da trovare, però insomma dobbiamo accertarci anche di quello. Prestiamo attenzione, mi raccomando. 15:35 di questo giovedì arriva un classico di Eric Clapton.

Ivano Fossati qui su Blu 2000, ancora buon pomeriggio di giovedì, parlando anche degli eventi del prossimo weekend. Domenica 6 settembre il FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, rinnova questo appuntamento con l'edizione numero 13 della giornata del panorama, complice anche il bel tempo, l'evento che dal 2014 si propone di invitare tutti noi a conoscere e osservare tanti e vari panorami del nostro paese per ammirare e valorizzare la ricchezza del nostro territorio. Iniziativa che assume un significato ancora più importante dato che gli effetti dei cambiamenti climatici, anche le trasformazioni spesso irreversibili provocate dall'azione dell'uomo, sono sempre più evidenti. Quindi in questo scenario imparare in qualche modo a vedere il paesaggio nel migliore dei modi, anche a leggere in qualche modo tutto quello che vediamo, permette di comprenderne le fragilità, riconoscere anche il valore della sua tutela. Quindi si va dalle montagne alle coste, dalle città d'arte alle colline, i panorami italiani più importanti, risultato dell'intreccio tra natura, presenza umana, racconteranno l'identità dei territori e delle comunità che li abitano, dato che il rispetto passa necessariamente attraverso la conoscenza. Quindi il FAI quest'anno ha ampliato l'evento coinvolgendo, raccontando anche i paesaggi dalle caratteristiche uniche che circondano 18 dei suoi beni situate proprio in diverse regioni d'Italia da nord a sud. Se volete scoprire questi luoghi, siete curiosi anche di questa iniziativa da vivere nel weekend, andate sul sito ufficiale che è www.giornatadelpanorama.it. All'orizzonte nel nostro panorama musicale vedo e ascolto insieme a voi Giant Rooks.

Altro grande classico, devo dire che molto presenti gli anni 70 oggi nella nostra playlist, Fabrizio De André, Il Pescatore. Noi continuiamo in musica, ancora un salto nel passato con un grande classico di Paul McCartney e Stevie Wonder insieme.

Splendida davvero questa canzone con cui quasi chiudiamo l'appuntamento di oggi nelle nostre prime due ore delle parole dell'estate. Tra poco la seconda parte affidata a Marco Parce. Grazie per essere stati con noi e grazie a Sabino D'Alessandro in regia. Ci risentiamo domani pomeriggio alle 14. Vi lascio con la nuova di Taylor Swift.

0: domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
1: Il meglio di
2: la Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
3: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
4: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su LUMSA.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
2: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
5: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicino a te.
6: In Blu 2000, news.
7: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Spagna, almeno 5 migranti sono morti su un barcone partito dall'Africa che sarebbe rimasto per 27 giorni alla deriva nell'Atlantico. L'imbarcazione è stata soccorsa all'alba dai mezzi del salvataggio marittimo spagnolo a circa 65 miglia a sud-est dell'isola di Gran Canaria, nell'arcipelago delle Canarie, dove era diretta. Trovate in vita e recuperate una quarantina di persone trasferite nel porto di Arghegnin in Gran Canaria, secondo i sopravvissuti a bordo del caicco salpato dal Gambia 27 giorni fa e diretto appunto alle Canarie, viaggiavano complessivamente 128 migranti. In Nepal e nel Tibet cinese continua a crescere il numero dei morti causati dalla devastante alluvione arrivata dall'Himalaya una settimana fa. Secondo l'UNICEF, almeno 22.000 bambini sopravvissuti nelle zone più colpite sono a forte rischio perché mancano di tutto, compresa l'acqua potabile.
8: Il numero delle persone che hanno perso la vita è salito ad oltre 1.250, più di 4.200 dispersi, ma si tratta di una triste conta ancora provvisoria alla quale va aggiunto il bilancio ufficiale in Tibet, secondo cui i morti sono al momento 21 e oltre 540 dispersi. Secondo i media sarebbe intenzione del Nepal realizzare un sistema di allerta precoce per le frane lungo parte del confine con la Cina, con sensori sismici, telecamere e un collegamento satellitare. Le apparecchiature sarebbero installate prima a Timur, nel distretto di Lasur, lungo il corridoio fluviale attraversato dalla gigantesca massa di fango, acqua e rocce provocata dal collasso di un ghiacciaio. Il sistema potrebbe garantire alle autorità nepalesi pochi minuti per avvertire gli abitanti in caso di un nuovo evento provocato da una frana. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
7: Politica italiana in lutto per la scomparsa di Fabio Mussi. È morto la notte scorsa all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, dove era ricoverato. Aveva 78 anni. Toscano di Piombino, in provincia di Livorno, Mussi, negli anni del governo Prodi, è stato capogruppo dell'Ulivo, ministro e dal 2001 vicepresidente della Camera, parlamentare di PD e DS dal 92 al 2008, dopo essere entrato giovanissimo nel comitato centrale del PC, era anche giornalista e stato vice direttore di Rinascita e condirettore dell'Unità. Tragedia familiare sul litorale romano: a Ostia un uomo ha ucciso la madre 83enne soffocandola con un cuscino, poi sistemato una sedia sul terrazzo, si è lanciato dal quarto piano della loro abitazione morendo sul colpo. Questa è l'ipotesi formulata dagli investigatori per l'omicidio suicidio avvenuto intorno alle 13 in via Mare di Tasman, nella zona levante di Ostia, sul litorale romano. La vittima appunto è questo 54enne originario di Trento, e le vittime sono il 54enne originario di Trento e la madre 83enne. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
1: Eccoci, buon pomeriggio, ben trovati con un compleanno tecnologico bello succoso per iniziare. 3 settembre sì, ma del 1995. Un appartamento di San José, siamo nel cuore della Silicon Valley americana, c'è questo giovane programmatore che mette online un sito internet, che sembra un po' una barzelletta, no? Un'asta digitale per scambiarsi oggetti improbabili. Lo chiama Auction Web. No? E nessuno immagina che sarebbe diventato eBay. Nessuno immagina che quel gesto minuscolo avrebbe aperto una porta che non si sarebbe più richiusa, no? La porta della sharing economy, ma prima ancora che qualcuno inventasse la parola stessa sharing economy. All'inizio è roba da smanettoni, gente che colleziona pezzetti di elettronica, giocattoli vintage, memorabilia magari di serie TV cancellate dopo una stagione. È un mondo piccolo, quasi domestico, un garage digitale dove ci si scambia cose che al di fuori di quel contesto non interessano a nessuno. Per dire, il primo oggetto venduto è stato un puntatore laser rotto. Ma la tecnologia ce l'ha questa abitudine, no? Di prendere un comportamento marginale, di amplificarlo, semplificarlo, renderlo accessibile, ed ecco che diventa cultura di massa. Il passaggio da piattaforma per nerd a strumento quotidiano succede in silenzio, cioè nel senso non c'è un momento preciso, non c'è un annuncio, è più un accumulo, no? Arriva internet più veloce, arriva un'interfaccia più bella, più facile, più meno ostile, insomma, da navigare, arriva soprattutto la sensazione che comprare qualcosa da uno sconosciuto non sia più un atto di coraggio, ma una routine, una quotidianità. Cioè eBay normalizza l'idea che il valore non sta nel nuovo per forza, normalizza l'idea che un oggetto possa avere più vite, più proprietari, più storie. È quasi una rivoluzione antropologica, no? Però raccontata attraverso aste di cose di cui disfarsi, insomma. La cosa buffa è che nessuno la chiamava sharing economy, cioè nel senso che non c'era un'etichetta, non c'era un manifesto. C'era soltanto questo sito che permetteva alle persone di scambiarsi oggetti senza passare da un negozio. E questo per gli anni 90 era già abbastanza sovversivo, perché la tecnologia, quando funziona davvero, non ti dice, no, guarda l'innovazione, ti dice prova a fare questa cosa che tu già facevi, però adesso la puoi fare in maniera molto più semplice, senza nessun tipo di fatica. eBay ha fatto esattamente questo, ha tolto l'attrito, ha reso più semplice quello che era complicato, ha trasformato il privato in pubblico, il locale in globale, ha trasformato il garage in un marketplace. Poi è arrivato tutto il resto a cascata, Airbnb, Uber, Vinted, Subito.it per l'Italia, insomma le piattaforme di noleggio, di scambio, di prestito, ma quella grammatica l'ha scritta per prima eBay. La fiducia mediata dalla tecnologia, la reputazione come valuta, la transazione tra sconosciuti come un gesto normale. È la nascita proprio di un'economia nuova, dove il software diventa garante, arbitro, notaio, e dove tu puoi vendere, che ne so, una collezione di francobolli a qualcuno che vive dall'altra parte del mondo senza nemmeno sapere che faccia abbia, capito? Eppure, se torniamo indietro a quel 3 settembre del 1995, la scena è quasi comica. Un programmatore che mette online un sito per gioco, per divertimento, sono convinto che sarà un passatempo per poche persone. Nessuno immagina che sta costruendo una delle prime infrastrutture sociali del web. Nessuno immagina che sta insegnando al mondo che la tecnologia non serve solo a fare cose nuove, ma anche a reinventare quelle vecchie. Perché eBay non ha inventato il commercio. Ha inventato, sì, il commercio tra sconosciuti che non si incontreranno mai. Perché pure i giornali, no? Gli annunci sui giornali esistevano, ma poi a un certo punto ti vedevi di persona. Ecco, da lì la sharing economy ha trovato la sua porta d'ingresso, una porta che da quel giorno non si è più chiusa. È questo che ci piace della tecnologia, ecco perché ne parliamo così spesso anche in questi pomeriggi d'estate, recuperando interviste e temi che ci avevano colpito particolarmente durante tutta la stagione passata. Le parole dell'estate è il titolo. Anche oggi c'è Francesco Filippi che se la ride in regia. Che bel lavoro che fai tu, veramente siamo pronti a partire.

0: Diciamo che non vorrei mai essere nei suoi panni, no? Ariana Grande, che ha annunciato che si ritirerà dagli eventi pubblici una volta che a settembre sarà terminato il suo Eternal Sunshine Tour, si ferma per il continuo, incessante giudizio da parte dell'opinione pubblica su di lei. Appunto, non deve essere facile, è massima solidarietà. Le parole dell'estate, per recuperare voci e personaggi che ci avevano acceso una lampadina in qualche modo quando li avevamo sentiti nella stagione passata. Mauro Di Maggio, per esempio, è un cantautore che ha avuto un discreto successo nei primi anni 2000, poi semplicemente è passato dietro le quinte, come autore per la radio, per la televisione, per il teatro, ma eravamo partiti a parlare di canzoni di Natale. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: Le canzoni di Natale appartengono al mio mondo, nel senso che le ascolto volentieri, soprattutto la più bella è quella che mi piace di più, è quella di John Lennon, no? Happy Christmas.
3: War is over.
2: Yeah, quella è bellissima, quella è veramente bella.

0: entrano nell'immaginario collettivo?
1: Mi stai chiedendo... una risposta? Ce l'hai una risposta?
2: Ma certo, ho la risposta a tutto io, che sono che posta. E perché entrano? Semplicemente perché c'è una sorta di alchimia di fattori. Tu dici, vabbè, era ovvio, sì, ma è così. L'alchimia di fattori sta nel fatto che canzone giusta al momento giusto, la proposta è giusta, l'atmosfera è giusta, i personaggi sono giusti, e quindi questa alchimia rende poi le cose in maniera impeccabile e appunto le rende funzionali.
1: Che poi e l'alchimia non è una cosa che dipende poi da te che quella canzone la scrivi, da te che hai scelto di fare questo per mestiere, magari fosse.
2: Così si può dire, cioè nel senso è vero, l'alchimia è un qualcosa che ha, sembrerebbe che non la possiamo gestire noi.
1: Attenzione, perché cioè, ti sento possibilista.
2: Sì, no, mi senti bene. No, nel senso che anche qua potremmo dire, beh, in realtà le cose le causiamo noi, causa effetto, la nostra energia.
1: Siamo padroni del nostro destino.
2: Tutto non ti pare, però c'è un fatto. Siamo padroni sì, ma di un qualcosa di cui non abbiamo il libretto di istruzioni, quindi fammi essere padrone dopo che mi hai insegnato a usare quello che sono. Perché è facile, sei padrone di questo ma non sai come si accende, ti regalano un aereo, dici sei padrone, no, non sono padrone, certo. Non lo so accendere, non lo so portare.
1: C'ero
2: quindi,
1: lì.
2: Prima devo diventare padrone della conoscenza del mezzo e poi dopo ne divento padrone, quindi dire che noi siamo i padroni di noi stessi mi puzza perché io non, se l'avessi saputo prima mi sarei comportato diversamente magari,
1: no? Lo so, se c'è allora, una ruota era una carrozza,
2: esatto,
1: certo.
2: Però così funziona, prima impari e poi esegui.
1: E tu cosa hai imparato, visto che adesso, ridendo e scherzando, sono più di 20 anni, forse quasi 30, sì, che diciamo hai scelto la musica come mestiere, no?
2: Ok.
1: Ce l'immaginavi tu che da grande io volevo fare questo di lavoro?
2: Sì, lo immaginavo perché ho solo fatto questo nella vita, ho pensato questo da bambino e non mi sono mai...
1: O faccio questo o niente.
2: Sì, più o meno è andata così.
1: Poi in realtà ha fatto un sacco di altre cose, nel senso scrivere per altri, sì, condurre in radio, ha fatto anche l'attore, un giovanissimo Renato Zero.
2: Sì, sì, però sempre nell'ambito della musica, cioè la musica è stata sempre al centro. Sì, ho sempre fatto questo, ho sempre pensato questo. Però mi hai chiesto un'altra cosa? Non ti preoccupare, succede.
1: Sì,
2: le cose ce le dimentichiamo.
1: Esatto.
2: Però era bella, mi hai chiesto una cosa molto bella, lo sai. Dovremmo chiedere ai nostri amici.
1: Esatto.
2: Voi che siete qui, ricordateci, aiutate due poveri vecchietti.
1: Guarda, io pensavo che sarebbe diventata potesse essere un po' troppo boomer, visto che siamo grosso modo coetanei, questa canzone, parlando, no, di nostalgia, di quello che era nel passato. Invece no, l'abbiamo messa sul lato un po' più.
2: Ma qual è questa canzone?
1: Non lo so.
2: Dici quella di cui parlavamo prima.
1: Sì, sì, quella di cui parlavamo prima.
2: Certo, ma ce l'hanno, guarda, anche i ragazzi d'oggi, alcuni sono svegli, iniziano, attingono molto dal passato,
1: Sì?
2: Sì, questa è una cosa che mi rende molto felice, perché poi succede che ascoltano la musica dell'oggi, no? Dice, vabbè, è bella. Poi gli capita magari un pezzo dei Pink Floyd o dei Beatles e dicono, che è sta roba? E allora iniziano a capire che c'è qualcosa di diverso.
1: Oggi, tra l'altro, sono i primi 50 anni di Wish You Were Here, visto che hai detto Pink Floyd, insomma, citavamo un pezzo...
2: Anche italiani ne abbiamo tanti.
1: Sì, no, assolutamente. Però ecco, probabilmente una canzone dove prima che qualcuno canti ci sono 8 minuti di strumentale, Shine On You Crazy Diamond, ne parlavamo ieri, forse oggi farebbe un pochino più fatica.
2: Sì, devo dire che forse la faceva anche allora, però allora c'erano proprio tempi diversi, c'era molta più attenzione alla musica. Poi già il fatto che si ascoltava, si metteva il disco sul giradischi e si stava là seduti
1: senza fare altro,
2: se contemplavi, certo, l'ascolto, capito? È una cosa che si fa ancora, noi la facciamo, ma siamo, come dici tu, boomer.
1: Questa parte boomer, esatto, che viene fuori. Ascoltiamola un pochino di musica. Mauro Di Maggio nel pomeriggio di In Blue 2000, versione nuova, vecchia conoscenza, Surf nelle vene.
3: Il mondo è di gomma, le strade sono molli.
1: Mauro Di Maggio nel pomeriggio di In Blue 2000 per fare l'esegesi del testo di questa canzone.
2: E la facciamo subito, ma prima devo scusarmi con te perché non ho portato la chitarra.
1: No, vabbè.
2: Marco, scusami, perché Marco se l'aspettava, pensa un po'. E ha ragione, perché la porto sempre.
1: Lo dicevamo, l'occasione per tornare adesso,
2: esatto,
1: anno nuovo.
2: La prossima volta torno solamente con la chitarra e cerchiamo di portare un po' di musica dal vivo nelle onde.
1: Anche perché, per esempio, adesso fine dell'anno è sempre un momento di bilanci, classifiche. Adesso, per esempio, secondo Spotify io ho tipo 70 erotti anni, perché ascolto delle cose che sono forse radicate un pochino più nel passato, no? Quindi tu intervieni, portaci della musica.

0: musica più
1: sì,
0: fresca.
1: Sì, ma se intervengo io ti porto un accento però.
0: Però perché si stava meglio quando si stava peggio? Cioè, da dove arriva questa fascinazione per tutto allora, quello che non abbiamo vissuto direttamente?
1: Allora, sicuramente noi veniamo da un'altra epoca, io e te, perché abbiamo la stessa età più o meno, e quindi la nostra epoca era un'epoca che in qualche maniera era più artigiana. Ok? In più ci siamo nati, quindi è chiaro che abbiamo quei richiami, no? Quei richiami che ci ancorano un po' a quelle belle atmosfere, a
0: si
1: quei
0: dice
1: bei
0: che
1: ricordi.
0: I ricordi si formano musicalmente nell'età dell'adolescenza, ecco. Insomma, ecco.
1: Quindi questo è il primo fattore. Io invece aggiungerei, oltre questo che è centratissimo, aggiungerei il fatto che secondo me quella musica lì aveva un po' più di appunto artigianato dentro, cioè era più artigiana, era più, c'era più cuore, più manualità.
0: Stiamo rigettando tutta la tecnologia che è arrivata
1: e
0: dopo?
1: E a me non lo so, perché la tecnologia secondo me va benissimo nel momento in cui però non ti toglie quell'aspetto umano. Cioè facciamo un esempio, siamo cuochi e va bene se arriva l'attrezzo però
0: che fa tutto da solo.
1: Sì, no, cioè, se fa tutto da solo no, se però mi aiuta a impastare bene, okay. Ma poi le devo fare io le cose, capisci? Quindi siamo sempre là, c'è cioè l'ingrediente, la materia prima, il genio umano, la manualità, cioè non devono mai mancare.
0: Perché questa
1: aspetti.
0: Evoluzione tu l'hai vissuta anche nel mondo della
1: sì,
0: musica poi
1: esatto.
0: Alla fine, no?
1: Però io ho mantenuto questo aspetto, abbiamo appena ascoltato Surfing Bene,
0: che è una canzone diciamo del Mauro Di Maggio,
1: esatto,
0: della prima ora.
1: Però la nuova edizione è comunque, come posso dirti, suonata un aspetto comunque musicale che richiama un po' al sound, ai suoni del passato. Quindi per dirti cosa, che uso le macchine moderne, uso la tecnologia moderna, ma comunque la uso sempre in una prospettiva di approccio musicale un po' alla vecchia maniera. In poche parole, io devo suonare, questo è il senso, quindi voglio suonare, devo far sentire le corde, devo suonare il basso, le chitarre elettriche, le batterie, devo suonare tutto.
0: Che è un tipo di coinvolgimento che c'è ancora, no? Perché
1: certo.
0: Io ti dicevo prima fuori onda, perché in realtà il 90% dell'intervista si fa fuori onda, quando il microfono è spento, no? Che c'è sarà forse l'età che passa, un pochino di sfiducia, no? Verso quello che succede, l'incapacità di trovare dei nuovi stimoli,
1: del
0: sapere che invece le persone vogliono ancora vivere, no? Di questa esperienza. Citavamo il Garlic Show che
1: certo.
0: A Roma, insomma, Liam Club e Mauro ha portato avanti per tanti anni. Ed è stato un po' un collettore poi, no? Di nomi, di personaggi, di artisti, insomma, che si è perso poi, no? Perché non c'è nessun archivio storico di quella cosa lì?
1: Beh, archivio qualcosina c'è nella memoria di tanti, come dicevo prima, ancora mi fermano e tutti si ricordano di questo periodo che è stato 5 anni veramente magico, un periodo magico, e poi ci sono appunto qualche reperto sul web, però devo dire che quelli erano gli anni che vanno dal 2006 al 2011, quando ancora internet, cioè quando noi abbiamo iniziato Facebook ancora non esisteva in Italia, quindi
0: forse
1: diciamo,
0: non c'era l'idea anche
1: la socialità era più un collegamento
0: di persone.
1: Non c'erano anche i video, io mi ricordo i primi video online li ho messi appunto su YouTube nel 2007-2008 e mi sembrava chissà che cosa, wow si possono vedere da casa i miei video di ieri, però forse anche questo, però devo dire che già stavamo in quest'epoca. Archivio storico sì, poco e niente, devo dire la verità, poco e niente, però insomma un po' di reperti si trovano, anche di articoli di giornale,
0: magari
1: insomma.
0: L'occasione per ripartire da zero con una magari qualcosa di un pochino più studiato e strutturato, no?
1: Ma
0: pensato
1: guarda,
0: forse proprio
1: io l'energia ce l'ho per questo, infatti proprio tu mi stai suggerendo quello che io dico sempre, ovvero quando mi chiedono di rifarla questa cosa io la rifarei sì, però con una struttura di base diversa, non la rifarei in un locale, la farei con diciamo una sorta di chiamiamolo megafono un po' più aperto, più che spinga un po' di più, perché farlo solamente in un locale è una fatica che secondo me è un po' fine a se stessa,
0: sì.
1: Quindi deve avere un richiamo più ampio, così lo farei anche nella stessa maniera, scarna, informale sicuramente, ma deve essere comunque più, deve avere un aspetto più coinvolgente anche da un punto di vista del pubblico.
0: Sì, perché c'è tutto quello che va oltre la musica, no? Che oggi alla fine è ridotta un po' a un sottofondo mentre stiamo facendo qualcos'altro.
1: Questo è una cosa che a me non piace, e forse dobbiamo essere noi bravi a coinvolgere le persone, però non ti so dire adesso la bacchetta, ma ci dovrei pensare un po', però le soluzioni le troviamo tutte, non ti preoccupare.
0: Senti, la Telecaster azzurra blu Lake Placid del video di Fuori tonalità,
1: e qua andiamo al feticismo.
0: Sì. Del resto anche già dal titolo Fuori tonalità, per uno che diciamo ha fatto della musica il proprio mestiere, sì, significa uscire un po' da un cielo della tonalità. In due parole, come possiamo spiegarla a una persona che non ha a che fare con la musica?
1: Vabbè, allora la tonalità sarebbe, in poche parole, la spieghiamo in tre secondi. Diciamo che c'è una tonalità, mettiamo il Do maggiore. Essere in tonalità vuol dire eseguire tutti gli accordi che stanno perfetti nelle note di Do maggiore, ok? Quindi i sette gradi devono essere Do maggiore, Re minore, bravissimo, Mi minore, eccetera. Diciamo che si può andare fuori tonalità nel campo musicale introducendo qualche accordo, qualche cambio tonale,
0: svizzere,
1: e qualche rientro in una maniera diciamo insolita, ok? E lo hanno fatto anche Beatles, mi pare, in un brano bellissimo che era Hey Jude, forse, dove loro intervenivano con degli accordi proprio che non c'entravano niente, ma che poi
0: creavano un po' quella magia,
1: uno spettacolo proprio musicale.
0: Del resto il jazz si costruisce anche, no, nelle note giuste, nelle note sbagliate,
1: esatto,
0: che poi sono sbagliate soltanto.
1: Ma sì, ma infatti poi bisogna sperimentare. La canzone, ovviamente, oltre ad essere una canzone musicale, è una canzone che racconta un po' uno stato d'animo, un modo d'essere. In questo caso fuori tonalità vuol dire sì, uscire fuori magari da quello che
0: da
1: è la
0: canone,
1: dal
0: da
1: canone, dalla convenzione, ma in realtà vuol dire anche essere, avere questo bisogno di autenticità, cioè essere autentici, cercare noi stessi, il nostro modo di vivere, il nostro modo di sognare, il nostro modo di ricercare la nostra strada nel mondo. E questo è complicato nel momento in cui c'è un'idea di base, un'idea di fondo, cioè tu devi vivere così, devi fare così, la vita è già preimpostata così, che può andare bene nel momento in cui uno suggerisce delle cose, ma quando poi o così
0: diventa un'imposizione,
1: oppure,
0: certo,
1: esatto, o così, oppure sei sbagliato, allora a quel punto bisogna un po' andare, essere fuori tonalità.
0: La tecnologia aggiunge un altro livello di complessità in questo. Disney investirà $1 miliardo in OpenAI e renderà disponibili i suoi personaggi su Sora, che è quel sistema per cui tu scrivi: mi piacerebbe un video di Topolino con una Telecaster azzurra che cammina sotto casa mia. Clic, boom, e tu hai il video di Topolino con la chitarra azzurra che cammina sotto casa tua.
1: Ora cosa volete sapere?
0: Non lo so, qual è l'approccio di una persona che ha fatto della creatività, delle parole, della musica nei confronti di questa rivoluzione che, voglio dire, è inesorabile, nel senso è arrivata?
1: Io ancora lo sto osservando, devo capirla questa rivoluzione, perché qual è il punto? Il punto è, finché tu meccanizzi un sistema che non mi fa faticare, cioè magari io devo ogni giorno attaccare questa cosa sul tavolo, e faccio una fatica alla schiena, e mi faciliti la vita anche da un punto di vista proprio di usura del corpo, la posso dirti va bene, non faccio questo, ma grazie a questo posso fare qualcos'altro. Se tu però mi spegni anche l'arte in qualche maniera, che era l'unica cosa che c'era rimasta, e allora a quel punto dico aspetta un attimo, perché è proprio una cosa che non deve mancare, secondo me, l'arte e l'espressione artistica nella vita. Sia questa non deve mancare, non deve mancare l'umanità, la fantasia umana. La fantasia umana è una cosa che, secondo me, è l'eccellenza, forse la cosa più bella che ha l'uomo. E quindi io non so, magari può darsi che scopriremo che questo sarà solamente un d'aiuto, però io non lo so, inventerei dei nuovi Topolini piuttosto che usare
0: quello che già esiste.
1: Esatto.
0: Che cosa succede adesso, nel 2026, insomma, per te?
1: Ma io non faccio l'astrologo, non lo so.
0: No, nel senso, cosa hai intenzione di fare?
1: Per me, insomma, scusa, pensavo volessi che dicessi.
0: Nel mondo. No. Cosa succederà? Cioè, cosa succede adesso nel 2026, insomma? Già, per esempio, l'idea.
1: Mi stai dicendo di prevedere il mio futuro?
0: Però voglio dire, avrai un cassetto pieno di cose.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì,
0: è
1: sì,
0: cambiato
1: sì,
0: anche il modo, per esempio, una volta si pubblicava un album.
1: Sì.
0: Oggi, cioè, mi chiedo, ha ancora senso pubblicare un album?
1: Sì, può averlo, però la differenza è che prima di pubblicare l'album devi costruire attorno, diciamo, alla richiesta, e quindi quello che serve è pian pianino entrare nei cuori. ok? Quando si entra nei cuori bene, a quel punto poi puoi creare quel buon presupposto per far sì che un tuo album sia richiesto e sia ben voluto, ben accetto. E questo è quello che stiamo facendo questo, stiamo cercando di far capire ai nostri amici, a chiunque ci ha sotto mano con la musica, con la mia musica, far capire che noi ci mettiamo tutto noi stessi per realizzare delle piccole opere d'arte che sono le canzoni, che creano però un grande servizio, il servizio di dare quella spinta alla vita, quel sorriso, quell'emozione in più, che secondo me è quello che poi la musica fatta con me è fondamentale. Quindi questo noi stiamo facendo, stiamo cercando di, nel nostro piccolo o nel nostro grande, di favorire la gioia nell'ascolto di una canzone, di favorire anche la commozione o il pianto, certo, o anche proprio l'impulso energico che la canzone ha.
0: Una canzone alla volta, un singolo alla volta, come succedeva poi negli anni 60.
1: Così stiamo facendo.
0: Un disco alla volta. Poi alla fine arriverà un po' il greatest hits, insomma.
1: Assolutamente, l'album lo vogliamo e non vedo l'ora. Tra l'altro lo vorrò in CD, musicassetta, vinile e stereo 8.
0: Avvisate.
2: Stereo 8 è un ricordo in bianco e nero ormai. Confesso però che i social di Mauro Di Maggio non sono proprio aggiornatissimi, anche se confidiamo adesso, insomma dopo l'estate, che magari ci sia qualcosa di nuovo di cui parlare. In fondo anche l'anno scorso non lo avevamo incontrato, che era Natale, insomma magari avercelo adesso quel clima e quel freschino di Natale. Le parole dell'estate.

0: parte del U finale è qualcosa di incredibile. Bruno Mars nel pomeriggio di In Blue 2000. No, stavamo facendo una riflessione a voce alta con Francesco Filippi, no? Che arriviamo tutti verso settembre con quella strana sensazione di dover resettare per forza la vita, no? Rimontare in sella, recuperare il tempo perduto, e il rischio è quasi sempre lo stesso, cioè di trasformare questa ripresa in una corsa sfrenata, in una rincorsa proprio affannosa, affannata, dove la fretta prende il posto del piacere. Ma se proviamo a guardare le cose da un'altra prospettiva, potremmo accorgerci, per esempio, che il senso di quello che facciamo sta cambiando. Per quasi 9 persone su 10, per dire, varcare la soglia di un centro fitness, per fare un esempio concreto, non è più soltanto una questione di chilometri da correre su un tapirulan o di pesi da sollevare, sta diventando uno spazio dove poter rallentare, ritrovare un ritmo umano, sentirsi proprio parte di qualcosa. Più della metà di chi si allena lo fa per una ragione semplicissima, che è staccare la spina, chiudere la porta che sia del lavoro, dello studio, magari anche degli impegni di casa, no? Lasciarsi alle spalle le tossine di una giornata, prendersi del tempo per sé, cercando quell'energia pulita, quella chiarezza lucida, no? Chiarezza mentale, quella lucidità che soltanto il movimento sa restituire. Poi c'è un elemento che sottovalutiamo molto spesso, cioè noi non siamo fatti per fare le cose da soli, uomo, animale sociale, quindi sapere che dall'altra parte c'è qualcuno che ti aspetta cambia tutto, no? Quel semplice appuntamento trasforma la pigrizia in presenza, il non avere voglia in un motivo per uscire di casa. Muoversi insieme non è solo un modo per dividere la fatica, ma per moltiplicare la motivazione. Alla fine la vera chiave per affrontare questo rientro sta nel fare pace con il tempo, ripartire a piccoli passi senza pretendere di scalare le montagne il primo giorno, no? Trovare uno spazio nella settimana che sia compatibile con la vita vera, insomma, non con un ideale astratto delle pubblicità delle palestre, insomma. Concentrarsi su come ci si sente quando hai finito, invece che sul riflesso nello specchio. Cambiare strada, sperimentare cose nuove, farsi guidare, perché prendersi cura di sé non deve mai somigliare a una condanna, ma a un momento di libertà ritrovata. E ci metto la mano sul fuoco pure Francesco Filippi, regia, è uno che ogni anno fa l'abbonamento annuale in palestra, parte con tutte le migliori intenzioni e poi si perde per strada per sua stessa ammissione. No, io non vengo a farti compagnia, ma adesso hai la chiave di lettura, mettiamola così, per ripartire col piede giusto. Le parole dell'estate.
1: Well, here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's

stato il primo Sanremo di Carmen Consoli, era il 1996, confesso che mi piacerebbe vederla ancora su quel palco, chissà che quest'anno non sia la volta buona, anche se ancora decisamente presto per ogni pronostico. Non è presto però per salutare, visto che stiamo andando via, torniamo domani, ancora, puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. Scontro Iran-Stati Uniti nel Golfo Persico. Tre piloti iraniani sono stati uccisi nei recenti attacchi americani contro il paese. La notizia viene riportata oggi dall'agenzia di stampa iraniana Tasnim. Nuova tragedia delle migrazioni al largo della Spagna. Potrebbero essere più di 80 le persone, tra cui una neonata, morte in mare durante la traversata di un caicco partito dal Gambia e diretto verso le isole Canarie. L'imbarcazione, salpata con 128 persone a bordo, è stata soccorsa la notte scorsa dalle unità navali spagnole dopo essere rimasta alla deriva per 26 giorni nell'Atlantico. A bordo della carretta del mare erano rimasti soltanto 44 superstiti e 5 cadaveri. Festival del cinema a Venezia, dopo l'inaugurazione di ieri sera con Leone d'Oro, la carriera consegnato a George Clooney. Oggi la prima giornata della kermesse sul Lido propone grandi registi e grandi interpreti, da Werner Herzog a John Malkovich. Fuori concorso c'è attesa per la pellicola Nessun dolore di Gianni Amelio, che torna sul tema a lui caro dei migranti.
2: No.
3: Tutto inizia da un incontro inaspettato. Alessandro Borghi è un libraio e in strada un immigrato gli propone di affidargli suo figlio. Una scelta in apparenza incomprensibile, forse nella speranza di un futuro migliore per il ragazzo, ma Borghi rifiuta e lo allontana. Quel bambino, pochi minuti dopo, in un terribile schianto, muore. Da qui, per Borghi, bravissimo, si apre un cammino difficile, fatto di rimorsi e dolore. Nessun dolore è un film perfettamente in sintonia con il cinema e il pensiero di Gianni Amelio. Per sua stessa missione, a tanti anni di distanza dall'America, ma anche in qualche modo dal ladro di bambini, torna a riflettere sul tema dei migranti, ormai esplosivo, anche politicamente, nel nostro paese. E lo fa con una vicenda che, per quanto possa sembrare assolutamente impossibile, è altrettanto assolutamente umana. Fabio Falzone, linea allo studio.
1: Chiesa, il tempo del seminario resta necessario, oggi non meno di ieri. Lo ha affermato oggi Papa Leone, ricevendo in udienza i seminaristi del Pontificio Seminario Regionale Pugliese P11 di Molfetta e del Seminario Vescovile di Aversa. In un mondo che ha fretta e che guarda con sospetto ogni sosta prolungata, si potrebbe pensare che sia un lusso o un'istituzione superata, ma non è così, ha spiegato il pontefice. Proprio perché il nostro tempo è rapido e rumoroso, c'è bisogno di un luogo e di una stagione della vita in cui si impari a stare, a discernere, a lasciarsi formare senza scorciatoie. Il seminario non è un rinvio della missione, ma ne è la condizione. Non sottovalutiamolo, ha concluso Papa Leone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Mara Biemonte, Milena Reina, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. Farmacia di turno a Saronno è la farmacia Lunghi in Piazza Unità d'Italia 24. Il numero di telefono è lo 02 960 2419.

0: film in programmazione in Saronno sono: presso il cinema Silvio Pellico alle 20:45 Odissea, presso il cinema Prealpi alle ore 18 Oceania, e invece Fammi il piacere alle ore 21.
1: Saronno, venerdì 4 settembre dalle ore 18, con partenza da Piazza Libertà, camminata che alternerà momenti di silenzio ad altri dedicati alle testimonianze, dove si porterà un enorme telo bianco con scritti i nomi dei bambini palestinesi morti nella striscia di Gaza.
0: Caronno Pertusella, martedì 8 settembre dalle ore 9:30 alle ore 12:30 presso la sede di Via Adua, giornata per la salute, dove i cittadini potranno accedere liberamente per la rilevazione dei parametri vitali e la consulenza dell'infermiere di famiglia.
1: Lomazzo, sabato 12 settembre alle ore 20 presso l'area feste via Cavour 2, cena medioevale. Iscrizioni entro il 5 settembre al numero 3356279112 oppure mandando una mail a lomazzomedioevale@gmail.com.
0: Comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, santuario della Beata Vergine dei Miracoli, anche nel periodo estivo verrà ricordato San Carlo Acutis per il primo anniversario della canonizzazione. Ogni prima domenica del mese alle 17:25 esposizione della reliquia Santo Rosario, alle ore 18 Santa Messa e affidamento a San Carlo Acutis.
1: Decanato di Saronno, da mercoledì 30 settembre per 5 mercoledì, dalle ore 21 alle ore 22:30, presso la sala della comunità della parrocchia di Uboldo, in piazza Conciliazione, corso biblico. Il biblista Massimo Bonelli accompagnerà nella lettura e nella conoscenza del libro dell'Esodo e delle 10 parole.

0: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto delle utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni, Matteo alla regia, e oggi abbiamo con noi, per parlare dell'Istituto ITC Zappa di Saronno, abbiamo Maurizio Caccin, che è il presidente uscente del Consiglio d'Istituto, e Pierluigi Giambra, consigliere e membro della Giunta del Consiglio d'Istituto. Buongiorno e benvenuti ad entrambi.
1: Buongiorno, grazie a lei per l'invito.
2: Buongiorno, grazie per l'invito, l'opportunità.
0: Buongiorno. Allora, la vicenda dello Zappa ha tenuto un po' banco, insomma, per una buona parte dell'estate, no? Per una buona parte di agosto, anche perché si parlava delle conseguenze dei lavori che sono stati individuati da fare e che si devono fare, perché ovviamente si parla anche di lavori molto importanti, si parla di efficientamento energetico, me li sono segnati, fonti rinnovabili, impianti elettrici, prevenzione degli incendi, sicurezza e adeguamento sismico, quindi lavori corposi, 6 milioni il costo di questi lavori, e da qui insomma si è partiti per valutare le soluzioni possibili per intervenire il meno possibile in maniera, come dire, ingombrante sulle lezioni e sugli studenti che devono ovviamente seguirle per il nuovo anno scolastico. Ecco, quindi partiamo da qua, insomma si è parlato tanto ma siamo arrivati ad un punto un po' morto, diciamo così, no? Siamo fermi, stiamo aspettando che le varie istituzioni si muovano e diano qualche indicazione più precisa. Prego, le do la parola a Maurizio Caccin. Prego.
1: Esattamente come ha indicato lei, i lavori sono strettamente necessari, sono voluti dalla comunità scolastica, dai genitori in primis, e vorrei quindi chiarire in maniera limpida, cristallina, che i lavori sono necessari e nessuno è contro questi lavori. Facciamo un pochino di storia,
0: certo.
1: Quindi partiamo dal 10 agosto, periodo di ferie, di vacanze per tutti, dove riceviamo una comunicazione sia tramite registro elettronico che sito istituzionale della scuola, dove il dirigente scolastico informa la comunità di aver ricevuto in data 7 agosto la comunicazione della provincia che le diceva il 24 agosto come inizio dei lavori. Nella comunicazione veniva indicato che, non essendo pervenute alternative a quella che sarebbe stata l'unica modalità proposta, la didattica del 26-27 sarebbe stata prevista con doppia turnazione. Questo è il contenuto della comunicazione del 10 di agosto. Come presidente del Consiglio d'Istituto e in qualche modo a presenziare quelle che sono le varie componenti del Consiglio d'Istituto, quindi genitori, docenti, personale ATA e studenti, mi sono sentito l'obbligo morale di coinvolgere e chiamare il dirigente scolastico per chiedere la convocazione, per comunicare la necessità di una convocazione straordinaria per il Consiglio d'Istituto, motivato anche dal fatto che il Consiglio d'Istituto non fosse stato preventivamente informato, e quindi ho ritenuto necessario condividere la questione all'interno dell'organo collegiale che presiedo. Quindi ho seguito questa strada, ho fatto la convocazione ufficiale il 26 di agosto, dove è stato invitato anche al tavolo del Consiglio le varie autorità. Quindi infatti sono intervenuti sia il sindaco di Saronno, Ilaria Pagani, che ringrazio, quindi l'amministrazione comunale e gli assessori, anche il sindaco di Uboldo, perché come ben capiamo la problematica non risiede solo su Saronno, ma coinvolge una comunità larga.
0: Certo, tutto il circondario, tutto il saronnese, perché a Saronno arrivano studenti un po' da tutti i paesi dei dintorni, insomma. Quindi, ecco. Va bene, e quindi siamo arrivati al 26 di agosto con questa vostra richiesta.
1: mi sono permesso in maniera di autotutela dell'istituto Zappa di scrivere una diffida alla provincia, notificando anche scuola, l'ufficio scolastico regionale e l'ufficio scolastico provinciale. La diffida non voleva essere intimidatoria né di blocco dei lavori, la diffida era per iniziare quello che era un tavolo di confronto, chiedendo la sospensione dei lavori e non il blocco, e ci tengo a ripetere la sospensione, non il blocco, per poter dare possibilità agli organi collegiali di prendere atto della situazione ed eventualmente anche proporre delle soluzioni alternative.
0: Quindi avete già parlato con la preside Angelica De Angelis?
1: Sì, professoressa Angelica De Angelis.
0: Tra l'altro, lo dico tra parentesi, noi l'abbiamo invitata qui alla radio a parlare dal suo punto di vista di quelle che potrebbero essere le soluzioni, ma ad oggi non abbiamo avuto risposta, però insomma abbiamo scritto da poco tempo. Ecco, per quanto riguarda le proposte che loro, la controparte, insomma, gli enti, dalla dirigente alla provincia, adesso non so, oggi c'è una riunione in provincia,
1: oggi pomeriggio dicevamo, c'è una riunione in provincia, sì.
0: Ecco, per trovare un'altra soluzione, per trovare la soluzione a questo problema, e finora però non ci sono molte alternative, oltre al doppio turno che è stato proposto.
1: È corretto.
0: Di cui si sa.
1: È corretto quello che sta dicendo. Infatti una forte preoccupazione da parte delle famiglie era proprio l'evidenza di un'unica soluzione percorribile, perché come confermato anche nella comunicazione del 10, al tavolo non erano state messe, non erano state proposte nessuna delle alternative, e quindi la doppia tornazione sembrava l'unica soluzione necessaria e percorribile.
0: Ecco, dal vostro punto di vista non è una soluzione valida.
1: La soluzione proposta non è
0: una. Dopo parliamo delle alternative, parliamo di questa.
1: È corretto, e prendo anche proprio l'occasione per spiegare perché la doppia turnazione non sia una soluzione percorribile. In primis il rendimento scolastico degli studenti dello Zappa. Noi pensiamo ad una doppia turnazione e mettiamo proprio i numeri, mettiamo quelle che sono le ore.
0: Certo.
1: Significa avere una didattica svolta dalle 13 alle 19. Di conseguenza nel pomeriggio questi studenti quindi hanno un tempo limitatissimo per poter studiare, perché una volta tornati a casa, e consideriamo anche i pendolari, dove mediamente si impiega un'ora a ritornare a casa, quindi un grosso impatto a livello di rendimento scolastico. Anche il discorso della didattica, perché necessariamente, considerato che nella scuola l'arco, diciamo, didattico è di 32 e 33 ore, la turnazione pomeridiana impone una riduzione dell'ora da 60 a 50 minuti, quindi anche una perdita di spazi dedicati alla didattica. Dopodiché veniamo invece a quella che è l'attività extrascolastica. Noi fortunatamente abbiamo il caso di studenti atleti, dove loro necessariamente devono esercitarsi il pomeriggio, quindi l'attività sportiva. Ci sono le attività extrascolastiche, potrebbe essere quella delle lingue, anche
0: che
1: uno
0: non
1: sport
0: possono
1: materiale.
0: Essere spostate al mattino, per non esempio, per quelli che fanno il pomeriggio.
1: Esatto, non possono essere spostate. Ci sono tanti problemi, il problema della sicurezza, infatti è stato notificato anche il prefetto, perché comunque spostare, diciamo, l'uscita di questi ragazzi e ragazze tardi crea e ti mette di fronte a fatti di sicurezza, di problemi, preoccupazione dei genitori. C'è poi il discorso dei trasporti, sempre per i pendolari, che sono maggiormente concentrati durante l'attività didattica, ma diurna, quindi non pomeridiana. Diciamo che ci sono quindi tanti aspetti da considerare, e quindi il no dei genitori è stato un no oculato, non un no perché si voleva andare contro una proposta. Sono stati considerati vari aspetti, e questi aspetti è nostro interesse che vengano portati di fronte appunto alle istituzioni per dare voce a quelle che sono le nostre preoccupazioni, che mi permetta di dire preoccupazioni fondate.
0: L'orario scolastico è distribuito sui 5 giorni.
1: Esatto.
0: Non è stato pensato di fare magari un giorno in più anche il sabato, riducendo gli orari dal lunedì al venerdì?
1: Allora, la doppia turnazione implica necessariamente il rientro il sabato mattina. Anche questa, diciamo, non è stata...
0: Riducendo gli orari, esatto, anche per, come diceva, per, esatto, il pomeriggio, eccetera.
1: Esatto. E quindi verrebbe reintrodotto il sabato. E di conseguenza, diciamo, un cambiamento a livello familiare molto importante. Quindi è per quello che viene in qualche modo segnalato che la doppia turnazione non è una possibilità in qualche modo percorribile, perché va a fronte di tantissime problematiche che abbiamo risollevato. Aggiungo un'altra informazione. Non abbiamo pensato ai nuovi entranti, perché le famiglie, cioè noi, siamo stati in qualche modo informati da una comunicazione e da una comunicazione sul registro elettronico, ma non è mai stata prospettata questa possibilità ai nuovi iscritti che quindi si trovano in qualche modo questa nuova modalità e in tempi molto stretti, nel senso che nessuno può chiedere in qualche modo la possibilità di cambiare istituto. È come se i genitori non fossero stati messi nelle condizioni di scegliere il meglio per i propri figli.
0: Ho capito. Facciamo un breve stacco musicale e poi riprendiamo.

0: Sì, riprendiamo la nostra intervista a Maurizio Caccine per Luigi Giambra del Consiglio d'Istituto dell'Istituto Zappa e stiamo parlando di una delle proposte che erano state avanzate per parliamo del doppio turno, degli orari stabiliti su doppio turno per dare la possibilità di iniziare i lavori e di portarli avanti perché dureranno un anno. Ecco, quindi su questa proposta iniziale c'è molto da riflettere, da lavorare, eccetera, da vedere. Soluzioni alternative ne sono state ricercate quantomeno, non so. A Salerno ci sono tante scuole, non ci sono delle aule libere da poter utilizzare per una parte degli studenti che ovviamente non possono o non potrebbero fare gli orari normali allo Zappa? Domanda.
1: La sua è un'ottima domanda, penso di non riuscire a dare la risposta con quelle che sono le informazioni che al momento abbiamo in mano. L'occasione per poter parlare di questo è stata quella del Consiglio d'Istituto straordinario il 26 di agosto, che ha visto una larghissima partecipazione di famiglie proprio a sostegno di questa problematica, a testimonianza di quella che era il disagio che si verrebbe a creare. Non abbiamo potuto affrontare questo argomento perché purtroppo il dirigente scolastico ci ha comunicato l'impossibilità alla partecipazione sia fisica che remota a causa di malattia. Quindi noi prendiamo atto e diciamo quindi in quell'occasione non è stato possibile affrontare istituzionalmente le possibili alternative. Come cittadino, come genitore e come tanti altri genitori, sì certo, noi le alternative le pensiamo percorribili. Giustamente, come ha detto lei, chiedere altre la disponibilità, magari non ovviamente di un numero elevato di aule, ma chiedere aule negli istituti che sono nel comprensorio di Saronno. C'è anche l'alternativa di chiedere o di adattare altre strutture, magari presenti sempre sul territorio di Saronno. L'altra possibilità percorribile è quella di dotarsi di moduli adibiti a classi, nel senso che sono giunte, ma anche da esperti nel settore, la possibilità nel mercato di adottare dei moduli dove la maggior parte degli istituti segue questo percorso nel momento in cui l'istituto è coinvolto in una grande ristrutturazione importante come quella dello Zappa. Abbiamo la possibilità anche di reintrodurre quella che sarebbe la didattica a distanza, questa parola che fa paura perché ricorda la DAD del lockdown. Cioè, non sarebbe la DAD del lockdown, verrebbe proposta in una modalità diversa, a turnazione, a rotazione, in maniera tale da garantire comunque la presenza degli studenti all'interno dello Zappa. E dopodiché, come ultima soluzione, quella della doppia turnazione, ma con tutti i problemi che abbiamo appunto elencato, per i quali ci sentiamo di dire che è veramente l'ultima spiaggia.
0: Certo, ma al momento quindi non sappiamo se ci sono disponibilità di altre aule a Saronno presso altre scuole. Non si sa.
1: Allora, c'è stato un intervento. Prego, Giambra.
2: Sì, no, c'è qualche si dice. Durante il Consiglio d'Istituto è emerso che ci sarebbero 5 aule al GB Grassi, che oltretutto è abbastanza vicino allo Zappa dal punto di vista logistico. Queste 5 classi sono emerse, altre non ne sono emerse, però secondo me la provincia, che poi è l'ente proprietario di tutti questi edifici scolastici di Saronno, dovrebbe mappare con più attenzione, diciamo, cioè, perché secondo me qualche spazio, qualche altre 5 aule magari si trovavano, e quindi in questo momento sembrerebbe, sempre dai si dice, dalle notizie che gironzolano così non ufficiali, che la prima parte dei lavori, non sappiamo il tempo di questa prima parte, di questo lotto 1, dovrebbero essere 12 le classi che vengono meno allo Zappa, su una cinquantina. Quindi se già ne troviamo 5, ne troviamo un'altra parte, magari altri 5, il problema, almeno nella prima parte dell'anno, non so se fino a Natale, 2-3 mesi, questo ipotizziamo noi così, certo, perché certo, se pensiamo a 365 giorni di lavori, magari, non so, a farla semplice, diviso 3 lotti, sono 3 lotti che devono fare, quindi magari fino a Natale si allunghiamo il tempo e magari poi altre soluzioni vengono fuori, perché giustamente, come diceva il sindaco di Saronno durante il consiglio di istituto, i tempi sono veramente strettissimi, cioè averlo saputo il 10, ci muoviamo a fine agosto, sappiamo che è un periodo di ferie, certo, e quindi i giorni veramente, l'anno scolastico comincia il 14 di settembre e capiamo che effettivamente, ecco, l'unica cosa che recriminiamo noi genitori è questo, che da un anno si parla di questi lavori nei giornali, c'era tutto il tempo per pianificare, programmare e lavorarci.
0: È che l'altro ente, o comunque l'altra figura che interviene in questo, è l'impresa che dovrà fare i lavori.
2: Certo.
0: E quindi sono anche loro che devono darci le indicazioni, dice, allora faremo 3 mesi su questo blocco, 3 mesi su quest'altro, 3 mesi su quest'altro, e quindi avere degli elementi in più per poter distribuire meglio.
1: Non abbiamo allo stato attuale un cronoprogramma dei lavori.
0: Certo.
1: Quindi noi abbiamo chiesto, ci sono stati genitori che hanno chiesto la messa a disposizione degli atti, ed erano appunto quelli del cronoprogramma, di quali aule coinvolte, come in agibilità, certo, gli spazi, e di conseguenza quella che era un'informativa necessaria per poter in qualche modo esprimere una proposta.
0: Certo, l'altra soluzione possibile, insomma, anche se mi sembra che sia l'ultima spiaggia davvero, quella della DAD o dello smart working, quindi learning, quindi lo studio da casa, ecco, che ha provocato anche tanti danni, no?
2: Certo.
0: Durante il periodo del Covid, soprattutto ai ragazzi che, insomma, si sono portati dietro questa chiusura, questa solitudine, questa emarginazione, si potrebbe anche dire, per parecchio tempo, insomma, no? Mi sembra che...
1: Ma in questo caso sarebbe una DAD diversa. È una DAD diversa nel senso che sarebbe a rotazione e il pomeriggio rimarrebbe libero. Quindi si potrebbe fare anche ritorno in qualche modo a scuola per tutte quelle attività che sono non didattiche, ma che formano le persone di competenza. Sto pensando ai percorsi di certificazione linguistica, sto pensando ai vari PON che vengono proposti, perché ci sono delle attività. Conseguentemente non deve essere vissuta come la DAD del lockdown. È una DAD diversa, è a rotazione per tempi limitati, che dovrebbe poi essere temporanea, nel senso che la soluzione ottimale sarebbe una DAD o didattica integrata, perché adesso c'è questa nuova terminologia, quindi non la DAD dove sei confinato a casa e non hai in qualche modo contatti con la comunità scolastica, quindi una didattica integrata che alterna presenza con lavoro in qualche modo a casa. Perché temporaneo? Perché l'altra soluzione sarebbe quella dei container aula. In questo modo, con questa modalità, quindi di didattica integrata o di DAD, a livello temporaneo, con la disponibilità di uno spazio alternativo, quella dei container. In questo modo poi si ritornerebbe tutti in presenza.
0: Sì, ho capito. Certo, non è facile neanche organizzarla in questo modo.
1: È molto difficile, però noi abbiamo anche fiducia nelle istituzioni e quindi penso che in qualche modo amministrazioni in grado di gestire un progetto così importante riescano anche a trovare una soluzione.
0: E quindi cosa vi aspettate voi?
1: Il Consiglio d'Istituto il 26 di agosto ha deliberato il no alla doppia turnazione. È in qualche modo l'evidenza del non essere a favore di questa soluzione e va interpretata anche come un criterio stabilito dal Consiglio d'Istituto, quindi è stata una posizione in qualche modo forte e nelle competenze del Consiglio d'Istituto. Non ho ancora in qualche modo informazioni ufficiali, ieri si è tenuto il Collegio dei Docenti, non ci sono informazioni certe, ma quanto è trapelato è stato che anche la componente docenti in larga maggioranza si è espressa, diciamo, non a favore della doppia turnazione, proprio per quelli che sono gli aspetti didattici, pedagogici, quelli che sono di competenza del Collegio dei Docenti.
0: Va bene, insomma, ci sono tante cose da approfondire, da capire, da comprendere, da poi cercare di arrivare a una, come dire, a trovare una soluzione condivisa, no?
1: Certo.
0: D'accordo con.
1: E rispettosa con delle studentesse e degli studenti della Zappa.
0: Soprattutto perché i ragazzi sono da considerare al primo posto. Va bene, noi siamo arrivati alla fine del nostro tempo. Allora ringrazio Maurizio Caccin e Pierluigi Giambra del Consiglio d'Istituto dello Zappa. Tanti auguri, buon lavoro, cercate di, come dire, di trovare una soluzione la migliore possibile. Insomma,
1: grazie mille, grazie ancora.
0: Grazie, una buona giornata a tutti.
1: Grazie anche a lei, a voi.

0: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
2: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

cosa. Il principe, sempre più sereno insieme alla sua compagna, l'imprenditrice ed ex modella messicana Adriana Abascal, sono molto felice, confessa. Io dedico alle due figlie, Vittoria e Luisa, le sue figlie, rispettivamente di 22 e 19 anni, avute dalla ex moglie, l'attrice francese Clotilde Courau. La separazione è stata ufficializzata proprio in questo anno.

Maria José di Savoia è stata per me la mia mentore. Mi ha insegnato tutto: come guardare l'arte, la cultura, la storia, il rapporto con la famiglia. Mi ha fatto scoprire anche le figure femminili di casa Savoia, che per me sono quasi più importanti di quelle maschili. Ai giovani dico sempre: passate quanto più tempo possibile con i vostri nonni, c'è molto da imparare. E ho creato la Fondazione Principe di Venezia proprio in suo onore. I miei genitori mi portavano da lei ogni domenica. Aveva una capannina in giardino dove amava tagliare la legna, era il suo sport. Prima con il braccio destro e poi con il braccio sinistro. Poi ci sedavamo, chiacchieravamo, io bevevo una Coca-Cola, lei un bicchierino di champagne. Parlavamo di tutto: la giovinezza, l'esilio, le leggi razziali. Mia nonna è stata davvero l'ultima testimone della mia famiglia di quel periodo storico e ho condiviso quei ricordi perché penso siano molto importanti. Penso che per dare forza alla nuova Repubblica sia stato necessario trovare un capro espiatorio. Vittorio Emanuele III, il mio bisnonno, Mussolini, oggi è molto più sdoganato del re. Non dimentichiamo che il referendum fu molto combattuto. Non fu un plebiscito, il 54% contro il 46%. Un paese praticamente spaccato a metà. L'Italia era una dittatura. Vittorio Emanuele III non governava, regnava. È una differenza sostanziale.

Credo che abbia tentato in ogni modo di salvare il salvabile, anche se non c'è riuscito. Maria José è una grandissima regina, rivolta al popolo, alle persone bisognose e ai margini. Aveva una grande voglia di aiutare gli italiani e l'Italia. Lo ha fatto attraverso la Croce Rossa, visitando ospedali, mutilati di guerra, le regioni più povere del paese. Ha aiutato moltissimo anche persone del mondo dell'arte e della cultura. Ha sostenuto Montessori e tante altre figure importanti. Era una donna colta, emancipata, intelligente, non soltanto bellissima. Frequentava personaggi come Marie Curie, Charlie Chaplin, Einstein. Credo che avrebbe portato una grande stabilità all'Italia nel dopoguerra. Il rapporto che si era instaurato con Marina Doria, si volevano molto bene, mia nonna apprezzava mia madre, amava stare con lei, parlare con lei, confrontarsi con lei, era una sua alleata. Mio nonno Umberto II, ci furono delle difficoltà, mio nonno guardava la situazione con prudenza, ma quando la conobbe e quando nacqui io però, molte cose cambiarono. Nell'ultimo incontro ufficiale con gli italiani a Boisy nel 1979, mio nonno volle accanto a sé mio padre e mia madre. Fu il segno di una piena accettazione. Ma quanto ha pesato la storia sulle sue spalle, sulle spalle di Emanuele Filiberto? Tanto. All'inizio molte cose non le capivo, le rifiutavo, soffrivo troppo. Quando sei giovane e sei a scuola e si studia la Seconda Guerra Mondiale e giustamente il tuo bisnonno è citato in un modo purtroppo non degno e non bello, ti fa male. Poi ho studiato meglio la storia. Quando sono tornato in Italia ho iniziato a fare televisione, non volevo neanche farmi chiamare Savoia, solo Emanuele Filiberto. Non sapevo come affrontare questo tema. Farmi conoscere, presentarmi agli italiani e dire: forse avete giudicato troppo in fretta un ragazzo, una storia, una famiglia. La TV mi ha aiutato a farmi voler bene. Non la guardo da 2 anni, c'è ben poco dalla televisione italiana contemporanea che mi possa interessare. Seguo però le notizie e basta. L'Italia è un paese eccezionale, purtroppo però è al traino dell'Europa e non riesce a emergere come dovrebbe. Mi rattrista molto vedere tanti giovani brillanti che continuano ad andare all'estero. Manca qualcosa. In 80 anni di Repubblica ci sono stati 65 governi. Come si può avere credibilità in Europa e nel mondo con una tale instabilità?

Nel 2020, mio padre Vittorio Emanuele eliminò la legge Salica che esclude le donne dal trono. Ora ci sono le mie figlie per passare il testimone, ma per il momento ci sono ancora io. Sono ancora giovane e ho molte cose da fare. Spesso entrambe mi accompagnano, vedo un bel tandem tra di loro. Prima però devo occuparmi delle loro vite. Vittoria lavora nell'arte e nel cinema e farà un film che esce poi su Amazon, dove è la sua protagonista, e fa anche parte di una società che si occupa della promozione di giovani artisti e cura mostre d'arte. La piccola invece studia giurisprudenza a Parigi. Per nulla è stato complicato, il mio miglior padre che avrei potuto avere, lo amavo moltissimo e mi manca infinitamente Vittorio Emanuele. Uno che si metteva accanto a me a giocare, a parlare, che mi ha insegnato tutti gli sport possibili. Ogni passione che ho, dal nuoto subacqueo all'aviazione, me l'ha trasmessa proprio lui. C'è stato molto preconcetto, come per tutte le figure dei membri di Casa Savoia. Mio padre e mia madre si sposarono in Iran, un paese con cui avete anche voi forti legami. L'Iran è governato da un regime di terroristi. La gioventù vuole cambiare, vuole liberarsi dai tiranni. Io vedo una possibile figura di transizione in Reza Pahlavi. Non riesco a capire perché questa opzione non venga considerata più seriamente dalla comunità internazionale. Nazionale.

Ed anche per oggi la nostra trasmissione è terminata. Noi abbiamo presentato un altro, io ho presentato un altro Evergreen, il nostro Emanuele Filiberto. Sarà così per la prossima. Ciao ciao.

0: gente
1: d'hier,
0: d'inque
1: e de demain.
0: Ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
1: e in replica alle 19.10
0: va in onda il
1: Ci saremo un cicinin
0: con Anna e Anna.

0: tornati dopo una separazione che è durata quasi 2 mesi. Siamo Aldo e Chiara, la regia Matteo Serenelli, e abbiamo tante cose da raccontarvi, ovviamente, cari ascoltatori e ascoltatrici. Io comincerei, Chiara, se sei d'accordo, con due eventi che sono abbastanza, che sono adesso molto caldi. Allora, uno è più vicino a noi e uno ovviamente è un pochino più lontano. Allora, il primo riguarda il festival, o meglio il mini festival, come piace chiamarlo agli organizzatori, dei corti di animazione che si è tenuto venerdì e sabato scorso presso la Casa Morandi a Saronno. Si intitola Animatica, la manifestazione, che ormai è giunta alla sua 4ª edizione, ed è un evento a cura dell'associazione culturale Il Tassello di Saronno. Allora, il festival ha visto, l'edizione di quest'anno ha visto la partecipazione di ben 199 cortometraggi d'animazione proveniente da diversi paesi del mondo, e il film vincitore è stato per esempio un film kazako, titolo Son, della regista Zana Bekmambetova. Il film ha vinto il voto del pubblico dopo essere stato selezionato con altri 19 dalla giuria tecnica del premio. Allora, io non sono un esperto del settore, sono un semplice spettatore, però quello che mi ha colpito in questo spaccato di mondo dei cortometraggi di animazione sono due cose, Chiara. Allora, da una parte ho visto una ricerca tecnica molto spinta nella realizzazione dei vari corti e anche molto libera creativamente, rompendo lo schema che il film d'animazione si faccia solo in un certo modo, cioè quello disneyano d'antica memoria, fino a quello della DreamWorks, fino ai capolavori a me tanto cari di Miyazaki e il suo studio Ghibli. Chissà, forse le tecniche ardite che abbiamo potuto spesso vedere in questo festival forse mal si adattano al lungometraggio. L'altra cosa che mi ha colpito è la scelta dei temi trasferiti sullo schermo, che sono stati spesso difficili, a volte anche disturbanti. E non era un caso che erano preceduti sempre da cartelli di disclaimer dell'organizzazione per eventuali scene non adatte, eccetera, e segnalava anche il tipo, di non adatto. Molti temi sociali toccati, più spesso di introspezione psicologica, più di denuncia che veri e propri storytelling. Penso che sia proprio una caratteristica del formato breve, che deve un po' sgomitare per farsi largo nel mare magnum della cinematografia. Quindi ben vengano, a mio parere, questi momenti come quello di Animatica, oltre a quelli di Annecy o quelli di Zagabria o anche l'Oscar di questa categoria. Quindi grazie al Tassello per questa opportunità a casa nostra. Però adesso dobbiamo passare a Chiara, lo sai che dobbiamo passare da un festival a un altro, al festival che è il festival cinematografico più antico del mondo, che è quello che si è aperto ieri, ovvero l'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, che si concluderà sabato 12 settembre. Allora, ieri il festival si è aperto con la proiezione di Ink del regista beneamato Danny Boyle, che ben conosciamo per film cult come Trainspotting o Il Millionaire, e è stato definito un film biografico questo Ink, tra l'altro firmato anche Netflix, ma sono sicuro che sarà senz'altro qualcosa di più. Racconta la storia del magnate Rupert Murdoch e l'acquisto del tabloid inglese The Sun e la sua trasformazione in questo nuovo tipo di giornalismo capace di dare alla gente sì ciò che vuole, ma lavorando, per così dire, sui suoi animal spirits, cioè molto
1: che
0: bassi.
1: Modo elegante di dirlo.
0: E che avrebbe cambiato per sempre, purtroppo, il nostro modo di vedere il mondo in cui viviamo, eccetera eccetera. Ma ieri è stato anche il giorno del Leone d'Oro alla carriera per George Clooney, che tra l'altro ha fatto un bellissimo discorso, ed è stato anche presentato, debitamente restaurato, mm-hmm. un film di Tinto Brass, che non era presente all'evento perché ormai ha i suoi begli anni, i suoi problemi, un film del 1967, e cioè Col cuore in gola, che vedeva la partecipazione di Jean-Louis Trintignant e Eva Aulin. Eva Aulin era presente mm-hmm. al festival, tra l'altro vestita, e Eva Aulin ha partecipato a diversi film un po', come possiamo definire, osé. Tra l'altro è anche la consuocera di,
1: stavo per dire,
0: di Giuseppe Conte.
1: Il racconto, ecco, questo però ci racconta, scusami, non voglio fare la quota antipatia, però ci racconta molto delle donne, no? Che in effetti molti, io per prima, la conoscessimo molto più come la consuocera di che non per la sua carriera, che comunque al di là di tutto le sarà ben valsa una partecipazione, cioè le è valso il fatto di essere a Venezia, quindi certo, in un posto certo. che comunque legittimante per gli artisti,
0: no? Lei ha iniziato a 16 anni e ha terminato la sua carriera a 21, perché poi si è sposato, ha fatto le figlie, eccetera eccetera. Vabbè, comunque però a proposito di quota femminile, quota rosa, sempre ieri ha aperto la sezione Orizzonti, quindi sono film fuori concorso, mm-hmm. il film La ragazza con la Leica,
1: un'altra che conosciamo come compagna
0: Marazzi
1: che è tra l'altro la fondatrice del documentario in Italia, in qualche sì. modo, almeno le mie reminiscenze dei miei anni universitari mi raccontano di una figura estremamente importante, che parla di un'altra figura estremamente importante che è...
0: No, tra l'altro io volevo dire che questo fatto della che sono tutti fuori concorso ha suscitato qualche mugugno, perché c'è
1: certo.
0: tutti i film con perché poi c'è anche nella categoria appunto Orizzonti, c'è anche l'esordio di Anna Foglietta mm-hmm. come regista con Una storia, mentre nella sezione Notti veneziane delle giornate degli autori c'è Roberta Torre che presenta Scarpe rotte. Cioè sembra quasi che le registe femminili, le registe italiane siano state messe tutte in sezioni un po' a lato mm-hmm. di quello che è la...
1: L'hai detto tu, io non ho detto niente.
0: No, lo leggevo sul Domani e in effetti è così.
1: No, non specifico vedo... solo visto che mi sono data l'assist e poi non l'ho completato, che La ragazza con la Leica è Gerda Taro, nota
0: Taro,
1: per essere
0: certo.
1: la compagna di Robert Capa, ma in realtà la prima fotoreporter
0: sì,
1: della
0: lei...
1: storia, morta tra l'altro facendo il suo lavoro, quindi insomma anche questo va nel solco di quello di cui stavi parlando.
0: Bravissima
1: un attimo
0: che l'hai,
1: fa
0: che l'hai ricordato, perché io ormai mi perdo nei meandri, ecco. E sì, tra l'altro pare che però ho visto anche ho già visto le prime recensioni del film, che non sia poi, vabbè.
1: Ne parleremo
0: la prossima settimana. Allora, quali altri film saranno mostrati al festival? Allora, una cosa che va subito detto, che avevo già sottolineato per quello al festival di Hollywood, ma l'ha detto anche Barbera, che è il direttore del festival, cioè la non presenza dei film americani.
1: Mm.
0: Non è che l'America di Trump stia snobbando i festival europei, no. Anzi, va detto che Hollywood, al di là delle manovre finanziarie adesso sulla Paramount, eccetera, non è mai stata molto tenera con il presidente Trump e la sua Make America Great Again. È che finora, America Great Again, di grande, noi finora cosa abbiamo visto? L'aumento del prezzo della benzina, l'aumento delle spese mediche per i ceti più poveri, è una guerra che si protrae ben oltre le previsioni dei maghi del Pentagono in Medio Oriente. Chiusa la parentesi.
1: Bravo.
0: Allora, il cinema americano sembra in difficoltà. In effetti, i film americani delle major costano tanto e quindi mettono in moto tutto un meccanismo di promozione, eccetera, eccetera. Io penso soltanto a quanto hanno speso per Odissea di Christopher Nolan.
1: Quindi tu dici rischiare di essere accolti peggio di quanto gli servirebbe al festival è un rischio.
0: È un rischio anche perché è successo questa brutta cosa al festival nel 2024 con The Joker, che fu presentato e fu stroncato da quattro sai che poi lì si creano anche i leoni da tastiera, e questi qua hanno detto: ma scusa un attimo, ma noi perché ci dobbiamo fare sputanare, scusate il termine tecnico, da questa gente che manca. Quindi gli americani sono un po' restii sui festival europei, anche perché leggevo che il festival più caro per quanto riguarda le case di produzione è proprio Venezia. Una troupe a Venezia con tra ospiti, eventi, cose varie, vanno via $300,000, come ridere, va bene.
1: Buon per loro.
0: Esatto.
1: No, specifico, ti do solo una nota di colore, tornando un attimo sulla ragazza con la Laika velocissimamente, perché è tratto dal libro di Elena Janecek, che è una nostra quasi concittadina, perché è garbagnatese. E quindi, o di Garbagnate o di Gerenzano, no, non ricordo, comunque è qui da queste parti, che abbiamo una premio strega da queste parti e non sempre ce ne ricordiamo.
0: Possiamo andarla a sfrugogliare. Allora,
1: ci proveremo.
0: Allora, questo qua l'ho detto di coso, e allora cosa c'è, cosa vedremo? Allora, innanzitutto il ritorno di Nanni Moretti.
1: Scusate,
0: se è poco.
1: Che lo aspettavamo.
0: Succederà questa notte, il titolo del film, dopo anni d'assenza. Mi piace segnalare anche The Echo Chamber di Andrea Pallaoro
1: con Indigo Film,
0: con Luca Marinelli, e c'è anche Susan Sarandon, che è su una sceneggiatura inedita di Bernardo Bertolucci. Sì. Quindi già la cosa è intrigante. Però tra i favoriti per il Leone d'Oro, le indiscrezioni dicono c'è Bunker di Florian Zeller con Javier Bardem e Penelope Cruz, e Prime Time firmato Lance Oppenheim con Robert Pattinson, su un programma televisivo americano che aveva come obiettivo smascherare predatori sessuali e pedofili. Ma i titoli sono tantissimi in concorso e anche no, presentati nelle altre vetrine del festival, tra l'altro sia nella fiction che nei documentari. I titoli italiani pare che siano ben 49, di cui 29 firmati da Rai Cinema, quindi avremo modo di riparlarne giovedì prossimo, quando saranno uscite le recensioni più corpose. Lasciami dire solo una cosa, poi ti lascio il campo, per quanto riguarda invece quello che sarà proiettato qui a Saronno questo weekend, e magari ne avremo tempo di parlarne anche sabato prossimo nella nostra puntata delle 10:05. Allora, il film più discusso e visto di questa estate, cioè Odissea di Christopher Nolan al cinema Silvio Pellico, per tutto il weekend a partire da oggi, mentre al cinema Prealpi vi segnalo un film francese genere commedia, Fammi il piacere, su una coppia di mezza età che vuole riscoprire e rinvigorire la propria vita sessuale. E con questo mi taccio.
1: Dovremo poi decidere quando dedicare il nostro appuntamento sul Festival di Venezia, ma ne daremo comunicazione la settimana prossima. Centreremo nei dettagli.
0: Benissimo.
1: Adesso vediamo se abbiamo

0: Eccoci, allora Aldo ci ha fatto sentire Ice, così ci siamo rinfrescati un pochettino grazie al nostro Matteo in regia. Allora, mi hai ceduto il campo e quindi cominciamo anche la nostra stagione per quanto riguarda gli appuntamenti teatrali. Andiamo avanti un pochettino, nel senso che arriviamo ai giorni dall'11 al 13 di settembre, perché c'è una rassegna al Teatro Fontana che si chiama Chiostri Suite, che si apre con Passio di Raul Iaisa, che è al telefono con noi. Buongiorno Raul.
1: Buongiorno.
0: Ecco.
1: Buongiorno.
0: Grazie,
1: buongiorno.
0: Grazie per la pazienza. Spero di non avere fatto troppi pasticci con il cognome, oltre che con il tempo. Allora, sono molto contenta di averlo ospite, intanto perché iniziamo l'anno con una novità, nel senso con un artista che da qui non era ancora passato, quindi gli diamo il benvenuto, ma soprattutto perché in realtà andiamo a parlare di riti, nel senso che, e il titolo in questo senso lo racconta da solo, è stato fatto un lavoro che incontra il rito per eccellenza e lo spettacolo teatrale, che a sua volta un rito. È questa un po' la linea che hai scelto e che avete scelto di seguire, o è una suggestione?
1: No. Penso che hai introdotto molto bene. Sì, è uno spettacolo sui rapporti tra ritualità e rappresentazione, perché sono rapporti al plurale, diciamo, tra quel che si condivide e come lo si condivide. Cioè è uno spettacolo che ci ha fatto capire anche a noi, come teatranti, mm-hmm. che partecipare a un certo tipo di rituale, anche se appare paradossale, apre canali di comunicazione e di inclusività, di contatto, che non sono meno forti di quelli, diciamo, della comunicazione teatrale indirizzata, no? della rappresentazione. Ecco. Per cui ci ha fatto scoprire questa dimensione anche a noi, perché non la conoscevamo, cioè mm-hmm. la intuivamo, diciamo, ma non era una cosa concreta, ecco.
0: È una cosa molto affascinante. Io, prima di entrare dentro allo spettacolo, siccome abbiamo un ospite che ha una storia professionale estremamente affascinante, che arriva, scusate se è poco, da Grotowski, io devi sapere, Raul, che abbiamo, io qua ho una domanda feticcio che faccio sempre, che in questo caso è particolarmente interessante, che è: a che punto del tuo percorso personale e professionale è arrivato questo lavoro, cosa che ci permette anche di conoscerti meglio e appunto unire anche un po' i fili con la tua storia artistica?
1: Oh, oddio, è una domanda molto bella, è una domanda importante alla quale risponderei subito: non lo so. La verità è che non lo so, perché lo sto capendo. Cioè, io sono rientrato in Italia da non molto, dal 2017, sono stato via per molto tempo, mm-hmm. anche curando teatralità molto diverse di questa. Questo spettacolo ha una storia un po' vecchia, perché durante il mio lavoro in Polonia, precisamente, io ebbi l'opportunità di sviluppare un piccolo progetto di ricerca, ma proprio ricerca in senso scientifico, diciamo, non in senso solo espressivo creativo, no? Cioè, avere un soggetto di studio teatrale sul quale scovare delle tecniche, imparare delle cose che non sapevamo fare. E io proposi l'Auderio di Cortona, perché non è che sapevo molto, avevo delle intuizioni. L'Auderio di Cortona, adesso, senza essere noioso e diventare un po' un finto professore che non sono, no. È la prima fonte italiana di, diciamo, di paraliturgia, cioè di temi delle scritture in volgare, mm-hmm. naturalmente, e di matrice francescana.
0: certo.
1: Ed era cantato ed era quindi anche rappresentato. E quindi la domanda era come, cosa.
0: Certo.
1: Ok, tu canti questo e quindi che cosa succede? Quindi, chi erano questi laudesi? Insomma, che cosa facevano? Era nato così. Questo è durato tanto, abbiamo imparato tanto e basta. Come questo diventa poi drammaturgia, esatto. È un processo che io sto cercando di comprendere,
0: mm-hmm.
1: perché mi tiene vive delle domande molto forti come teatranti, scusa.
0: Certo.
1: Farei tante altre cose di teatro, mi sono trovato incrociato da questi temi e ho scoperto un mondo che non immaginavo. E soprattutto che è condivisibile, quindi lo sto scoprendo, Chiara, non sono in grado di dire dove mi trovo. Mi trovo che sono molto interessato, sono molto coinvolto in ciò che è vivo. Ecco.
0: Mm-hmm.
1: E questo in me è un tema vivo adesso.
0: E mi sembra tra l'altro una cosa potentissima, perché qui abbiamo parlato tante volte dell'incontro, e in questo spettacolo questo succede in modo particolare, cioè dell'incontro tra spettacolo vivo e pubblico vivo, perché questo racconto che ci facevi tiene insieme anche un po' il filo di questo lavoro. Quindi tu parti da quello che è l'immaginario legato artistico, legato all'ultima cena, e poi fai un lavoro appunto sul canto, sulla musica, su tutto quello che è forme di performatività che si incontrano con chi poi vive insieme questa esperienza.
1: Sì, lo spettacolo è arrivato lì con questo invito, di cui sono molto onorato, in un posto meraviglioso,
0: sì.
1: Che sono questi chiostri bramanteschi, cioè dei chiostri accanto ad un teatro,
0: sì.
1: E già questo fa sì che ciò che noi facciamo, noi ci occupiamo di questo, in questo spettacolo
0: questo
1: raccontiamo come incrociano, esatto, come si incrocia la dimensione del sacro, nel senso del mistero laico,
0: mm-hmm.
1: con il mistero laico che è quello del nostro mestiere,
0: sì, bellissimo,
1: e la dimensione di quell'incontro, ecco. Per cui è un convito simbolico dell'ultima cena e noi siamo tutti attorno a questa grande tavolata.
0: Mm-hmm. Con appunto una componente legata al canto e alla musica dal vivo che ritorna alla sua dimensione autentica, quindi sì. Niente amplificazione, niente artifici, in qualche modo è un ritorno alla realtà, al concreto anche della parte del suono e del canto.
1: Sì, guarda Chiara, la dimensione del canto è molto più vicina al teatro che alla musica,
0: mm-hmm.
1: E questo lo dico anche da ex musicista. La dimensione del canto precede la musica, e qui si incrociano tanti fili anche per un attore, anche per un regista, perché a quel punto è il corpo voce.
0: Certo.
1: Anche per questo abbiamo deciso di circondare gli spettatori, cioè noi stiamo attorno alla tavolata, ed è tutto basato sul canto e su questa dimensione del canto che è quella che trova un filo tra questo basso medioevo e anche tutte le tradizioni contadine che sono state testimoniate nel secondo dopoguerra,
0: certo. È un mondo estremamente affascinante. Tutto questo bagaglio storico, e io così ti lascerei a concludere. Abbiamo qualche minuto ancora, quindi puoi parlare in modo molto libero e quanto vuoi, perché in realtà tutto questo bagaglio storico straordinario di cui ci hai raccontato ci permette anche di fare una riflessione molto significativa, forse anche sul ruolo del teatro rispetto al legame col presente e con l'umano nelle sue fragilità, insomma. Quindi in che modo, mi viene da chiederti, tutto questo ci permette di capirci meglio noi oggi?
1: Giusto, è una bella domanda anche questa. Guarda Chiara, il mondo dei laudesi è il mondo contadino, è un mondo concreto. Il mondo del canto in una tavola è un mondo di presente, di puro presente. E la passione è la storia di un crimine inaudito, di una sorta di suicidio della condizione umana che ancora torna e ritorna in mille modi, quindi è profondamente attuale, perché la passione dopo il 33 a Gerusalemme continua a succedere, e come? Molto più dei pani e dei pesci. Il crimine è normale. Quindi è molto più presente, molto meno filologico di quel che sembra quello che ho raccontato.
0: Certo.
1: Di quello che accade, quello che speriamo che accada, è quello che accade in noi, che siamo anche come teatranti, grazie a questi strumenti attraversati di paradossale realtà. Ecco. Ci riporta a dove ti trovi e cosa fai allora.
0: È bellissimo e fortissimo sentirti parlare, tra l'altro è bello quando i registi parlano così, perché nelle parole che scelgono e nel modo in cui lo dicono si sente anche tutto, e con te è così, si sente anche tutto il lavoro profondo che c'è dentro. Non è banale mettere, cioè non è solo la tecnica del mettere in scena il teatro, è anche un po' il senso. Per cui
1: la tecnica è solo lo strumento, Chiara, che è molto affascinante, ma non è il senso.
0: Sono assolutamente d'accordo. Senso. Allora, io ringrazio davvero di cuore, è stato preziosissimo questo incontro, Raul Iaisa.
1: Grazie a te.
0: E vi do appuntamento dall'11 al 13 ai Chiostri Bramanteschi del Teatro Fontana, per Chiostri Suite.
2: A Milano.
0: A questo punto ci vediamo a teatro. Ci vediamo a tavola, bellissimo. Grazie davvero.
1: Grazie a te, grazie a voi.
2: Grazie.
0: Che bell'inizio, cosa
2: vista molto
0: merito suo. Cosa che tra l'altro a me permette, se me lo consenti, visto che ho un minuto solo. Io vorrei fare un ricordo, poi avrò tempo di parlarvene, ma vorrei dedicare quest'annata di queste chiacchierate che faremo a una persona che parlava così e che mi ha insegnato tanto del teatro. Si chiamava Sonia Antinori ed è una delle drammaturghe più straordinarie che abbiamo avuto. È mancata qualche mese fa, ma rimane tutto il suo lavoro, e quindi spero di, ve ne riparlerò, ma spero di potervi riparlare del suo lavoro anche nei prossimi mesi, insieme alle tante chiacchierate che faremo. Ottimo. Di questi Chiostri Suite faremo i prossimi 3 appuntamenti prima che comincino quelli saronnesi a ottobre. Sono 3 spettacoli dentro Chiostri Suite. Quindi, di cui parleremo, abbiamo parlato del primo questa settimana, e poi ne parleremo i prossimi giovedì, così vi racconto meglio. Ottimo. Anche gli altri 2.
2: Bene, allora ci diamo appuntamento, tra l'altro però ci diamo appuntamento anche sabato prossimo.
0: Ma noi ci diamo appuntamento
2: per
0: anche sabato.
2: Una trasmissione un po' più breve, ma comunque puntuali.
0: Assolutamente, ben ritrovato Aldo.
2: Ben ritrovata Chiara, ben ritrovati ai nostri ascoltatori e anche al nostro regista di oggi, Matteo Serenelli.
0: Grazie.

0: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Mara Biemonte, Milena Reina, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. La farmacia di turno a Saronno è la farmacia Lunghi in Piazza Unità d'Italia 24. Il numero di telefono è lo 02 960 2419. I film in programmazione in Saronno sono: presso il cinema Silvio Pellico alle 20.45 Odissea, presso il cinema Prealpi alle ore 18 Oceania e invece Fammi il piacere alle ore 21.
1: Saronno, venerdì 4 settembre dalle ore 18, con partenza da Piazza Libertà, camminata che alternerà momenti di silenzio ad altri dedicati alle testimonianze, dove si porterà un enorme telo bianco con scritti i nomi dei bambini palestinesi morti nella striscia di Gaza.
0: Caronno Pertusella, martedì 8 settembre dalle ore 9.30 alle ore 12.30 presso la sede di Via Adua, giornata per la salute, dove i cittadini potranno accedere liberamente per la rilevazione dei parametri vitali e la consulenza dell'infermiere di famiglia.
1: Lomazzo, sabato 12 settembre alle ore 20 presso l'area feste via Cavour 2, cena medioevale. Iscrizioni entro il 5 settembre al numero 33 56 27 912, oppure mandando una mail lomazzomedioevale@gmail.com.
0: Comunità Pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, santuario della Beata Vergine dei Miracoli, anche nel periodo estivo verrà ricordato San Carlo Acutis per il primo anniversario della canonizzazione. Ogni prima domenica del mese alle 17.25 esposizione delle reliquie Santo Rosario, alle ore 18 Santa Messa e affidamento a San Carlo Acutis.
1: Decanato di Saronno, da mercoledì 30 settembre per 5 mercoledì, dalle ore 21 alle ore 22.30, presso la sala della comunità della parrocchia di Uboldo, in piazza Conciliazione, corso biblico. Il biblista Massimo Bonelli accompagnerà nella lettura e nella conoscenza del libro, dell'Esodo e delle 10 parole.

0: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto delle utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato Appuntamenti ed eventi.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Ciao, sono Gisella Viccardi e ti aspetto ogni domenica mattina alle ore 11 con Onda Libera, un programma in cui parliamo di curiosità a 360 gradi. Su Radio Orizzonti Blu, FM 88.
2: Buongiorno a tutti.

0: Saronnese, no alla Varesina bis. A Uboldo, poste chiuse, ancora disagi. A Cerro Maggiore, orti abbandonati, potrebbero diventare un parcheggio. E a Origgio, potature lungo l'autostrada A8.
1: Bentrovati i microfoni di questo radiogiornale. Milena Reina, Mara Biamonte, alla regia Matteo Serenelli. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo.
0: Saronno. La ciclovia può scongiurare la Varesina bis. Non è utopia, ne sono convinti gli ambientalisti del gruppo Amici del Bosco di Origgio, che rimarcano come alcuni comuni del Saronnese, Caronno Pertusella, Saronno e Gerenzano, abbiano cominciato a progettare e a mettere in atto una ciclovia alternativa alla strada statale Varesina, in grado di togliere biciclette e monopattini dall'uso dei percorsi a piedi e nel contempo favorire percorsi alternativi verdi. È un percorso virtuoso e ben avviato, sottolineano gli Amici del Bosco, che consentirebbe di evitare la costruzione della Varesina bis, una nuova strada onerosa, devastante per il territorio e per l'equilibrio idrogeologico. Essa infatti passerebbe in zone agricole boschive molto importanti, che consentono da sempre il deflusso delle acque dei torrenti Bozente, Gradeluso, Fontanili in casi di piene e esondazioni. Insomma, i grandi allagamenti vengono evitati proprio grazie al parco, che consente di assorbire l'acqua del torrente in eccedenza. In Lombardia da decenni si costruiscono nuove strade con l'intenzione di fluidificare il traffico, ma ci sono urbanisti europei che si stanno orientando verso scelte in grado di coniugare sicurezza e prevenzione con una visione rispettosa del territorio e del tessuto urbano. È da qui che, secondo gli ecologisti, bisognerebbe imparare, facendo tesoro dell'esperienza. Perché dunque non trasformare i problemi in un'opportunità? Si chiedono gli Amici del Bosco. Con le piste ciclabili, in effetti, si tolgono dalle strade le auto. Il Saronnese è già sulla buona strada. Tutti i comuni stanno facendo sempre più investimenti nelle ciclabili. Primo esempio è la ciclopedonale che collega Caronno Pertusella con Saronno al Ponte Lura. Qui è stata bonificata e rimboschita una vasta area che era in grande degrado e si è provveduto a riparare un cavo che serve a deviare l'acqua, evitando accumuli in punti critici. Non per nulla adesso questo fazzoletto verde è molto frequentato da podisti e ciclisti.
1: Uboldo. Scatta il conto alla rovescia perché riapra l'ufficio postale. Per il momento resta confermata la chiusura per ristrutturazione fino al 23 settembre, successivamente all'incendio di fine marzo. Manca dunque una ventina di giorni, salvo imprevisti. E agli sgoccioli il progetto di riqualificazione Polis, che ha interessato diversi comuni del Varesotto, sotto i 15.000 abitanti. La finalità degli interventi, tuttora in corso, è rendere semplice e veloce l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15.000 abitanti. Al termine delle opere anche i cittadini uboldesi avranno a disposizione una struttura più al passo coi tempi, veloce nel soddisfare le esigenze dell'utenza in termini di qualità e tempistica. Intanto però proseguono i disagi, soprattutto per gli anziani, impossibilitati a spostarsi nei comuni limitrofi, anche perché in paese c'è ancora una decina di ultri ottantenni che ritira la pensione in contanti allo sportello.
0: Cerro Maggiore. Attualmente appare solo come un'area incolta e dalla folta vegetazione, ma ora si profila una possibile soluzione per una vicenda che si trascina da oltre una decina d'anni. Si parla degli ex orti comunali cerresi di Via Croce, mai utilizzati per il loro scopo originario. Il terreno era stato identificato per creare nuovi orti da cedere ai cittadini del Pollice Verde. Il posto pareva ideale, un sito periferico, tranquillo, facilmente raggiungibile dal centro del paese. Purtroppo non se ne fece niente. Si scoprì infatti che il

0: sito era stato contaminato da un versamento illegale di idrocarburi, quindi fatto chissà da chi, che quindi non si poteva usare. Da allora il terreno è rimasto inutilizzato per anni in attesa di una bonifica. Ora si profila una possibile soluzione. Un'idea, spiega il vice sindaco, che potrebbe essere quella di coinvolgere un'azienda del posto facendo magari un, diciamo, con le metrature necessarie, un parcheggio per i dipendenti. Con una funzione del genere ci sarebbe meno vincoli ambientali rispetto al precedente uso e si potrebbe procedere senza grosse difficoltà. Al momento è solo una proposta, ma se andasse in porto si potrebbe risolvere un problema che da anni è senza soluzione, malgrado il passaggio di varie giunte comunali. Ora sono attivi gli orti comunali in via Vittorio Emanuele III, che erano stati inaugurati nel febbraio 2020 nella frazione di Cantalupo. I lotti sono stati assegnati ad alcuni cittadini che hanno fatto richiesta su un terreno di circa 450 metri quadrati.
1: Origio. Autostrade per l'Italia ha avviato il taglio della vegetazione nella fascia di pertinenza della A8 in direzione Milano. L'intervento viene eseguito per garantire le condizioni di sicurezza della viabilità autostradale e nel rispetto delle norme forestali regionali. La legna tagliata sarà lasciata sul posto a disposizione dei proprietari dei mappali catastali interessati dall'intervento. Si ricorda che i confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica. Qualora cadessero degli alberi, vige l'obbligo di rimuoverli nel più breve tempo possibile.
0: Saronno. Il partigiano Aurelio Legnani, uno dei saronnesi più noti in città, è conosciuto anche dai più giovani per i suoi appelli pubblici al microfono, soprattutto in occasione delle feste della liberazione degli anni passati. Oggi compie 100 anni. Per festeggiarlo, oggi appuntamento alle 11 nei locali della Casa del Partigiano di Via Maestri del Lavoro, con tanto di premiazione da parte del sindaco Ilaria Pagani.
1: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina. Milena Reina, Mara Biamonte con Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Rizzoli.
1: Fare radio per fare rete con Gabriella Girola.
2: Buongiorno, ben ritrovati sugli 88 MHz di Radio Orizzonti in Blu, dagli studi di Sharon. Oggi Gigi Volpi al microfono, ho Gabriella con me e Paolo alla regia. E Gabriella, oggi abbiamo
3: un ospite molto gradito, che è il signor Giovanni Pedrinelli, che è responsabile di Anteas Saronno. Ecco, buongiorno e grazie signor Pedrinelli di aver accettato il nostro invito.
2: Ecco, oltretutto Anteas vuol dire Associazione Nazionale di Tutte le Età Attive per la Solidarietà.
4: Esatto, vuole dire questo.
2: Ho studiato bene.
3: L'hai copiato bene.
2: Ecco, vorrei ricordare che comunque a Saronno, visto che comunque è un'associazione nazionale, dipendente poi dalla Varese, per ciò che riguarda la provincia di Varese, invece Saronno ha la sede in via Manzoni 35. No. Poi daremo anche il numero di telefono e tutto.
3: Sì. Facciamoci raccontare
2: un po' di storico sull'associazione.
4: L'associazione a livello nazionale nasce molti anni fa, nel 97, e si titola in questo modo perché vuole coinvolgere tutte le generazioni, non solo i pensionati. I pensionati sono quelli che l'hanno fondata.
3: Sì.
4: Però non è solo fatta di pensionati, è fatta anche di gente giovane che vuole impegnarsi sul volontariato a favore delle persone più in difficoltà. Noi siamo qui a Saronno e siamo qui da pochi anni. Siamo come per esempio l'Auser, per come attività che facciamo, sì. La stessa roba. La differenza è che siamo nati solo 3-4 anni fa e abbiamo 3-4 macchine e facciamo alcuni servizi poggiando soprattutto su anziani in pensione che mettono il loro tempo a disposizione dell'associazione.
2: Ecco, voi fate logicamente come servizio trasporto presso gli ospedali, i centri per i vari esami dove il paziente, diciamo, chiamiamolo tale, no, deve affrontare quelle cure famose che deve fare e curare soprattutto le patologie. Ecco, come funziona il sistema? Cioè, voi avete un numero di telefono che dopo daremo, vi chiamano?
4: Ci chiamano e noi, sulla base della disponibilità dei mezzi e sulla base della disponibilità dei volontari, ci impegniamo a fornire il servizio. E lo facciamo, questo servizio dell'accompagnamento e del trasporto, praticamente in qualsiasi posto degli ospedali della zona in particolare, ma su Milano parecchio, su Busto, su Gallarate, su Varese, su tutti questi centri noi riusciamo a essere presenti, anche più lontano se però ci chiedono di fare servizi di questo tipo.
3: Io volevo dire, non è necessario essere tesserati presso la vostra associazione, cioè chiunque.
4: Anteas non ha l'iscrizione, non è necessario che si tesseri, quindi può partecipare, può chiedere, chiunque abbia un bisogno lo può mettere nel conto che Anteas lo glielo fa.
3: Ecco, andiamo anche sul pratico, almeno il trasporto, cioè la benzina e quelle cose saranno devoluti, qualche donazione piccola eccetera, giusto?
4: Noi siamo sostenuti dalle donazioni volontarie, quindi quando uno viene con noi sa che l'autista è un accompagnatore dell'autista, perché di solito quando ci sono casi un po' delicati siamo in due. Non prendono niente, sono volontari totalmente gratuiti.
3: Ecco, questo è buono da sottolineare.
4: E questo io credo che vada, io per esempio ringrazierò sempre, oltre a me stesso che faccio lo stesso stessa roba di tutti gli altri volontari, Antonio, Adriano, Roberto.
3: Sì, sì, nominiamoli perché è importante.
4: Antonio, Adriano, Roberto e Pietro.
3: Ci sono anche delle donne.
4: Ci sono anche delle donne, una si chiama Giusi, l'altra Fiorenza, che qualche volta ci danno una mano a fare questo servizio. Ecco, i volontari sono totalmente gratuiti. Sì. Ai volontari che guidano o che accompagnano non vanno date lire, soldi, vanno solo, va solo dato un contributo per il deperimento macchina, per la benzina, per i costi che ci sono.
2: I costi di gestione normale.
4: Costi di gestione normale.
2: Ecco, una cosa che ci tenevo a precisare, perché magari proprio prima della trasmissione, parlando appunto con Giovanni Pedrinelli, si era arrivato un po' a conoscere e capire questa associazione. Cioè tutto dipende, prima di tutto a livello nazionale, che poi viene demandato alla provincia, la quale poi vi pilota un attimino, no? Per ciò che riguarda la gestione, no, l'acquisto dei mezzi o la gestione dei mezzi o la donazione del mezzo, perché arrivano anche donazioni di mezzi, no? E voi logicamente siete responsabili, ma soprattutto siete volontari formati, no? Per il trasporto, perché non vuol dire chiudere la macchina, avere la patente e portare, bisogna anche sapere intervenire, no? In qualsiasi evenienza durante il trasporto, perché si parla sempre di trasporto di persone che hanno patologie.
4: Sì, questo è un punto importante. Alcune iniziative come la formazione del primo intervento nel caso di difficoltà o di altre cose non possono essere fatte nella zona a Saronno, le facciamo, le fa la provincia, quindi le facciamo in provincia. Questo aspetto della formazione è indispensabile. Molte volte la formazione è anche semplicemente l'incontrarsi tra di noi, valutare i casi per casi, situazione per situazione, soprattutto quando ci capita di avere casi di difficoltà particolari, oppure il trasporto di minori, che è una questione delicatissima. E in questo caso la formazione è indispensabile. Adesso parteciperemo anche il 31 a un'iniziativa che organizza il Comune di Saronno col CSV di Varese, che è legata proprio alla formazione di tutti i volontari, però non specificamente per volontari che fanno il trasporto. Ecco, questo è un servizio che insomma richiede anche da parte di coloro che fanno i volontari un minimo di psicologia,
3: certo,
4: di attenzione, di sapere ascoltare, di sapere valutare le situazioni che alcune volte sono anche impreviste, e quindi sono cose delicate, non sono banali.
2: Ci tenevo ad ascoltare quello che Gian Pedrinelli ci stava raccontando, proprio perché vorrei che i nostri radioascoltatori capissero che non è solamente un puro trasporto, cioè un amico che ti accompagna a, no, assolutamente. Lì c'è una responsabilità oggettiva di chi guida il mezzo, di chi assiste l'autista, no? O l'accompagnatore, meglio ancora chiamato, e soprattutto di esserci una preparazione, perché in caso di emergenza deve sapere intervenire, soprattutto nel primo soccorso, che è la cosa più indispensabile, no? Poi si corre logicamente ai ripari verso gli enti ospedalieri o le cliniche o quant'altro c'è a disposizione nella zona.
3: Ecco, io leggendo il volantino che lei ci ha portato, è molto, molto interessante, con tutti i servizi, leggo: diventa volontario, migliora la tua vita, aiuta chi ha bisogno. Vorrei che lei, signor Pedrinelli, che è volontario e fa questa, dicesse a qualcuno che ci sta ascoltando in che modo possiamo migliorare aiutando gli altri. Cioè, nella sua vita cosa cambia quando lei fa un servizio, fa un trasporto? Si sente un po' meglio, io penso, perché sa di aver aiutato qualcuno.
4: Lei coglie nel segno un grande concetto che bisognerebbe sviluppare, nel senso che noi siamo tutti anziani, abbiamo tutti fatto la nostra carriera, la nostra attività nel passato, e alcune volte anche con responsabilità di un certo livello, e però l'abbiamo fatta quell'attività spesso per raggiungere un obiettivo, per la carriera, per
3: la famiglia, per
4: la famiglia, per magari anche qualche soldo, portare a casa, esatto, qualche soldo in più, eccetera eccetera. Fare il volontario cambia completamente questa roba qui, l'ansia dell'arrivo, l'ansia del successo non la devi più portare dietro, e nemmeno a casa alla sera. Alla sera porti a casa il grazie che ti ha detto una persona che ha avuto un problema e che tu hai aiutato ad affrontarlo.
2: È una cosa, questa grazie, sì, vale molto di più di qualsiasi dollaro, o qualsiasi euro.
4: Io sono, avendo avuto una vita come immagino molti di noi, che nel passato ha avuto anche degli impegni, sono molto grato a questa attività, perché alla sera io vado a casa che sono sereno
3: e soddisfatto di averlo fatto.
4: E c'è bisogno di diffonderla questa questione. Se mi permetto, a Radio Orizzonte, di diffonderla anche a nome di qualche personaggio importante che abbiamo conosciuto e vissuto. Quest'anno, per esempio, è l'anno di San Francesco.
3: Esatto.
4: Vorrei che magari si valorizzasse anche questo, che il donare qualcosa all'altro è una cosa importante, è una roba che ti rende felice, è un tuo obiettivo, non solo religioso, se sei religioso, ma come persona, come uomo.
2: Io toglierei la religione, perché è proprio un aspetto talmente fondamentale quello di ricevere di più di quello che si dà, perché noi stiamo dando il nostro tempo, chi alla radio, chi in attività come la vostra, o addirittura ancora peggiore in certi casi, no? Dove il grazie è lo stipendio mensile, la tredicesima, la quattordicesima, la sedicesima. Non esiste compenso migliore di un grazie di una persona alla quale hai dato il tuo aiuto, la tua disponibilità, il tuo tempo.
4: Come condivido queste parole?
2: E soprattutto una cosa che mi diceva Petrinelli prima della trasmissione: bisognerebbe divulgarla ai giovani.
4: Ecco.
2: Ai giovani che hanno tempo e voglia di dedicare, non dico tutta la settimana,
3: magari
2: come noi, magari pensionati abbiamo la possibilità di fare, ma di divulgare, cioè di dare
3: una
2: quello
3: mattina,
2: spazio,
3: un pomeriggio,
2: quelle poche ore in una settimana che sono fondamentali, e soprattutto gli arricchiscono in una maniera incredibile. Cioè, il giovane volontario che si presenta in una situazione di volontariato difficilmente ne esce.
3: Ma comunque, Gigi, quello che diciamo sempre, e non mi stancherò mai, anzi si stancheranno i nostri radioascoltatori: chi fa del bene riceve una serenità, è qualcosa che diventa egoisticamente una cosa che fa più bene a chi lo fa.
2: Ma tutti noi lo facciamo per un nostro egoismo personale, ma positivo però.
3: Ecco, esatto, è un egoismo che però fa del bene,
2: si chiama sano egoismo.
3: Esatto.
2: Io direi, proprio in attesa poi di risentire Pedrinelli per ciò che riguarda l'operato di Anteas Saronno,
3: ma anche a livello
2: provinciale e nazionale, di mandare uno stacco musicale, poi ritorneremo a parlare di Anteas. A dopo.

0: Tiziano Paradiso, tanto per
1: Tommaso.
0: Tommaso, non è Tiziano. No.
1: Gli piace talmente tanto.
0: Mi piace talmente tanto che lo confondo. Comunque, vabbè, è una patologia di Gabriella questa, per cui rispettiamo le patologie, cosa volete che vi dica? Comunque bella la canzone, posso dire diversamente. Mentre è interessante ascoltare dalla voce di Giovanni Pedrinelli quello che Anteas propone, no, sul territorio, a livello nazionale, a livello provinciale. Io qua ho un elenco dei recapiti, per cui ci sono le associazioni di Varese, Tradate, Saronno, Luino, Gallarate, Busto, Besozzo, no, dove sono operativi per ciò che riguarda il Varesotto. Ok, no, abbiamo parlato delle attività, per cui l'accompagnamento di persone che hanno difficoltà, logicamente, perché non hanno mezzi o non hanno a disposizione magari anche soldi, perché le pensioni sappiamo che sono tutte basse, no? Per raggiungere quello che è nel loro diritto, per cui preservare la salute, che è la cosa più importante, perché si vive una volta sola, no? E soprattutto, no?
1: Sì, verso
0: anche verso gli ospedali, le strutture di riabilitazione, le scuole, i centri di aggregazione, ma sono tante altre le operazioni che sono in corso, se non magari a Saronno, vista società giovane, ma anche di varie associazioni proprio nel Varesotto a livello nazionale.
1: Abbiamo parlato anche di formazione, questa l'abbiamo già accennata, no? Sì. Ecco, poi turismo e uscite culturali.
2: Sì, facciamo anche queste iniziative, soprattutto le facciamo con Busto e Gallarate o su un Varese, e soprattutto di tipo culturale. Ecco, io per esempio evidenzierei una che è più vicina a noi, la visita approfondita che abbiamo fatto al Santuario di Saronno con un bel gruppo di anziani della provincia di Varese. È stata una cosa, secondo me, molto significativa, perché ci ha fatto scoprire i tesori che stanno dentro la nostra città. Si fanno queste cose e si fanno anche altre. Vorremmo essere nella condizione di poter fare molto di più dal punto di vista delle iniziative che statutariamente Anteas potrebbe fare, e sono tutte queste attività, tipo per esempio lo stare insieme, sì, l'offrire più tempo per superare le difficoltà
0: della solitudine.
2: Della solitudine, sono curare alcune forme di patologie che sono ormai troppo diffuse anche nei nostri paesi, nei nostri centri, per esempio curare gli Alzheimer e curare particolarmente il percorso di, cioè, sgravando un po'
0: la
2: le
0: famiglie,
2: di pesantezze, tenendo conto, ecco, quando ragioniamo su queste robe qua e ci ragioniamo come volontari, quello che a me balza subito all'occhio è una cosa, che prima di tutto sono cambiate le famiglie, è cambiata la famiglia come era una volta, non è più adesso, eccetera eccetera. Molti genitori stanno qua, però i figli magari ci sono, ma sono sposati, c'è chi ce l'ha a Roma, c'è chi ce l'ha a Bruxelles, eccetera eccetera. Non è più come una volta,
0: certo.
2: Oggi è difficile trovare una famiglia, un uomo, una donna, anziani, che abbiano i figli tutti arroccati intorno alla casa, quindi diventa un problema. È cambiato anche il lavoro,
1: sì,
2: perché le difficoltà di chiedere la 104, per esempio,
1: esatto,
2: in alcune situazioni non è data,
1: non è possibile. Averlo, sì.
2: C'è chi ha un'attività di un certo tipo che se sta a casa tra un mese perde l'occasione di esercitare quella professione,
1: sì.
2: Quindi è cambiato profondamente anche il mondo del lavoro, e quindi cambiando tutte queste due cose la società è in difficoltà. In un paese in cui le risorse sono quelle che sono, i comuni manifestano sempre di più difficoltà ad assumersi i problemi sociali che emergono.
1: Perché sono anche aumentati, quindi diventa sempre più difficile.
2: E dunque mi sembra indispensabile questo ruolo del volontariato. Noi potremmo, oltre all'accompagnamento e il trasporto, sviluppare molto di più anche altre cose, dal turismo alla formazione, alle attività culturali che sarebbero importanti, alle attività di prevenzione della propria salute, soprattutto degli anziani, a un rapporto molto più stretto con le generazioni giovani, perché questo rapporto intergenerazionale tra anziani e giovani, bisogna che ci mettiamo in testa che diventa essenziale e importante nella nostra società di oggi. Occorrono però molti mezzi,
1: sì,
2: e soprattutto molti più volontari.
1: Quelli sì, è importante. Io direi che anche questa trasmissione può servire per trovare qualcuno che riesce a prendere a cuore questa, in particolare oggi l'Anteas, ma proprio di dare un po' di tempo per gli altri. Non si chiede poi tantissimo, giusto signor Pedrini? Basterebbe anche una mezza giornata, qualche ora, se il trasporto in zona e tutto.
2: Sì, sì.
1: Quindi è possibile farlo anche per stare meglio noi stessi. Come il numero
0: oltre al discorso del volontariato, anche c'è una formula anche come sostenere, sì, Anteas, no? Che sono il bonifico bancario intestato appunto all'associazione Anteas Varese ODV, no? Ma soprattutto le donazioni, no? E quando invece non parliamo di soldi, che sono comunque cose concrete, perché i mezzi costano, la manutenzione dei mezzi costano, le assicurazioni, specialmente quando poi le macchine sono fatte per trasportare malati, disabili anche, per cui carrozzine, non carrozzine, per cui l'assicurazione ha un costo superiore rispetto a un'assicurazione normale, no? Per cui sappiamo che i saronesi, non solo i saronesi, sono veramente grandi sostenitori delle associazioni di volontariato che si occupano del sociale, no? Il 5 per 1000 è una cosa importantissima, perché loro non vivono d'aria, loro vivono con il sostentamento che i saronesi, i non saronesi, i varesotti, ma tutto il territorio nazionale offre ad Anteas, per cui è importante sostenerli in questa maniera. Il numero telefonico, ecco, di Saronno, tanto per intenderci, per i vostri bisogni, è il 380 20 30 238, e vi ricordo che loro sono a disposizione. La risposta può essere positiva o negativa per la vostra richiesta, dipende dal tempo e dalle disponibilità. Volete aumentare le disponibilità? Intervenite come volontari, fate passate parole in modo tale che i volontari arrivano a questa associazione, perché nessuno di noi, ma nessuno di noi, lo dico spesso in radio quando si parla di associazioni di volontariato, è esente da malattie o da tracolli finanziari anche, per cui avremo sempre comunque bisogno di associazioni come Anteas, come altre associazioni di volontariato che anche giustamente Pedrinelli raccontava. Io vorrei leggere, no, se
1: siamo
0: possibile,
1: arrivati allo stesso,
0: a quello che, sì, vabbè, è ormai defunto Papa Francesco, ma ha lasciato qualcosa, ha scritto appunto, loro lo tengono un po' come un portabandiera dell'associazione, no? Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio, bisogna costruire la gente, avere cura di ogni persona con amore, specialmente dei bambini e degli anziani, di coloro che non sono, che sono più fragili, scusate, e che spesso sono nella periferia del nostro cuore.
2: Com'è importante questa, sì, dichiarazione. Questo è lo slogan che noi soprattutto mettiamo in evidenza, perché ci vogliamo credere e attenere a questa roba qua. Per questo chiediamo che ci sia magari anche più disponibilità dal punto di vista delle persone a fare volontariato. La signora prima, Gabriella, diceva che basta una mezza giornata, ma basta poco, basta davvero una mezza giornata di disponibilità alla settimana, si fa un bel gruppo, si fanno turni che sono meno pesanti per tutti e si può fare un sacco di servizi e di bene alla gente. Per questo io intanto ringrazio coloro che finora mi hanno dato una mano a fare il servizio qui a Saronno. Li cito: Adriano, Antonio, Roberto, Alberto, Pietro, Vincenzo, e poi qualcuno me lo dimentico, ma anche le due donne, no?
1: Ecco,
2: la Giusi,
1: sì, sì.
2: La Giusi e la Fiorenza, che comunque un po' di mano ce la danno. se arrivano volontari si può fare molto di più.
1: Ecco.
2: Anche con i mezzi c'è un problema. Ha ragione, non si. Guardate che l'assicurazione dei volontari, l'assicurazione del mezzo che è predisposto per questi servizi, costano.
1: Sì.
2: Bisogna andare sempre in sicurezza su queste robe qua. E noi ci teniamo ad andare in sicurezza.
1: Ed è giusto, bravissimo. Sì, sì.
0: Perfetto, io signor Pedinelli purtroppo le avevo paura del 30 minuti di intervista, ma guardi, siamo alla fine.
2: No,
0: siamo, vola il tempo, questo è il nostro nemico, noi lo conosciamo bene in radio, no, ma che dire, è stato veramente interessante conoscere Anteas e l'operato di Anteas. Ricordo ancora il numero telefonico, ecco, che è il 380 20 32 38, la sede Saronese in via Manzoni 35, per cui nel caso aveste bisogno contattate Antea, se una risposta ve la faranno avere. Se non altro, fare radio per fare rete vuol dire che se Anteas non potrà intervenire, magari vi segnala qualcuno che potrà intervenire al loro posto in quello che
2: senz'altro.
0: Signor Pedinelli, grazie mille di essere stato con noi, grazie Gabriella, grazie a Paolo in regia, e mi raccomando rimanete su Radio Orizzonte.
2: Grazie
0: Blu.
2: A voi e a Radio Orizzonte.
1: Grazie cari radioascoltatori, a dopo.

non c'è niente da fare. Mi piacerebbe poterti toccare, ma state fermo, sentiti respiro. Dormi già, pelle bianca, come Sara, la mia faccia stanca. Provo a girare il mio cuscino, ma una scusa per venirti più vicino. Provo con un po' di tosse, ma tu ti giri come se niente fosse.

0: tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
1: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10.30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Pianeta Lavoro a cura di Gabriella Girola.
1: Buongiorno cari amici radioascoltatori e bentrovati nello spazio Pianeta Lavoro. Con me Gigi e alla regia abbiamo Paolo. Oggi abbiamo il piacere, Gigi, di ospitare il signor Antonio Solomita.
2: Buongiorno a tutti.
1: Che è il gestore, prima era proprio il
3: cioè è sempre ancora stato titolare, negozio, ancora però titolare, è gestore del
1: però c'è la moglie adesso come
2: sì,
1: titolare,
2: esatto.
1: E aiuta la moglie o fa solo lui, non lo so,
3: alla faccia del patriarcato
1: di un qualcuno. Negozio di, in particolare di scarpe da corsa,
2: esatto.
1: Molto molto rifornito, diciamo,
2: sì, abbastanza.
1: Ha proprio tutti i vari marchi.
3: La sua specialità è la scarpa da corsa, ma in effetti nel suo DNA ci sono due ruote.
2: Diciamo che lo sono diventato, perché ho avuto problemi alle vertebre, quindi ho dovuto per forza di cosa smettere di correre, e siccome sono una persona molto attiva, molto sportiva, ho trovato questa alternativa. Sì, che non è proprio un'alternativa, però sì. Io avendo fatto anche triathlon lo facevo, pedalavo comunque, e mi sono buttato in queste avventure di viaggio in bicicletta, ecco.
3: E qui si tratta di pedalare, perché il viaggio in bicicletta non è che prendo la bicicletta, vado a comprare le sigarette, poi torno, vado a prendere il giornale, bevo il caffè, poi torno.
1: Non è in città, poi così, cioè solo il
3: circuito. Qui quando si pedala si suda, no?
2: Abbastanza, perché se si fanno dai 70 ai 120 km al giorno non è una passeggiata, ecco.
3: Assolutamente, ma dopo ci parlerà appunto di questi viaggi e di questa passione, perché comunque ormai è diventata una passione anche, non
2: assolutamente
3: solamente,
2: sì. No.
1: Ecco una cosa, Gigi, non volevo entrare. Ci diceva nel fuori onda che questi viaggi li fa o da solo o al massimo con due persone.
2: Esatto.
1: Ecco, ci spieghi perché? Perché è importante quello che ci stava raccontando.
2: Il top sarebbe farlo da soli, però bisogna sempre far conto anche alla famiglia, alla moglie, dove la moglie giustamente dice: io ho paura, sei da solo, se ti succede qualcosa, allora trovi compagnia, cerchi di trovare una compagnia giusta, perché ovviamente bisogna essere molto in sintonia, perché si pedala e si fa fatica tutti i giorni, e quindi si è sempre abbastanza, non dico nervosi, però sempre sul chi va là. Consigliato non farlo più di due persone, perché è per una serie di cose. Intanto, quando si va a cercare un posto per dormire la sera, se si prenota la camera di solito è sempre per due, ovviamente quello che è da solo deve pagare per due, perché
3: certo,
2: deve comprare
3: altrimenti
2: una camera doppia, e lì potrebbero incominciare a esserci degli screzi, e poi il viaggio diventa anche, non dico
1: pesante,
2: pericoloso, però pesante, molto pesante, perché poi si incomincia a avere un po' di mugugni, e quindi
3: ecco,
2: è consigliato non più di due.
3: Però quando uno programma un viaggio del genere lo deve programmare in maniera analitica, perché non è che lo parte la mattina e dico: beh,
2: no,
3: vado a Bari, no, ok, no. Per andare a Bari devo fare questa strada, per cui il percorso, mi devo fermare, per cui la meta numero uno sarà questa, la numero due sarà quell'altra, e così via, perché 150 km al giorno non sono a sciocchezze, no? Perché sono 150 di pedalata, no? E dopodiché ci sono logicamente le soste, i ristoranti e il mangiare, perché uno deve anche mangiare, perché deve cibarsi, no? Ma la cosa che cercherei di capire, ma proprio da neofita, mai fatto un viaggio lungo, no? I miei viaggi in bicicletta sono chilometrici, no, chilometrici, che c'è cioè già, no,
2: passeggiate,
3: sono metrici, ecco, metrici.
2: Passeggiate,
3: sono metrici,
1: non volevo offenderti,
3: ecco, 10 metri, 50 metri, 100 metri, poi si suda, ritorno indietro, per dire. Ma è anche pericoloso viaggiare in bicicletta?
2: Sì e no, nel senso che può sempre accadere di tutto, ma è come nella vita poi. Nel viaggio dove ho scritto questo piccolo racconto dove ho voluto inciderlo per tutta la vita.
1: Sì, dopo parliamo anche di questo libro.
2: C'è un piccolo aneddoto dove all'altezza del di Peschiera, no, non mi ricordo bene dove, adesso ho un piccolo lapsus, stavo facendo una lunga discesa e c'era l'asfalto un po' umido. Sono arrivato abbastanza forte su una curva a gomito, ho schiacciato i freni dietro, non frenava la bicicletta, continuava ad andare. Come ho toccato il freno davanti, si è piegato il volante e ho fatto un volo non da poco. Tant'è che addirittura il giorno dopo ho dovuto prendere il treno e tornare a casa
3: e interrompere il viaggio.
2: Dove poi l'ho ripreso perché lo dovevo finire lì, ecco, dove ho deciso. Cioè,
3: ma lo studio è proprio del tragitto.
2: Studio del tragitto è una cosa che nasce molti mesi prima, nel senso che intanto guardi la cartina dove vuoi andare, sì, poi vedi i chilometri, li dividi nelle tappe che vuoi fare, sì, e vedi più o meno dove ci sono posti, anche magari dove arrivi il pomeriggio e c'è da visitare la basilica piuttosto che una piazza piuttosto che cosa, in maniera che quando si arriva si fa una bella doccia, si fa una passeggiata e si gode anche di quello che
1: anche la visita alla città, esatto, o al posto dove, esatto, si arriva.
2: Io ho un programma dove io mi appoggio, si chiama Komoot, ma è una cosa conosciutissima, nel senso non si fa pubblicità niente a nessuno, dove programmo tutte queste, sì, tappe chilometri per chilometri. Poi ovviamente viaggiando può capitare che magari fai la tappa di 80 chilometri con salite impegnative da 1000-1500 metri di dislivello e arrivi magari abbastanza presto, ci si mette d'accordo col compagno, magari si dice facciamo che ne so altri 40 chilometri in più, in maniera che la tappa dopo diventa un po' più tranquilla, sì, cioè, è un po' tutto
3: dipende
2: così.
3: Dipende poi,
2: diciamo,
3: anche dalla fisicità e dallo stato di salute.
2: Lo stato di salute sì, diciamo che quando parti devi essere in uno stato di salute buono, devi combattere con il fondo schiena.
3: Ah, quello senz'altro.
2: Devi solo combattere con quello, perché poi calcola che per pedalare in viaggio non devi pedalare come se dovessi uscire la domenica mattina con gli amici, pancia a terra, 40 all'ora, 30 all'ora. Lì si pedala in maniera molto soft e si gode il paesaggio. Ti faccio proprio un esempio banale. Se io esco la domenica mattina e faccio 100 km con i miei amici, 100 km in 3 ore e mezza, massimo 4 ore sono a casa. Fai 100 km in viaggio, ci metti 9-10 ore.
1: Sì, si fa con tranquillità.
2: È tutto,
1: diciamo,
2: è completamente diverso. Dimensione. Io poi la passione del drone, della fotografia, mi fermo, faccio solo far andare il drone un'ora va via subito. Quindi è tutto molto godereccio, ecco, diciamo così.
1: Io sto guardando la copertina del libro, poi ne parleremo di questo libro perché è interessante, leggeremo anche qualche cosa. E c'è la figura di un ciclista. Con tutta anche l'attrezzatura, cioè quando lei parte ha bisogno anche di portarsi i cambi e tutto. Quindi,
2: sì, io mi porto proprio tutto, ma tutto nel vero senso della parola, perché io non mi fermo ai ristoranti a mangiare.
1: Ah, anche
2: io mi cucino. Porto padelle e pentole.
1: No, dai, questa è una novità.
2: Assolutamente sì. Io poi ho anche la passione della cucina, quindi.
1: Ah, caspita.
2: Il mio socio gli faccio la carbonara, gli faccio.
1: Cioè, in queste.
3: Ma la carbonara è indicata per pedalare dopo, perché mi sembra un po' indigesto.
2: Quando fai 100 km al giorno.
3: Bruci in 2 secondi.
2: Sì, assolutamente,
1: cioè, quindi,
2: sì.
1: Questa attrezzatura è anche sulle ruote, ci sono pentole, c'è il.
2: Assolutamente
1: fornello.
2: Sì. Sono pentole particolari da viaggio dove si chiudono al libro,
1: sì.
2: In silicone, la padella è già piatta, okay, di sé, nella padella si mettono altre cose per riempire il tutto, e mi porto tutto, io quando mi fermo
1: mi
2: cucino,
1: ha già la possibilità
2: io
1: di cucinare,
2: cucino
1: quindi
2: tutto.
1: Si porta anche gli spaghetti, si porta
2: la pasta, la compriamo, cioè, allora, quello che dobbiamo mangiare, di solito la giornata consiste in questo, ci svegliamo la mattina prestissimo, alle 5,
3: ecco, però vorrei interrompere un attimo perché siamo allo spazio musicale, per cui dopo parliamo proprio come prepararsi a partire, no, ma è una cosa che mi interessa,
2: va bene,
3: la cucina soprattutto.
2: Va bene.
3: E ritorniamo appunto col gradito ospite
1: Antonio
3: Solomita, ma meglio Tommy, per gli amici e per i nostri radioascoltatori, perché è interessante quello che ci sta spiegando. Cioè, lui praticamente parte, programma il viaggio, ma con la sua bicicletta super attrezzata di borse, borsette, borsone, magari c'è anche la tenda per un'eventualità.
2: Esattamente.
3: Quando
2: ho fatto il viaggio in Francia mi sono portato anche la tenda, riuscito a aprirla perché o c'era un vento pazzesco, o faceva un freddo che ti tagliava le vene, o una pioggia battente pazzesca, e quindi non sono mai riuscito a aprirla.
3: Per cui vabbè, anche la tenda era contenta perché ha fatto un viaggio storico, poi è ritornata esatto. A casa, no?
1: Ma tu eri curioso, ecco, di sapere del
3: no,
1: vento,
3: ecco, io la cucina, l'alimentazione di uno che si fa tutti questi chilometri, che lui giustamente diceva, ma quando pedali bruci, per cui mangiati pure la carbonara.
2: Il bello di questa cosa è che quando pedali e fai queste distanze, questi chilometri tutti i giorni, fortunatamente ti puoi permettere di sgarrare tranquillamente sempre. Ti puoi fermare sempre, mangiarti il panino sempre, perché comunque lo bruci, cioè hai bisogno di energie.
3: Di energie, certo.
2: E in più ho tutto. Non mi manca niente, ho le pentole, ho le posate, ho, mi porto anche l'olio, il sale. Io cucino e insieme con il mio socio gli dico: stasera cosa vuoi mangiare? Io gli faccio quello che vuole, anche la carbonara, sì. Anche cacio e pepe.
1: Ci diceva che prima di partire per la giornata di bicicletta è un po' di spesa.
2: Esatto, noi la sera. Noi quando arriviamo sul posto, sì. Troviamo che sono un B&B, ci facciamo una bella doccia, poi usciamo, facciamo una bella passeggiata, andiamo a trovare un supermercato magari ben fornito e decidiamo cosa mangiare. In funzione a quello che decidiamo cosa mangiare, compriamo.
3: Certo.
2: Poi portiamo tutto nel B&B, tiriamo fuori fornelli, fornellini, pentole, pentolini.
1: Già la sera.
2: E cucino la sera.
3: Mamma mia.
2: Durante il viaggio.
3: Giornate di diluvio, che brutto.
2: Si pedala.
3: Sì,
2: perché la tappa la devi fare per forza. Se tu programmi 15 tappe, 15 giorni, le tappe le devi fare. Tu puoi fare anche due tappe in un giorno, hai un giorno di anticipo, magari becchi un giorno che fa diluvio e allora puoi, ma se tu non sei in tabella, devi pedalare, perché la tappa la devi fare, perché se no rischi, se hai due tappe da 200 km, se tu non fai una tappa, ti tocca fare una tappa da 200 km e ti posso garantire che è durissimo.
1: No, proviamo a pensare che carbonara lì.
3: No, io sto pensando a 200 metri, mi pare 200 km. Vabbè, ma anche in macchina è dura, cioè pensate uno che pedala. Il prossimo viaggio.
2: Allora, prossimi viaggi, perché ho tante cose in mente. Uno di questi che mi continua a frullare per la testa è da Oslo a Parigi.
3: Da Oslo a Parigi. Che è dietro l'angolo anche questo, assolutamente. Poi traghettando, tutte le cose.
2: Sì, ma guarda, l'ultimo viaggio che ho fatto, che sono arrivato fino a Siracusa, l'avventura non è stata tanto la pedalata fino a Siracusa, ma il ritorno in treno da Siracusa a Milano. È stata più l'avventura quella che la pedalata in se stesso.
3: Ecco, una cosa vorrei ricordare, c'è questo bellissimo libro che voi potete trovare proprio
1: presso
3: in negozio, che è a Caslino Alpiano,
1: Tommy Sport,
3: dove trovate le scarpe da running, da corsa praticamente,
2: esatto.
3: E delle migliori qualità e tutto. Però una cosa che mi è piaciuto di questo libro, così aprendolo, è quanto lui poi dice alla fine del libro. E se mi permetti te lo leggo.
2: Ma certamente, l'ho scritto per quello.
3: Tra molti anni sarai più deluso delle cose che non hai fatto che da quelle che hai fatto. Perciò molla tutto. Sali sulla tua bicicletta, esci di casa sicuro e lascia che le tue gambe spingano sui pedali, esplora, sogna e scopri. Questo è Antonio Solomita, ospite di Radio Orizzonti questa mattina nel programma con me e Gabriella di Pianeta Lavoro. Perché noi non abbiamo parlato del Pianeta Lavoro inteso come vendita del negozio, che vi invito a visitare poi a Casilino Piano, ma proprio per conoscere il personaggio, perché noi non abbiamo tempo, perché il tempo nostro è limitato, ma andate in negozio da lui e vi insegnerà a pedalare, a sognare e a scoprire.
1: E a vivere.
3: Grazie ancora, grazie a Antonio Solomita di essere stato con noi.
2: Grazie a voi dell'ospitalità.
1: E io voglio ricordare che il caschetto può salvare anche la vita, visto che ci aveva raccontato
2: assolutamente
1: l'episodio.
2: Sì. Sempre in sicurezza. Se volete lo riassumerò un'altra volta, se volete.
3: Assolutamente bene, sì, saremo ansiosi magari di risentirci dopo il prossimo viaggio.
1: Magari anche il prossimo libro.
2: Grazie mille.
1: Grazie,
3: arrivederci.
1: Grazie,
3: rimanete su Radio Orizzonti Blu. Ciao a tutti.

0: in blu 2000 news.
1: Europa e Russia, i ferri corti. I vertici di Bruxelles lanciano pesanti accuse a Mosca dopo la conferma tedesca che i droni trovati nei giorni scorsi nella zona dell'aeroporto di Lipsia erano di matrice russa. Il Cremlino promette ritorsioni mentre la guerra in Ucraina si fa più cruenta ogni giorno. Bagno di folle e di sole per Papa Leone all'udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro. La Chiesa sente come proprie le gioie, le speranze, le tristezze, le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, ha spiegato il pontefice nella catechesi. Italia fanalino di coda tra i paesi del G7 per spesa sanitaria, arriva soltanto a 6,2 del prodotto interno lordo, mentre la media europea si attesta sul 7,1%, un contributo alla salute di tutti i cittadini che continua la sua lenta erosione da 15 anni. Buonasera da Andrea Domaschio. La tensione diplomatica tra Unione Europea e Russia si fa ogni giorno più elevata e palpabile. Anche oggi dai vertici di Bruxelles sono arrivate dure parole di condanna contro Mosca, mentre la guerra in Ucraina pare diventare sempre più intensa e cruenta. Fabio Bolzetta.
2: Per la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, è stato un attacco militare su suolo europeo. Tra il 4 e il 5 agosto, l'allarme nell'aeroporto di Lipsia per il ritrovamento di un drone con esplosivo vicino ad un aereo cargo ucraino che non deflagrò a causa di una avaria al detonatore, e per la collisione di un velivolo con un mezzo non identificato, un terzo drone venne poi rinvenuto. Ora che Berlino ha dichiarato prove che attribuiscono le responsabilità a Mosca dopo mesi di attacchi ibridi, specificando di non entrare in guerra, ha scelto di reagire. Anzitutto con nuove sanzioni. Poi il ministro degli esteri tedesco ha disposto la chiusura dell'ufficio consolare russo di Bonn e la fine della Casa Russa della Scienza e della Cultura a Berlino. La Russia, che ha smentito ogni responsabilità, ha preannunciato una dura reazione. Due sospettati, un uomo di origine russa con passaporto lettone e un cittadino bielorusso con passaporto della Federazione Russa, che sarebbe entrato nello spazio Schengen con un visto italiano. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: E intanto dalla riunione dei ministri degli esteri europei che oggi si è tenuta a Wicklow in Irlanda, il titolare della Farnesina, Tajani, ha lanciato un allarme anche su possibili tentativi russi di influenzare le elezioni in Italia, creando qualche malumore nella coalizione di governo con Salvini, che dichiara di avvertire un clima troppo antirusso. Ne parliamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
3: Buonasera Andrea, non escludo tentativi di Mosca di interferire nelle elezioni italiane. L'allarme viene lanciato in Irlanda da Tajani nel corso del vertice dei ministri degli esteri dell'Unione. Sarebbe inaccettabile, aggiunge Tajani, in riferimento anche alle minacce di guerra ibrida della Russia nei confronti della Germania. L'Europa non si lascerà intimidire. L'Italia effettuerà anche accertamenti sul visto tramite cui dei due presunti autori della attentato all'aeroporto di Lipsia sarebbe entrato nell'area Schengen. Questioni di politica estera che si intrecciano con quelle interne. Abbiamo sentito le parole di Salvini sul clima antirusso, ma si entra anche nel clima del dibattito sulla legge elettorale. Si va in aula a Palazzo Madama il 9 settembre. Tra le novità, il ritorno delle preferenze dopo la bocciatura alla Camera, mentre sul ballottaggio all'interno della stessa maggioranza non vi sarebbe alcun accordo. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Il confronto militare tra Iran e Stati Uniti nel Golfo Persico si inasprisce, ma ad andare di mezzo ad attacchi e controffensive sono purtroppo soprattutto i civili. Marco Burini.
4: Gli Stati Uniti attaccano l'Iran e ci vanno di mezzo i civili. L'Iran attacca gli alleati degli Stati Uniti e ci vanno di mezzo i civili. Ragazzi iraniani e marinai filippini, persone che partecipavano a un matrimonio a Sirik, nel sud dell'Iran, centrate da un raid americano, almeno 4 morti e 70 feriti, e personale a bordo di petroliere saudite colpite dai Pasdaran nello stretto di Hormuz, 2 vittime. La guerra in Medio Oriente si riaccende, brucia vite e spegne la diplomazia. La nostra nuova strategia farà crollare le vostre fondamenta, minaccia uno dei pezzi grossi di Teheran. Mohsen Rezaei ha reagito rabbioso agli attacchi americani del

0: la notte scorsa, che hanno fatto una ventina di morti in diverse località. Il regime degli Ayatollah ha definito un crimine di guerra la strage alla festa di nozze, mentre i Pasdaran hanno rivendicato una serie di attacchi contro i paesi del Golfo e la Giordania. L'Arabia Saudita è furiosa per i raid contro le sue petroliere nello stretto di Hormuz, snodo cruciale dell'economia globale. Marco Burini, Nina lo studio.
1: Medio Oriente visita lampo a Gaza del premier israeliano Netanyahu, mentre il clima nel paese si fa sempre più teso e diviso in vista delle elezioni politiche ormai imminenti. Alessandra Buzzetti.
2: La visita al lampo nella striscia di Gaza per ripetere a favore di telecamere macere che Israele non ha alcuna intenzione di ritirarsi dal 60% di territorio occupato perché ci sono ancora terroristi da eliminare. La visita di Netanyahu avviene all'indomani di un'operazione delle forze speciali israeliane per catturare il capo della sicurezza di Hamas a Gaza City col supporto di clan locali. Poco importa che nei raid di copertura dell'aviazione israeliana siano state uccise due donne e un bambino. Sono più di 1.300 morti a Gaza al cessate il fuoco e non sono tutti miliziani di Hamas, che al momento non intende disarmarsi e che controlla la sua parte territorio dove sono ammassati 2.200.000 civili. Il futuro di Gaza e la mancata ammissione del fallimento del 7 ottobre da parte di Netanyahu, che ha impedito un'inchiesta indipendente, potrebbe influire sul voto elettorale. Il blocco della destra israeliana, divisissima al suo interno, è in calo da mesi nei sondaggi, ma ne mancano ancora due alle urne. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Linea lo studio.
1: Vaticano, stamane l'udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro. La Chiesa sente come proprie le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, ha spiegato Papa Leone nella catechesi. Ascoltiamone un passaggio.
3: È una condivisione che ci chiama a uscire da ogni passività e indifferenza dinanzi agli avvenimenti che accadono, alla storia e alla vita delle persone. Non è possibile restare spettatori disinteressati. Occorre invece ascoltare con il cuore, lasciarsi interpellare, farsi coinvolgere. Con Cristo e sorretti dalla forza del suo Spirito, i credenti sono chiamati a farsi carico delle difficoltà dei fratelli, soprattutto di coloro che sono schiacciati dall'ingiustizia, dalla discriminazione, dalla violenza. Solo nella condivisione e nell'impegno è possibile arrivare a risposte adeguate, sempre sorretti dalla certezza che le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi.
1: Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato oggi pomeriggio la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare via libera a tali disposizioni. Il provvedimento, che definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, è stato approvato con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari. Continua a suscitare dolore e dibattito la tragedia della famiglia di Pietralata nella periferia romana, che ha visto l'omicidio-suicidio di due giovani coniugi e della loro bimba disabile. La tragedia della famiglia morta a Pietralata, appunto, la cura non può essere lasciata sulla pelle delle famiglie, la responsabilità del sostegno deve essere distribuita anche sul pubblico, dicono in tanti. Vito De Torre.
4: Un'intera comunità sotto shock a Pietralata, periferia nord-est di Roma. Padre, madre, una bimba di 5 anni e il cane sono stati trovati morti, uccisi da colpi di arma da fuoco. Dietro la tragedia emergono la solitudine e la difficoltà di una famiglia provata dalla disabilità della bambina, dalle cure costose, dai problemi economici. La dinamica dell'omicidio e suicidio è ancora da chiarire. Le lettere trovate nell'appartamento farebbero pensare ad un gesto pianificato, un dramma consumato senza che nessuno si accorgesse della disperazione di Valentina e Luca. Don Giancarlo Merlo, parroco di Pietralata.
5: Non conoscevamo la famiglia, era stata qui anni fa a prepararsi al matrimonio. Qualcuno, appunto, man mano sta venendo a galla qualcuno che lo conosceva del quartiere, della nostra parrocchia, che è stato a scuola magari da ragazzino, e l'unica testimonianza che ho raccolto è proprio di una chiusura progressiva anche negli ultimi tempi, di fronte forse al dramma che stavano vivendo. Anche di fronte a questa cosa non possiamo assolutamente sapere cosa pensavano queste persone, cosa hanno vissuto anche nel l'ultimo tempo.
1: In Italia la spesa pubblica per la sanità continua a diminuire da 15 anni a questa parte. Secondo un'analisi condotta dall'associazione Gimbe, siamo il fanalino di coda dei paesi del G7. Giuseppe Caporaso.
6: La spesa sanitaria pubblica pro capite nel 2025 ha visto l'Italia collocarsi al 15° posto tra i paesi dell'area OCSE, in ultima posizione tra quelle del G7. E quanto afferma la Fondazione Gimbe, la spesa sanitaria pubblica si attesta al 6,2% del prodotto interno lordo, in calo rispetto al 6,3% del 2024 ed inferiore a quella OCSE pari al 7,1%. Dal punto di vista storico, il distacco dell'Italia dagli altri paesi europei sul fronte sanitario ha avuto inizio, secondo l'indagine, nel 2011 e da allora non si è più ricomposto. Una voragine scavata da 15 anni di erosione delle risorse pubbliche protratta sotto i governi di ogni colore e poi le regioni sempre più strette tra l'obbligo di garantire i livelli essenziali di assistenza e mantenere i conti in ordine. Ed alla fine sui territori, dice lo studio, sono sostanzialmente i cittadini a combattere tra ospedali spesso al collasso, carenza di medici di famiglia, liste di attesa, disuguaglianze territoriali e un crescente ricorso alla spesa privata. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Le devastanti inondazioni che una settimana fa hanno colpito una vasta regione tra Nepal e Tibet cinese hanno provocato più di 1000 morti già accertati, ma i dispersi sono circa 4000. Intanto giungono aiuti e squadre di soccorso da molti paesi, ma le ricerche dei possibili sopravvissuti restano molto difficili. Antonio Soviero.
7: Continua a salire il bilancio delle vittime delle devastanti alluvioni del 26 agosto in Nepal. 1114 corpi recuperati finora, ma sono circa 4000 i dispersi. Le pessime condizioni meteo ostacolano le ricerche dei superstiti nella regione montuosa al confine col Tibet. Nessuna traccia di Marco Ratto, originario di Rapallo, e la coppia italo-svizzera Luca Baracchini e Patrizia Marziale. A una settimana dal disastro, le speranze di ritrovare sopravvissuti sono concentrate anzitutto negli 11 tunnel idroelettrici dove si stima siano intrappolati 600 operai, ma occorre far presto, l'ossigeno si sta esaurendo. Nella capitale Kathmandu i familiari dei dispersi affiggono le foto dei propri cari sulle mura degli ospedali cittadini nella speranza di ricevere notizie. Nel frattempo cresce l'allarme per il rischio di epidemie legato alla contaminazione delle acque. Con gli obitori stracolmi i corpi non identificati vengono seppelliti in fosse comuni. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E oggi al Lido di Venezia è giunto George Clooney, che stasera nella città lagunare riceverà il Leone d'Oro alla carriera in apertura della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. Fabio Falzone.
8: Ma alla fine l'America c'è o non c'è? Forse non ha nemmeno senso porsi la domanda, ma una cosa è certa, la mostra si apre sotto la stella di George Clooney. Amatissimo da pubblico e addetti ai lavori, riceve il Leone d'Oro alla carriera e non rinuncia a parlare, come sua abitudine, a 360 gradi, tra pubblico e privato. Dalla politica americana, siamo guidati da persone poco capaci, ha detto, alla priorità che ha voluto attribuire oggi alla famiglia. Anche per questo, ha detto, ho smesso di fare il regista. Per il resto la mostra si apre sotto gli auspici del film Inc., diretto da Danny Boyle, ambientato nel mondo dell'informazione. La giuria è guidata da Maggie Gyllenhaal, in un'edizione in cui è già polemica, le registe donne sono pochissime. Ci saranno le star sicuramente, da Robert Pattinson alla coppia formata da Penelope Cruz e Javier Bardem. Fabio Falzone, linea allo studio.
1: E potete riascoltare questa edizione del radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Lorenzo Sada in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie per l'ascolto e buona serata.
9: Llevo ya este curso para que quiten a ese opresor machista que nos explica cosas que no sabemos. Y no sé cuántas veces me han ignorado ya. No creáis que me ignoran porque no tengo razón, porque por supuesto tengo razón. Me

sì, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo, Ida Vega così, sembra che il paradiso

L'Andalusia è una regione autonoma della Spagna meridionale, accogliente e romantica, meta perfetta di una piacevole vacanza fra mare, arte e scenari fiabeschi. Le influenze arabe hanno lasciato un segno profondo che è possibile scorgere nelle architetture moresche protagoniste delle tre città d'arte più suggestive dell'intero paese, Siviglia, Cordoba e Granada. L'Andalusia è una terra magica. Il suo popolo ama divertirsi e mangiar bene, coinvolgere i turisti in canti e balli. Non a caso è proprio qui che nasce il flamenco e Siviglia ne è la culla. La più romantica fra le città andaluse è senz'altro Granada. In questa cittadina, arroccato in cima a una collina, sorge un meraviglioso palazzo fortezza, l'Alhambra, in cui si susseguono cortili e stanze decorati in stile mudéjar. Cordoba è nel cuore dell'Andalusia rurale e il suo simbolo è la mesquita, imponente moschea nota per le sue 856 colonne e la sua atmosfera da mille e una notte. Imperdibili anche i pueblos blancos, caratteristici paesini immersi nella natura e composti da casette bianche.

0: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù nel fiume Giordano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel secondo mistero della luce, contempliamo il mutamento dell'acqua in vino alle nozze di Cana.
3: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della luce, contempliamo l'annunzio del Regno di Dio e l'invito alla conversione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano

0: ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della luce, contempliamo la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: guarisci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione del sacramento dell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve, Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: Avvocato nostro, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

0: 333 80 16 200. Da oggi è questo il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino.
2: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu.

Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare

bacio degli amanti che si scambiano i silenzi. C'è una storia da buttare, un'altra tutta da rifare. E sotto

Leggenda dell'amore eterno è una storia bella, sai, una favola eterna che non si avvera mai.

Nel silenzio di mille parole c'è chi sogna senza fare rumore. E adesso non lo so che cosa voglio fare. Penso al tuo dolce modo di dormire, al tuo corpo fatto di limone. Io che ti aspetto in un bicchiere o in qualche stupida emozione che mi fa soffrire. Nel silenzio di mille parole mi torni

0: silenzio di mille parole. Tra tanta gente vedo ancora il tuo nome. E adesso non lo so che cosa voglio fare. C'è chi dice che è meglio dormire, perché la notte fa dimenticare, ma resto sveglio ad aspettare. Con questa stupida canzone tutto da rifare.
1: Ti dico che l'amore come il crimine non paga. Fai scene e poi rovini la serata. C'è il palo quando arriva la retata.

Riesco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.